0: Era proprio la possibilità di sentire che attorno a me c'era un personaggio che gli altri vedevano e dicevano anche mamma mia com'è grande, e dentro c'ero io piccolissimo che aveva questo spazio vuoto intorno e che muovevo questo telaio di legno rivestito di gomma piuma, no?
1: Quindi per la fantasia e per la capacità di realizzarlo, perché poi sai.
0: Sì, sì, e devo dire che adesso mi è venuta in mente questa immagine che tra l'altro affonda proprio nel passato, però la sensazione, ecco, la sensazione è la stessa che poi oggi uno vive anche in maschere più semplici o quelle tradizionali o personaggi anche più vicini alla realtà.
1: Ecco, la riporta la tua esperienza attuale con bambini e adolescenti, che spesso si sa, come tu dicevi, magari affronti un periodo di cambiamento, porti tante maschere, quelle della crescita, quelle del passato, del presente, e spesso fai fatica a toglierle, soprattutto se sei su un palco con i riflettori puntati. Come funziona con i bambini e i ragazzi che riescono a smascherarsi, a scoprirsi, a magari riscoprirsi anche?
0: Sì, allora, il tema, la maschera è un tema molto grande che non ha accezioni solo positive o solo negative, ovviamente. Però tendenzialmente il mondo della crescita, quello che io vedo da osservatore nell'esperienza, è che spesso sono maschere che o uno si mette addosso come sorta di protezione, come
1: una
0: sorta
1: corazza,
0: di difesa, oppure che gli sono state messe addosso. Quindi il bravo ragazzo, la ragazza timida, oppure quella sopra le righe, oppure quello indisciplinato e vivace, cioè dei tipi,
1: le etichette, insomma.
0: Esatto, che si confermano vicendevolmente, cioè gli altri mi vedono così, quindi io sono
1: così,
0: oppure io ti faccio vedere che sono così, così tu vedi che sono questo. Allora, questo è un labirinto, nel senso che entrarci è molto difficile.
1: E uscirne
0: soprattutto, perché la consapevolezza di questa dinamica per la persona che c'è dentro è un lungo percorso. Quello che si può fare però è riconnettersi con il sé, e quindi ad esempio il lavoro teatrale lo fa con il corpo, no? E quindi sentire che c'è un respiro, sentire che c'è un corpo che tu percepisci, sentire che attraverso i sensi tu ti colleghi al fuori, quindi lo sguardo verso un luogo, verso un'altra persona, il tatto, l'ascolto, sono tutte cose che piano piano ti aiutano a sentire te stesso, ma soprattutto il mondo fuori. Allora questo piano piano fa, come dire, perdere un po' di sovrastruttura, un po' di pezzi, e si raggiunge quella che, in termini magari un po' teorici, si chiama autenticità, onestà.
1: Il sé.
0: Sì, che però è un po' una resa, cioè non è una roba che guadagni e conquisti, è proprio
1: uno spogliarsi.
0: Un arrendersi, sì.
1: E c'è qualche aneddoto, qualche momento con i ragazzi che ti ricordi che racchiude un po' questa sensazione di...
0: Guarda, vittoria,
1: qualcosa che ti hanno detto che ti è rimasto con te?
0: Sì, ma ce ne sono tanti. La cosa che, come dire, mi stupisce sempre è vedere un cambiamento nel volto, cioè vedere che proprio a livello di sguardo magari una persona guadagna una verticalità, no? O la possibilità di guardarti negli occhi. Un petto che si apre, no? Quindi lo stare sempre in maniera un po' più chiusa.
1: Piccoli grandi gesti, perché comunque noti proprio un cambiamento anche nella struttura della persona, magari guadagna 2 centimetri di altezza perché tira sulle spalle.
0: E nella voce, no? Sì. Il tirar fuori una voce che è una cosa che puoi fare solo tu. Cioè, ci sono registi, almeno che io sappia, che vengono a prenderti la voce in gola, ma è una sorta di consapevolezza che tu hai anche sulla base di quanto ti fidi di quel contesto. Quindi guarda, aneddoti nello specifico non te ne saprei dire, ma ti posso dire tante trasformazioni, cioè proprio visive, e come dire, nell'adolescenza queste sono a volte molto molto efficaci, molto incisive, perché tirano fuori delle persone che sono magari dentro dei gusci o dentro delle stanze che sono dolorose a volte, e che grazie a questo sistema, che poi non è che abbia inventato io, cioè il teatro esiste da sempre, ma che appunto questo rispecchiarsi
1: è un rito che si ripropone
0: in questo
1: ancora
0: rito
1: oggi
0: le persone dicono ah ok,
1: funziona,
0: mi posso riconnettere a questo mondo.
1: E fuori dal teatro come funziona? Come si sta senza maschere? È possibile?
0: Bello questa
1: nella vita
0: domanda
1: quotidiana spogliarsi.
0: Allora, io per questo dico che a volte la maschera è un po' una sorta di sopravvivenza, cioè purtroppo questa cosa la diceva anche Pirandello, ma molti altri, cioè soprattutto nel mondo di oggi che è un mondo un po' competitivo, un po' performativo, dove a volte essere se stessi nel senso di onesti, disponibili, generosi,
1: ma anche di semplificare, sì, forse poco valorizzato il
0: No, quindi devo far vedere che sono all'altezza, che ho dei titoli, che sono eccellente. Quindi il mondo si divide un po' così, no? Tra chi ce la fa e chi sembra che non ce la possa fare. Diciamo che a volte queste maschere servono. Io, come dire, credo che però la conquista, ma ripeto, è proprio una conquista di tanto tempo, sia piano piano quella di aprirsi e di mostrarsi nelle proprie fragilità, nelle proprie imperfezioni. Il grande tema del fallimento, per dire, è qualcosa che riguarda tutti.
1: Questo mostro incredibile che nessuno vuole affrontare.
0: Però adesso detta così sembra facile, no? In realtà poi quando uno è dentro mi rendo conto che sia una sfida, lavorando soprattutto con tanti giovani, mi accorgo che è un tema enorme per loro, no? Il cambiare università, il cambiare città, cioè viene sempre visto con la paura di fallire.
1: Sì. O come già un qualcosa che ti fa capire che non sei stato abbastanza, quindi c'è già un piccolo lutto magari nel fare dei cambiamenti, ecco, sì. Perché non è facile. Su questo il teatro sicuramente può essere qualcosa che dà. Curiosità, chi sarebbe Mattia senza il teatro?
0: Mamma mia! E questa è una bella domanda anche questa, ragazzi. Allora, chi sarebbe Mattia senza il teatro? Non lo so, io dico sempre che se dovessi smettere di fare teatro potrei fare qualsiasi altro lavoro, ed è un po' vero, nel senso che alla fine credo che per me fare teatro era l'obiettivo della vita. Adesso che un po' ci sto riuscendo, ti direi ma sì, ma in realtà è la vita più grande. Avete più grande, no? Anche del
1: cosa
0: teatro
1: faresti
0: stesso.
1: Se dovessi cambiare domani?
0: Bella questa. Andiamo. Allora, io farei il barista.
1: Il barista?
0: Sì. C'è un po' questo pallino. O farei il barista perché mi piace. Il barista del pomeriggio, quelli di giorno, non quelli notturni, perché lì non so se sono
1: svegli. C'è un altro mondo.
0: Non so se sei svegli a lungo. Però quelli stai proprio un po' da pomeriggio, da colazione.
1: Da chiacchiera.
0: Così, quello lì. Oppure per un periodo volevo guidare i pullman. Che era
1: lavori completamente diversi e...
0: Sì, però portare la gente in giro, cioè portare la gente a vedere dei posti, dei mondi.
1: Quello che fai col teatro effettivamente, quindi vale il discorso che...
0: Vedi, poi alla fine...
1: Un po' di scuola ce l'hai già su quello.
0: Alla fine si torna, sì.
1: Ecco, torno io ai laboratori di quest'anno che state portando avanti, dove il tema, se non sbaglio, è Maschere Ribelli.
0: Sì.
1: Qualche spoiler?
0: Maschere Ribelli proprio per questo, perché la ribellione è proprio togliersi la maschera o avere essere così spregiudicati da mettersela, no, in maniera un po' sfacciata. Ma qualche spoiler, stiamo lavorando sui testi di Pirandello, con il gruppo dei grandi portiamo avanti un lavoro su Enrico IV, che ci fa riflettere un po' sul discorso
1: sulle
0: della follia.
1: Maschere messe, tolte, imposte,
0: sì,
1: strappate.
0: Esatto, quindi appunto...
1: Lettura che si consiglia sempre, tra l'altro, Enrico IV. Perché
0: è un classico, sì. Però appunto con i giovani...
1: Come lettura, ma anche come spettacolo.
0: È proprio necessario, cioè giocare a creare questi mondi che poi possiamo distruggere in un attimo, no? Con gli adolescenti invece stiamo lavorando... Sei personaggi in cerca d'autore, quindi la dinamica un po' metateatrale, uscire un po' dall'impostazione anche del teatro, svecchiarlo un po' nel nostro piccolo, come gioco di parole. E con i bambini invece sto tentando un lavoro sulle novelle, e quindi in questa stanza dove ci sono tanti oggetti coperti da teli bianchi, come una casa in disuso, no? L'ambientazione, ogni tanto vengono scoperti questi oggetti che diventano spazi di memorie o di gioco.
1: Ecco, tu mi stai parlando di spazi, di oggetti, di presenza fisica.
0: Sì.
1: Perché il teatro, secondo te, ha ancora un senso, soprattutto per i giovani, in una presente che è dematerializzato e spesso in qualche modo ostaggio del digitale?
0: Perché, allora, da una parte è ancora qualcosa che ci convoca, che ci tiene insieme, Tu parlavi di rito e questo è sempre vero, ma non solo nello spettacolo, no? Spesso lo spettatore ha in mente lo spettacolo, ma in tutto quello che c'è prima, il rito di leggere un copione, il rito di fare delle prove, il rito di fare un incontro di laboratorio classico che ha una sua, forse uso una parola grossa, però liturgia, nel senso di una sua dinamica.
1: Sì, è un qualcosa che tra l'altro dura nel tempo, ti costringe a
0: Si
1: impegnarti a
0: ripete.
1: esserci, a
0: In maniera sempre
1: essere
0: uguale, sempre
1: presente.
0: diversa. Vedi che è un po' questo. È qualcosa che convoca le persone e le fa ritrovare. Poi è chiaro, tu dici, ma anche i social ci fanno ritrovare. Sì, vero è che è un'esperienza che ci mette ancora nei panni dell'altro. E quindi la cosa che io reputo fondamentale è tutte le volte che tu vieni a fare un lavoro di teatro, un laboratorio, ma anche solo assistere a uno spettacolo, ti immedesimi, ti metti nei panni dell'altro, che è una delle più belle esperienze umane. Nel bene e nel male, e poi è un elemento di democrazia, no? Cioè, quando io mi metto nei panni di un altro, sto facendo un esercizio di democrazia e quindi credo che questo sia nei tempi di oggi, dove invece ci sono dei diktat molto definiti o delle correnti ideologiche che poi ci travolgono, importante. Cioè, invece poter dire che, ah, però forse se ti ascolto. Anche questo personaggio ha da dirmi qualcosa. Ah, però questa storia mi può dire delle cose. Ah, però questa tragedia antica mi fa pensare. Allora, capisci? Metto in discussione, mi faccio delle domande, esco un po' dal monolite granitico. Ecco, queste due cose.
1: Dall'autopensiero, anche da quello che magari le autonarrazioni, quelle che ci portano avanti, convinti che le cose siano sempre come le pensiamo, come le abbiamo pensate ieri,
0: Allora,
1: quando
0: quindi
1: invece.
0: non è che il digitale non lo faccia, però diciamo. Che a volte ci porta in quell'autonarrazione, ci conferma, ci dà un'informazione che dobbiamo comunque mettere in discussione, il senso critico, le fake news, eccetera. Quindi nel teatro invece entro in una dialettica che è puramente umana, relazionale.
1: E se ti chiedessi cos'è per te il teatro in una parola?
0: Ma la parola che mi viene sempre in mente è libertà, la possibilità di appunto farsi tutte le domande. Direi libertà, perché è un percorso, prima dicevi ribelli, no? Come le maschere, di sapere che ho una maschera, allora scelgo liberamente di tenermela, perché mi accomoda, perché mi serve, oppure di toglierla e di mostrarmi dentro questo fallimento, la libertà di parlare ad alta voce, di sussurrare, di andare oltre il limite del logos e di stare in una range che è quello del mito, no? Però ecco, la libertà, attenzione, non è una libertà di espressione così fine a se stesso, ma è una grande disciplina. E quindi il teatro ti permette di coltivarla, non so se raggiungerla, ma di coltivarla, dentro però alcune regole e alcuni parametri che vanno rispettati e che poi credo valga anche un po' per la vita, poi non sono così saggio magari di fare lezioni di vita, però penso che nel teatro ci voglia.
1: Assolutamente, direi che è una bella metafora e ben racchiude quello che si prova sul palcoscenico, ma anche nella realtà di tutti i giorni. Grazie
0: Credo di sì, ecco.
1: ancora a Mattia Cabrini per essere stato con noi, averci raccontato un po' la tua passione, il tuo mestiere e ciò che si prova sul palco si può riportare nella vita quotidiana,
0: Sì, assolutamente.
1: consapevoli che appunto la libertà, le regole e l'opportunità di essere se stessi e di cambiare di giorno in giorno è un qualcosa da ricordarsi, da preservare.
0: Grazie, grazie a te e grazie a voi.
1: Grazie davvero. Trovate questa e le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Instagram con gli scatti di backstage di Giulia Barbieri e su Spotify con i nostri podcast. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. Cerco casa in città. Testo di Lauretta Cozzi. In studio Giancarla Paladini.

poi capita di dover cambiare casa e doverne scegliere una nuova, o anche di essere indirettamente coinvolti nella ricerca da amici o parenti che vivono questo problema. Eh sì, di problema si tratta, perché purtroppo, sia in caso di affitto sia di acquisto, la lievitazione dei prezzi vuole che ogni decisione debba essere super meditata, cominciando appunto dal costo. Il mercato edilizio delle città e delle località rinomate è da decenni in mano alle immobiliari e purtroppo la verifica se la somma richiesta per un appartamento corrisponde all'effettivo valore viene effettuata con il solo metodo del confronto. Si confronta la richiesta con gli altri casi analoghi attraverso parametri simili, la zona centrale, semicentrale, periferica, l'età dell'edificio, le finiture di lusso, civili, economiche, lo stato dell'alloggio. Ma questo metodo è limitativo perché il confronto avviene solo nei casi simili che riusciamo a trovare. È falsato, anche nei casi analoghi la valutazione è dettata dalle immobiliari. Cerchiamo allora di selezionare dei criteri più oggettivi di valutazione di un appartamento, al fine di essere più consapevoli della situazione e non cadere facilmente nella rete degli abili venditori.

Una percentuale molto alta del valore dell'appartamento è determinata dal pregio della zona nella quale l'immobile si trova. Solitamente in ogni area urbana il massimo valore è attribuito alla zona centrale. Abitare in centro è considerata infatti una scelta di prestigio. Ma i nostri centri storici ormai hanno perso la loro connotazione originale, cioè di unica concentrazione di tutti i servizi, e in questi ultimi anni hanno subito sempre più un processo di terziarizzazione, parola difficile che significa insediamento al posto delle abitazioni di uffici, assicurazioni, banche, eccetera, eccetera. C'è da chiedersi allora se l'alto costo sia proporzionale a quello che viene offerto. Grande densità edilizia, ma poca vivacità umana, pochi negozi alimentari, nessun grande centro commerciale, pochissime aree verdi, altra concentrazione di inquinamento, rumore e aria. Il valore della posizione di un immobile non può prescindere dalla zona in cui è inserito, ma la zona deve presentare alcune caratteristiche: comodità e vicinanza di negozi, scuole, asili, aree verdi facilmente raggiungibili, comodità di parcheggio, essere ben servita da mezzi pubblici, essere ben inserita nel sistema viario urbano, ma al tempo stesso con vie e piazze che garantiscano un isolamento dal rumore e dal traffico. Risponde a queste condizioni, il contesto urbano dell'abitazione prescelta può definirsi ottimale e ci pone al sicuro dall'andare a vivere in un ghetto dorato o in un quartiere dormitorio. Esaminiamo ora più da vicino la nostra futura casa, per il momento ancora dall'esterno.

cominciamo a guardare il parcheggio. I regolamenti edilizi dei comuni prevedono per le nuove costruzioni rispetto alla cubatura totale dell'edificio una percentuale da adibire ad aree di parcheggio e a box. Anche in caso di ristrutturazione totale di un immobile, il progettista deve prevedere tali spazi. Queste sono le norme di oggi, ma purtroppo una volta non esisteva una norma fissa. Nella maggioranza dei casi riguardanti palazzi, anche solo di qualche decennio fa, i box costruiti approfittano di metri cubi residui, ma non coprono il fabbisogno di tutti gli appartamenti. Oppure, peggio, viene destinato ad area di parcheggio il cortile interno, distruggendo così un'oasi di silenzio in mezzo al rumore del traffico cittadino. Ammettiamo comunque l'importanza di un ricovero al coperto per la macchina. Questo però non deve diventare l'ago della bilancia nella scelta di un appartamento. Attenzione ai parcheggi ricavati nel sottosuolo, la cui copertura è una coltre di terra abbastanza spessa da farvi crescere alberi ed erba. Essi risolvono abilmente un inserimento ambientale altrimenti difficile, ma prima o poi emerge sempre il problema delle infiltrazioni di acqua, problema la cui eliminazione richiede la reimpermeabilizzazione della copertura con costi molto elevati. Sempre rispettando norme del regolamento edilizio, parte del terreno su cui è costruito l'immobile è inedificabile. Si tratta di un'area residua che, a seconda dei casi, può assolvere diverse funzioni. E anche le soluzioni che riguardano questo spazio concorrono alla valorizzazione dell'alloggio che abbiamo intenzione di comprare. Questo terreno residuo, infatti, può essere interamente adibito a verde, di solito sulla faccia interna, e sarà tanto più prezioso e gradevole se tale verde verrà in qualche modo attrezzato, una panchina, un'altalena, in modo da poterne usufruire. Oppure può costituire una fascia di arretramento rispetto al filo strada solitamente curata come un piccolo giardinetto. In questo caso il verde non è usufruibile, ma la maggiore profondità rispetto al fronte stradale protegge ulteriormente la casa da rumori e aumenta anche la distanza dagli edifici prospicienti, garantendo più luminosità e una migliore areazione dell'appartamento. L'area non edificabile può anche essere rappresentata dal solito cortile interno, che diventerà una piacevole oasi di silenzio e di relax se attrezzato con grandi vasi di fiori. In caso contrario, se trasformato cioè in parcheggio condominiale o parzialmente usufruito da attività artigianali o come retro di ristoranti, bar, eccetera, costituirà purtroppo una ulteriore fonte di rumore e fastidio. Prima di visitare una casa, buona regola sarebbe quella di attraversare la strada e guardare attentamente l'immobile dal marciapiede di fronte. Ecco i particolari da tenere maggiormente d'occhio. Il rivestimento. Non esistono materiali di rivestimento eterni e inalterabili. Qualunque casa, dopo qualche decennio, necessita di interventi di manutenzione alla facciata. Più recente è stato l'ultimo intervento, meno spese straordinarie graveranno sull'acquisto. Alcuni materiali più di altri però sopportano la corrosione degli agenti atmosferici, delle piogge acide, della eccessiva radiazione solare. Un materiale di rivestimento molto in voga nelle case borghesi degli anni 60, di cui si è ripreso recentemente l'uso, è il clinker, cioè le mattonelle in gres smaltato incollate sulla superficie. È un materiale piacevole, la cui produzione si è specializzata in questi anni proponendo grande varietà di colori e forme. È garantito nel tempo e i risultati passati lo possono confermare. In città con tanto smog e polvere grassa come le nostre, però, si sporca molto e un'accurata pulizia dopo circa 20 anni si può effettuare in modo ottimale solo con getti di vapore a 100 gradi. Un trattamento che ha l'inconveniente di provocare il distacco delle piastrelle. Qualunque sia il rivestimento, assicuriamoci comunque che sia lo stesso su tutti i lati dell'edificio e che non sia soltanto privilegiata la facciata che guarda la strada. Attenzione anche al tetto, che può essere del tipo tradizionale, a falde rivestite da tegole con sottotetto adibito a soffitta. In questo caso auguriamoci e assicuriamoci che un perfetto isolamento del piano soffitta prevenga infiltrazioni di acqua piovana. Bastano infatti un forte temporale o il posarsi di un piccione su tegole vecchie per spostarle di quei pochi centimetri sufficienti a far entrare l'acqua.
Oppure il tetto è piano, utilizzato come terrazzo, privato o condominiale. E anche in questo caso è necessario sincerarsi che sia ben impermeabilizzato. Se è attrezzato con vasi e piante, sarà bene accertarsi che il drenaggio e scarico dell'acqua non gravino soltanto sui pluviali condominiali, che intasati dalle foglie e dallo sporco facilmente provocano internamente macchie di umidità ai piani inferiori. E attenzione, a proposito di piani inferiori, all'uso del piano rialzato. È preferibile che sia adibito ad abitazione piuttosto che a uffici, la cui presenza causa inevitabilmente un incontrollabile via vai di persone. Osserviamo soprattutto se l'appartamento accanto a quello che abbiamo scelto è adibito a studio professionale, medico, legale, eccetera. Anche in questo caso è garantita una quiete assoluta nelle ore serali, ma ci sarà un continuo andirivieni durante il giorno. And if he doesn't answer? Il concetto normale di abitazione residenziale escluderebbe la presenza di negozi al piano terra, ma questa è una condizione superata. La cosa più importante è che qualunque attività commerciale non sia fonte di rumori o di inquinamento.

Bene, abbiamo osservato sinora il nostro ipotetico futuro appartamento e lo abbiamo fatto con molta attenzione, ma limitandoci all'esterno. Bene, a questo punto accomodiamoci, entriamo in casa e osserviamo attentamente alcuni

con la nuova casa e l'ingresso condominiale. Importante è che sia razionale e ben illuminato. Ogni preziosità ridondante è superflua. E a volte è preferibile la macchia verde di un gruppo di piante piuttosto che costosi rivestimenti, barocche illuminazioni e improponibili fontane. Troppo spesso, dopo un ingresso sfarzoso, si passa a scale strette, senza tenute di fuoco, a finiture scadenti, a pianerottoli sacrificati al minimo. Capita anche che più di una scala faccia capo a un unico ingresso e soprattutto nelle case d'epoca a volte c'è diversità fra scala e scala. Quella padronale in marmo con ascensore, con rivestimento sulle pareti ben illuminata. Quella più povera che di solito ha accesso dal cortile e collega gli appartamenti che hanno solo l'affaccio interno, più stretta, con gradini in pietra o rivestimenti di linoleum senza ascensore. E sono tutti particolari cui fare attenzione. Spesso poi, nelle case d'epoca tanto amate dagli intellettuali per il vissuto storico che si respira, manca l'ascensore. Ci verrà assicurata la sua installazione in tempi brevi, ma è meglio approfondire l'argomento perché non è sempre così. Comunque, l'inserimento di un collegamento verticale elettrico presenta a volte molti inconvenienti, ad esempio la necessità di rastremare, restringendoli tutti i gradini delle scale, in modo da creare una tromba delle scale abbastanza ampia per inserire l'impianto. Operazioni di questo tipo sono molto costose e incidono notevolmente sul valore del nostro alloggio. Ma entrando proprio nel vivo dell'appartamento, attenzione all'orientamento che è molto importante. La zona notte a est, la zona giorno ad ovest, la zona servizi a nord. Questa sarebbe la disposizione ideale. Le camere da letto esposte a est godono del sole al mattino, beneficiando il risveglio, e dell'ombra al pomeriggio, garantendo il fresco della sera. Viceversa, il locale soggiorno vissuto maggiormente nelle ore del pomeriggio e sera è riscaldato e ravvivato più piacevolmente se esposto a ovest. Tale disposizione ha il vantaggio inoltre di godere dell'aereazione trasversale, sicuramente preferibile a quella unilaterale che si verifica quando tutte le finestre si affacciano sullo stesso lato, situazione tanto più frequente quanto più è ridotta la dimensione dell'appartamento. Attenzione, prima di osservare i particolari delle finiture apriamo le finestre e guardiamo fuori. Nelle città pochi affacci hanno il privilegio di una vista su parco o su monumenti. Il regolamento edilizio ha sempre previsto una distanza minima da mantenere tra edifici prospicenti, ma c'è casa e casa e a volte la tristezza di un anonimo casermone di 8 piani che incombe davanti a noi dovrebbe far desistere dall'acquisto. Attenzione anche ai rumori. Se le finestre sono prospicenti a fermate di mezzi pubblici o ad incroci con semaforo, lo sferragliare dei binari del tram o le frenate dei mezzi pesanti non offrono tregua. Un'occhiata anche all'impianto elettrico. La parte a vista di solito si riduce alle sole placchette degli interruttori, che sono gli elementi meno importanti, perché se non corrispondono al nostro gusto, possiamo poi facilmente sostituirle con poca spesa. Ma è proprio la parte costituita dai cavi elettrici che può creare più problemi. A meno che l'impianto non sia ancora con tutti i cavi a vista ed è allora una scelta progettuale se mantenerli o meno. Dato che i fili hanno una durata limitata, capita che non si manifestino problemi finché non si tocca niente, ma bastano una deviazione o l'installazione di una presa in più per far emergere la gravità della situazione. Tamponare con interventi parziali in questo caso non è possibile, bisogna preventivare il rifacimento dell'intero impianto elettrico, auspicabile anche per inserire dispositivi salvavita compresi a terra. Occorre sincerarsi anche delle potenzialità dell'impianto per evitare che accendendo la prima volta lavastoviglie e televisione salti tutto. Di solito la potenzialità è di 3,5 kW, ma si può facilmente aumentare facendo intervenire le strutture competenti. Per l'impianto di riscaldamento vero e proprio, poi, cioè caldaia, bruciatore, bisogna chiedere informazioni all'amministratore dello stabile. Noi possiamo solo giudicare i radiatori all'interno dell'appartamento. Comunque, la posizione più corretta del radiatore in una stanza è

vicino alla finestra per compensare eventuali spifferi e cambi d'aria. In passato però il radiatore veniva installato molto spesso vicino alla porta d'ingresso della stanza. Cambiare posizione non conviene, a meno che il rivestimento dei pavimenti sia da rifare. Il corpo radiante è di solito in ghisa o in acciaio, da preferirsi il primo tipo, molto più duraturo nel tempo. Guardiamo le pareti, a volte si possono notare delle crepe. La loro presenza può derivare da svariati fattori, alcuni risolvibili, altri meno. Comunque bisogna accertarsi che in nessun caso venga messa in dubbio la solidità strutturale dell'edificio. Qualche piccolo suggerimento. Ci sono vari tipi di crepa. Per esempio c'è la crepa cosiddetta a scaletta. Segue l'andamento dei mattoni sotto l'intonaco ed è la più grave perché significa che il muro è discontinuo. Occorre quindi rifarlo. La crepa ragnatela si forma quando, asciugando, l'intonaco si ritira. La crepa sta a significare che l'impasto dell'intonaco è stato eseguito male, con troppa calce o con troppo cemento, provocando un ritiro maggiore. Non è possibile eliminarla se non ricoprendola, cioè tappezzando la parete. E per finire, la crepa verticale. Si forma quando la casa si assesta. È normale che l'edificio, dopo il termine dei lavori, assesti le fondazioni. Da qui l'origine di questo tipo di crepa. Non è assolutamente grave e riparata non dovrebbe ripresentarsi, a meno che la sua origine sia dovuta a una eccessiva flessibilità dei solai. Ce ne accorgiamo se camminando pesantemente sentiamo vibrare. In questo caso si riformerà. Attenzione all'umidità. Le macchie di umido ci verranno sempre sminuite come gravità. Per chi vende saranno sempre macchie vecchie la cui causa è stata da tempo rimossa, ma attenzione, di solito niente è più falso. Le macchie possono avere varie cause, poco importanti e risolvibili con la tinteggiatura, quelle occasionali e recenti, ad esempio se lo scarico della lavatrice ha allagato il pavimento dell'alloggio soprastante. Più gravi e che rendono necessario rompere il muro per accertarne la causa, quelle croniche e antiche. Meglio farle esaminare da un tecnico per chiarire la causa. Pareti e pavimenti. Trovare pareti perfettamente complanari a piombo è difficile, se non impossibile. Quasi sempre, entrando nel nuovo alloggio, accostando un mobile al muro, ci si accorgerà di quanto questo sia bombato e irregolare. I muri si possono presentare al civile o rasati a gesso. La seconda soluzione è più rifinita, ma dipende dal gusto personale preferire l'una o l'altra. Così come le pareti, anche i pavimenti spesso non sono in piano. È però più facile accertarsene. Solitamente i punti più critici sono quando da un locale all'altro varia il rivestimento. Camminando piano, strisciando i piedi, ci accorgeremo se passando dal parquet al marmo o alla ceramica, il livello del pavimento cambia. A una parola merita il bagno. C'è chi considera una necessità di ordine igienico la sostituzione degli apparecchi sanitari, ma non è assolutamente il caso quando questi sono ben tenuti. È buona regola dare la preferenza ad appartamenti con servizi e rivestimenti in buono stato. Nel caso però che si voglia intervenire comunque, lo stato di fatto è irrilevante. Andando in una casa nuova, pochi di noi lesinano sulla spesa di una buona porta blindata, quindi se ce n'è già installata una di buon tipo possiamo considerarlo un notevole risparmio. I serramenti. La funzione più importante delle finestre è che aprano e chiudano bene, anche se una teoria salutistica auspica l'esistenza di spifferi, in modo tale che ci sia un ricambio d'aria costante. I serramenti in legno possono essere del tipo pregiato, in essenza di Douglas, Rovere, eccetera, eccetera, o del tipo più economico, in abete verniciato. La differenza è solamente di ordine estetico. Ci sono poi serramenti in alluminio verniciato a fuoco, a perfetta tenuta ma con un'immagine estetica un po' freddina. I più validi comunque sono quelli, legno o ferro, che presentino doppio vetro con intercamera. Specialmente in città con clima rigido invernale, sono fonte di risparmio energetico.

0: E finalmente veniamo alla distribuzione degli spazi. Oltre che su valutazioni di ordine pratico che abbiamo fatto finora, cercheremo di offrire un metro di giudizio su quella che fra tutte è la valutazione più importante, cioè la tipologia dell'appartamento, come sono distribuiti i vari locali nell'alloggio. A parità di metrature, infatti, lo sviluppo interno può offrire diverse soluzioni. Il modello abitativo più comune è quello standard di divisione: ingresso, zona giorno, zona notte, servizi. Spesso però vengono eccessivamente privilegiati gli aspetti di rappresentanza a scapito di quelli pratici. Altrettanto spesso si fa grande spreco di metrature in ingressi, corridoi e altre zone che restano inutilizzate. A volte succede, ed è auspicabile che succeda, che sin dalla prima visita alla nuova casa ci si senta irragionevolmente disposti a chiudere un occhio su difetti evidenti. Si ritiene poco importante lo scricchiolio del parquet, si osservano con occhio benevolo gli infissi un po' sciupati delle finestre e si rinuncia di colpo alla condizione o doppi servizi o niente. Non si fanno troppi appunti quando si sente il prezzo. Attenzione, questo è amore. Quella casa, desiderata fin dalla prima occhiata, la sentite già come vostro prezioso involucro? Beh, non ve la fate sfuggire, perché lì vivrete sicuramente felici.
1: C'è una casetta piccina.

0: l'utile e il dilettevole,
1: cose da fare e cose da sapere. Cerco casa in città. Testo di Lauretta Koz. Nel corso del programma abbiamo ascoltato l'Equipe 84 in Casa mia, Casa bianca da Marisa Sannia e infine Alberto Rabagliati con C'è una casetta. Da Giancarla Palladini, grazie per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia è il titolo del nostro programma, non è un imperativo, ma è un suggerimento. Qualora voi stiate girovagando per il bel paese in cerca di qualcosa da fare, beh, noi vi diamo le giuste dritte. Io sono Giacomo Avanzi e con Livio Cosentini in regia prendiamo il traghetto quest'oggi, un traghetto che ci porta in Sardegna a Cagliari. Da lì saliamo in auto con una buona playlist e arriviamo alla Marina di Villa Simius per l'omonimo festival. E qui al porto turistico incontriamo chi ci farà da guida, la scrittrice e sceneggiatrice, nonché direttrice artistica del festival, Francesca Serafini. Buonasera Francesca.
2: Buonasera Giacomo, buonasera.
1: Grazie per essere qui con noi. Allora, noi ci stiamo guardando intorno, immaginandoci di essere proprio lì alla Marina di Villa Simius e innanzitutto vediamo un posto bellissimo. Dove ci troviamo?
2: Beh, ci troviamo proprio nel porto, quest'anno addirittura su un molo, la piazzetta del Molo S proprio nella marina, per avere un ascolto più immersivo, perché avremo intorno soltanto le barche, il mare e la luna, speriamo, insomma, che ci accompagnerà in tutte le serate nel suo splendore.
1: Noi speriamo sempre che siano serate sognanti, anche perché sono serate veramente speciali quelle che prevede il festival quest'anno, è vero?
2: Beh sì, diciamo siamo partiti con un premio Oscar come Kenneth Lonergan, che ha vinto l'Oscar con Manchester by the Sea qualche anno fa per la sceneggiatura, accompagnato da sua moglie Jace McCameron, che forse il grande pubblico in Italia conosce per essere stata la Jerry di Succession, una serie HBO che ha avuto molto successo. E poi è un percorso tra cinema, letteratura, teatro. Quest'anno avremo più avanti, il 25 e il 26 luglio, un weekend tutto dedicato alla grande musica, perché il 25 saranno nostri ospiti Valentina Cenni e Stefano Bellani, e poi il giorno dopo Nino D'Angelo, a 50 anni dall'inizio della sua carriera, in un bellissimo dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. E poi avremo teatro, una serata, uno spettacolo vero e proprio, inedito tra l'altro, creato in qualche modo per noi, che è Vagare tra le stelle da Dante a Joyce, con due grandi traduttori italiani, quelli che hanno tradotto il Phoenix Wake di Joyce, quindi la cosa più difficile da tradurre in assoluto, che faranno, cioè Fabio Pedone e Enrico Terinoni, che faranno con noi questo viaggio nella grande letteratura, mostrandoci come questi autori non solo continuino a parlarci anche oggi, ma possono essere anche foriere di grande divertimento, no?
1: Mi sembra di capire che è un festival a 360 gradi, non esclude nulla.
2: No, l'idea è quella, da un lato appunto di far capire che c'è un filo comune tra tutte le arti quando sono grande arte, cioè non sono sottoposte al logorio e all'usura del tempo, perché un'opera d'arte è per sempre, e poi può essere appunto declinata in tanti modi, dalla musica, dal teatro, il cinema, la letteratura. L'idea, e penso lo specifico del nostro festival, è quello di non essere attaccato alla contingenza, alla promozione di un'opera in particolare, ma di cercare di fare delle conversazioni quasi monografiche sull'opera degli artisti che sono ospiti, per dare una possibilità inedita al nostro pubblico, e cioè quella di entrare nell'officina di questi artisti e capire da dove nasce l'ispirazione, come, al netto ovviamente del talento e del genio di ognuno di loro, come si lavora perché da un'idea iniziale poi si arrivi a un'opera compiuta che raggiunge anche un grandissimo pubblico.
1: Francesca, nell'ideare questo festival, quanto c'è del tuo mestiere di scrittrice e sceneggiatrice? Perché è un lavoro di invenzione anche quello di collazione, nel senso di mettere insieme cose diverse, anche quello di chi opera una direzione artistica.
2: Secondo me sì, ci sono molte cose in comune, ma immagino in questo anche in comune, no? Quando fai una scaletta radio c'è un elemento creativo, devi creare un copione, devi creare un percorso, e ovviamente qui c'è molto del mio mestiere, intanto perché molti degli ospiti che riesco a raggiungere sono legati proprio al fatto che con alcuni di loro ho collaborato, con altri mi è capitato di incontrarli in circostanze appunto legate al nostro mestiere. Però dall'altra c'è proprio questa mia idea di voler costruire un percorso che poi rimanda da un incontro all'altro, per cui apparentemente sono tutte cose molto diverse ed eterogenee tra loro, e però per chi ha la fortuna poi di seguire l'intero percorso, regalandosi anche una bellissima vacanza in uno dei posti, certo, credo più belli del Mediterraneo, cioè si ricostruisce il filo, cioè il filo di un certo modo di guardare al mondo, uno sguardo sul mondo, e come questo sguardo poi si possa tradurre in emozioni per tutti attraverso la trasformazione dell'arte, che è un po' il compito dell'arte poi, no? Rendere a tutti accessibili delle emozioni che magari soltanto gli artisti riescono a cogliere già nel mondo mentre vivono, diciamo.
1: Affondare verso l'alto, quindi è possibile.
2: Quella è l'idea, affondi verso l'alto, perché l'idea è, ho ripreso quest'anno una frase molto bella di Sciascia, che peraltro cita Savinio, che dice che non c'è niente di così profondo che non possa diventare superficiale, cioè l'idea che la profondità, essere profondi significa solo essere pedanti, pesanti, è un'idea totalmente sbagliata, perché la vera arte è quello di rendere di far affiorare in superficie, far andare verso l'alto anche qualcosa di molto profondo. I grandi artisti ci riescono. Io credo che bisogna sempre diffidare degli artisti complicati, perché un conto è operare sulla complessità, un conto è essere complicati perché probabilmente non hanno capito niente manco loro, ecco, questa è un po' la mia idea. E noi abbiamo creato un percorso con Martone, con Sonia Bergamasco, Maria Grazia Calandrone e tutti gli altri grandi, Diego De Silva, creare appunto un percorso per cui con cui mostrare che si può essere leggeri, efficaci, divertenti anche essendo molto molto profondi.
1: Rimani con noi, Francesca, continuiamo a parlare fra poco nuovamente del festival e anche un pochino della storia del festival. Vogliamo però ascoltare prima un po' di musica, è una musica che ci arriva direttamente da In Blu, è Cesare Cremonini che ce la propone, è una canzone di un po' di anni fa, era il 2005, e questa è una canzone che esce direttamente dalla playlist mia e di Livio Cosentini, che in regia, un po' ci fa sognare, ci porta in un mondo diverso perché ci porta a Bologna, è una canzone nata da una finestra aperta su Bologna, queste sono proprio le frasi che aveva detto Cesare Cremonini all'epoca parlando di Marmellata, che è un pezzo che conoscete e con cui vi lasciamo in questo momento per poi riprendere fra pochissimo il viaggio che ci porta in Sardegna. Marmellata 25, eccola qui.

0: E questo era Cesare Cremonini a Restate in Italia, e noi siamo ancora con la mente al Festival della Marina di Villa Simius, che mette insieme l'acqua in cui si affonda e l'alto verso cui tendiamo, il mare e le stelle, che ci sta raccontando Francesca Serafini, direttrice artistica del Festival. Francesca, abbiamo parlato del fatto che tu sei direttrice artistica, non è il primo anno, è il terzo, giusto?
1: Sì, è il terzo anno dopo che colui che ha fondato il festival e che poi proprio concretamente crea le condizioni per realizzarlo, cioè Luigi Ferrara, mi propose questa avventura, per me del tutto inedita, perché io sono più avvezza alla carta, al computer e alla così alla riflessione solitaria, e però è stata una sfida che ho colto, perché è una possibilità di confrontarsi e di conoscere più da vicino tutta una serie di artisti che mi mettevano curiosità e in alcuni casi appunto non avevo avuto il modo di incontrarli o comunque di poter passare del tempo con loro, e devo dire che questa poi è la molla fondamentale. Io credo che il nostro pubblico si rende conto che le scelte sono fatte proprio per passione, e quindi che c'è la volontà di condividere questa curiosità e questo interesse per gli artisti coinvolti, e quindi si crea un clima, devo dire, particolarmente piacevole e intenso. Cioè, anche se stiamo sotto le stelle, stiamo all'aperto, devo dire che c'è un ascolto quasi da teatro, cioè tutti entrano come entrassero in una sala e restano lì a godersi l'intensità di questi momenti, che poi appunto svariano da andare molto in profondità su alcune questioni a proprio a momenti teatrali di spettacolo e di divertimento in cui scatta la risata e l'applauso in maniera estemporanea.
0: Terzo anno consecutivo, come sono andati questi 3 anni di direzione? Hai parlato di sfida, e sfida è una parola bellissima, perché ci mette di fronte a noi stessi come parola, come condizione, ma ci spinge anche ad andare sempre più avanti.
1: Infatti, perché comunque diciamo io quando mi muovo su terreni che conosco e dove mi sembra di essere preparata dopo anni di studi, insomma, aver sviluppato delle competenze, in questo caso era una scoperta. E devo dire che il risultato è stato molto molto positivo, non solo personalmente per me, perché mi sono molto divertita a seguire le serate, anche solo come spettatrice, quelle in cui non sono coinvolta come intervistatrice, ma poi penso appunto che l'assiduità con cui il pubblico ci ha seguito, anche quando le proposte erano in qualche modo anomale, perché appunto si corre un rischio anche a non stare sul momento, a non prendere l'autore che sta girando tutta Italia con un bestseller, che ovviamente è una scelta legittima, in qualche certo caso anche meravigliosa, perché poi per fortuna vendono tanto anche i grandi scrittori, i grandi artisti, però l'idea appunto era quella di collocarci in una dimensione diversa, volendo dire una cosa, e cioè che le opere d'arte durano per sempre, mentre noi non riusciamo a volte a vedere un film che ci incuriosisce perché dopo una settimana non è più in sala, non troviamo più Vero. Distribuito un libro se non ha venduto tanto in poche settimane, e in questo modo ci perdiamo dei capolavori. Allora l'idea era quella di invece far vedere che non bisogna stare necessariamente sul momento, ma che andare a cercare, visto che tra l'altro in Italia abbiamo dei grandissimi artisti in tutte le arti, secondo una tradizione antica, visto che insomma abbiamo dei grandissimi precedenti, e quindi andare in quel solco lì, andare a vedere che cosa è stato fatto, che cosa si può fare ancora, e intanto riproporre insomma delle opere che magari rischierebbero di finire nel dimenticatoio, invece possono essere di grande godimento anche adesso, come lo saranno in futuro.
0: Lo accennavi poco fa, la serata finale di questa edizione quale sarà? Con chi sarà?
1: Allora, ci sarà Stefania Olivi, che è una voce anche radiofonica di Hollywood Party, nonché una grande firma del Corriere della Sera, che intervisterà Ippolita Di Maio e Mario Martone. Ippolita Di Maio, che è la sceneggiatrice di tutti gli ultimi film di Martone, e quindi lì sarà molto interessante capire come collaborano insieme, come anche sarà cambiato il cinema di Martone grazie a questa collaborazione. Ippolita Di Maio è anche la moglie, quindi sarà interessante anche un livello in più di capire come poi si possa portare dentro casa il lavoro e come questo può dare ulteriore nutrimento oppure creare magari, non lo so, lo scopriremo, lo scopriranno gli spettatori di quella serata che il 2 agosto appunto chiuderà questa ottava edizione del festival e la terza, diciamo.
0: Spettatori che faranno ingresso gratuito, giusto?
1: È tutto ingresso gratuito, perché abbiamo, oltre a tutta una serie di sponsor che ci permettono di realizzarlo, anche il patrocinio del comune di Villa Simius, e quindi bisogna solo, ecco, uscire di casa, mettersi comodamente sulle nostre sedie a prendersi la brezza del molo e godersi la conversazione di questi grandi artisti, tenendo conto poi che ci sono diversi momenti di spettacolari, nel senso che poi qualcuno legge qualcosa di inedito. Per esempio Diego De Silva ci regalerà una pagina del prossimo Malinconico che ancora non è uscito, oppure Sonia Bergamasco appunto legge delle poesie anche di Maria Grazia Calandrone, che sarà la sua intervistatrice, e così via, insomma, in momenti in cui si alterna la riflessione sull'arte ma anche proprio l'arte impresa diretta attraverso delle improvvisazioni sul posto.
0: Francesca, io ti ringrazio per essere stata con noi a Restate in Italia, e l'appuntamento naturalmente è per il Festival della Marina di Villa Simius. Grazie
1: mille. Grazie a voi per l'ospitalità. Buona serata.
0: Buona serata a te. Salutiamo allora Francesca. Io e Livio Cosentini riprendiamo l'auto e ritorniamo al porto di Cagliari giusto in tempo per il nostro traghetto. Allora, quest'oggi ritorniamo alla base con un carico di storie e suggestioni che ci ha dato Francesca, carico che rimane un po' nel nostro diario di viaggio dell'estate. Però il nostro diario ha tantissime pagine bianche ancora, e noi siamo qui giorno dopo giorno per riempirle insieme a voi. Allora lo faremo insieme alla prossima puntata di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

James Dean non aveva proprio nulla in comune con i ragazzi di oggi. Era un solitario, senza gioia di vivere, molto timido e poco fortunato in amore. Eppure, a più di 30 anni di distanza dalla sua morte, in tutto il mondo i giovani si identificano ancora in lui. Vediamo perché.

Il vero idolo dei giovani di oggi in America e in gran parte del mondo morì il 30 settembre del 1955. Aveva pochissimo in comune con i suoi coetanei attuali. Gli mancava la gioia di vivere, che invece caratterizza loro. Era impacciatissimo nei rapporti sentimentali, ben lontano dalla tendenza alla promiscuità e dalla disinvoltura sessuale delle ultime generazioni. Leggeva addirittura Platone. Il divismo, che pure lo aveva catturato, se lo sentiva scomodo. Eppure è lui che fa convergere sulla sua figura le vaghe aspirazioni ideali dei 15-25 anni del nostro tempo. La Porsche, su cui si schiantò la sua giovane vita, è diventata un mito.

Come detto, stiamo parlando naturalmente di James Dean, un attore che si impose negli anni 50 con appena 2 anni di lavoro e 3 film, non di più, e la cui popolarità, con alti e bassi, ha sempre subito da allora l'aggiornamento di mode e mentalità diverse, ma che ha retto quanto quella di Marilyn Monroe, superiore persino al fascino di un Marlon Brando. Tutto questo è molto strano e interessa psicologi e sociologi, come se nell'attuale vogue si nascondesse la chiave per capire meglio i nostri giovani. È infatti logico chiedersi cosa aveva Dean di tanto moderno da ricomparire in formato macroscopico su tanti manifesti che adornano le stanze di ragazzi e ragazze, di boutique, di club universitari, come un'icona che sfida tempo e palestre mentali in cui nascono le follie delle lusinghe della fama. Vediamo di scoprirlo.

Platone, come Hemingway, lo leggeva per quell'ambizione culturale che appesantì anche le voglie segrete della Monroe, ma lo leggeva male, da ragazzo di campagna che sente di aver perduto il treno della scuola e ora lo rincorre, non accorgendosi che il treno è più veloce di lui. Fever, I'm his missus, daddy won't you treat me. Era nato l'8 febbraio 1931 a Marion, un minuscolo paese dell'Indiana. Il padre, Winton Dean, faceva il meccanico dentista. Jimmy apparteneva quindi a una famiglia piccolo borghese, ma la campagna e i campi erano portata di mano e lo furono anche di più, quando a 9 anni gli morì la madre e lui fu mandato a vivere con gli zii a Fairmount.

è naturalmente questo l'episodio decisivo della sua vita. Già ragazzo inquieto, irascibile e ribelle, divenne intrattabile. Lo zio e la zia erano persone da bene, oneste, laboriose, ma davano avanti una fattoria modello, vivendo nell'arco che va da Dio al lavoro, inteso alla maniera puritana come preghiera. Jimmy chiedeva loro affetto, l'affetto che aveva perduto con la scomparsa della madre e il tradimento del padre, che lo aveva abbandonato. E forse gli zii lo amavano, ma non abbastanza, o perlomeno non con le manifestazioni che avrebbe voluto lui. In breve, il ragazzo crebbe in una profonda solitudine.

Ora, questo elemento, la solitudine, è senza dubbio la base del carattere del futuro divo del cinema. Ma tocca davvero una corda contemporanea di oggi? È difficile crederlo, se non nella misura in cui una parte, ma solo una parte, della gioventù americana subisce lo smembramento delle famiglie. E poi il resto del mondo vive diversamente, ma lo stesso resto del mondo esalta Jimmy Dean. Perché?

0: A Fairmount, da Lizzy, Jimmy si fece un solo amico, il reverendo James DeWeird, pastore della chiesa battista locale. Andavano insieme per boschi, parlavano fitto, nessuno ha mai saputo di che cosa. Che sia qui, in questa spiritualità coatta, secondo l'espressione di un sociologo, la trama che lega il ragazzo dell'Indiana a quello di New York o di Stoccolma oggi, è un'ipotesi come un'altra, ma è debole. Il bisogno di religione c'era allora come oggi.
1: Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare. And I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain?
2: Del resto, Jimmy Dean, anche se apprese qualche insegnamento dal pastore, non si comportò affatto in maniera coerente. A 18 anni lo cacciarono dal liceo di Fairmount perché aveva preso a pugni un professore e gli zii lo rispedirono dal padre, che abitava a Los Angeles con la seconda moglie. Qui il giovane partì per la sua breve crociata contro il mondo. Prese a odiare la matrigna. Iscrittosi al college, se ne andò da casa, affittò un appartamento con un amico a Santa Monica e assunse gli atteggiamenti che il cinema avrebbe reso celebri. Il mutismo, gli improvvisi scoppi di ilarità, il ripiegamento anche fisico su se stesso, lui già tanto piccolo, le bizzarrie del ballo, delle scalate immobili, delle corse sfrenate. Iconoclasta senza saperlo, cioè diverso da tutti, cominciò ad affascinare le ragazze.

0: a man in New Orleans, plays a rock and roll, he's a guitar member of the great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, gone.
1: Riconfermandosi ogni volta profondamente insolito, James Dean cercava solo l'amore, pochissimo i rapporti sessuali. Le ragazze venivano travolte dalla sua aria timida, dalla sua onestà, da una sincerità che contrastava col macismo artificioso dei bulli dell'epoca. Ma finivano col lasciarlo. Sia così un

0: lontano dalla figlia. E la cosa si sarebbe ripetuta fino all'episodio decisivo del suo amore per Anna Maria Pierangeli. Lui spostò le sue ambizioni sul cinema, sarebbe diventato attore.
1: Sul finire del 1950 andò a New York. Se la migliore scuola di recitazione, l'Actor's Studio di Lee Strasberg, era New York, lui avrebbe imparato il mestiere e alla sua fonte più importante. Non gli fu facile sfondare, ma dimostrò di essere abbastanza ostinato. Non avendo denaro, fece il lavapiatti, l'uomo sandwich, il fattorino di autobus, il garzone di un ghiacciaiolo. Visse stentatamente, aiutato solo dalla talent scout Susan Darcy. Ma seppe prendere lezioni di scherma, si interessò di tauromachia, andò a scuola di danza, imparò a giocare a scacchi, a fare il pittore, il suonatore di jazz e persino l'assistente di un archeologo, ma tutto sempre molto superficialmente.

Quando giunse nelle mani di Strasberg era più provato dalla vita di quanto dicessero i suoi anni. Mise a frutto questa sua dote, si improvvisò attore di grande efficacia. Strasberg lo perfezionò, facendolo piangere perché lo massacrava di lavoro, e in breve tempo trionfò a Broadway nell'immoralista di Gide, dopodiché lo scritturò Elia Kazan per La Valle dell'Eden. Bisogna far presto a vivere. La morte viene sempre troppo in fretta, disse a quel tempo, forse presago.

Ora, questa arrampicata caparbia, questo partire dalla gavetta tipico dell'epoca, non è affatto tipico del nostro decennio, in cui i giovani, semmai, puntano a darsi la migliore preparazione professionale possibile, ma a costo di pochissimi sacrifici. Allora, perché non vedono nel volto malinconico e sfuggente di lui l'antitesi delle loro aspirazioni? No, non la vedono affatto. La sua energia, di uomo e di attore, scorreva in canali diversi, ma nessuno se ne rende conto.

0: La sua vita sentimentale, per esempio, continuò come era cominciata. Innamoramenti improvvisi, opposizione della famiglia di lei, abbandono. Si trovano così enumerate nella sua meteorica biografia Lori Nelson, che avrebbe voluto essere sposata subito, Ellen Foran, la commessa che lo adorava, Chris White, sua compagna all'Actor Studio, Arlene Lorca, un'attrice della televisione, Dizzy Sheridan, figlia della celebre pianista, Ursula Andress, l'ultima sua amica, che alla notizia della sua morte svenne e poi se ne ritenne responsabile perché anche lei inadatta a capirlo.
1: Only you. Ma fu l'episodio con la Pierangeli che lo distrusse prima che la Porsche. Questa ragazza italiana, così esotica e diversa dalle altre, lo convinse che poteva trovare la serenità anche lui, che poteva risentirsi amato, come da piccolo. Anna Maria era dolce, tenera, affettuosa, la prima donna che avrebbe voluto sposare anche se non subito. Con lei divenne perfino socievole, indossò addirittura lo smoking. Mentre cresceva la sua fama di divo, grazie alla Valle dell'Eden, a Gioventù bruciata e al risumato Attenti ai marinai, fama che si sarebbe ulteriormente rafforzata con Il gigante, uscito postumo nel 1956, Anna Maria prese la sua esitazione alla menzione dell'altare per un rifiuto e lo abbandonò, andando precipitosamente a sposare Vic Damone.

Destinata anche lei a una fine tragica, portò senza volere la tragedia nella vita di James Dean. Da quell'abbandono lui non si riprese più. La morte, che lo colse mentre guidava a velocità folle, fu più evocata che implacabile.

Quest'uomo, anzi, questo ragazzo, la cui biografia sarebbe zeppa di episodi tutti riconducenti alla meta della disfatta mentale, è il prototipo di una totale infatuazione con la tristezza del vivere. Un corteggiamento della morte, tutto sommato. Ma non c'è campus americano che non abbia oggi la sua settimana James Dean, in cui si riproiettano i suoi film. Qualcuno, a Los Angeles, ha scoperto alcuni spezzoni scartati in sede di montaggio ed ha riproposto una novità filmica che sembra una reliquia. Come reliquia, anzi, i collezionisti di cinema si contendono a suon di milioni gli originali dei suoi filmati, o staccionate della fattoria di Fairmount in cui crebbe, magliette che si dicono indossate da lui, il celebre cappello da cowboy che portava nel Gigante. È un'euforia commemorativa come l'idolatria che circonda il suo nome.

E ancora, perché? La sua struttura psicologica è estranea ai giovani di oggi, la sua carriera anche, come lo sono il suo disprezzo per il divismo, la sua perenne esitazione sentimentale, la sua timidezza, l'introversione inarrestabile. Resta un solo elemento che lo ripropone come portavoce del gusto corrente, la sua sagoma fisica, il volto bellissimo, il taglio dei capelli, l'abitudine di portare indumenti dimessi, vicinissimi a una tendenza della moda attuale. Vestiamo James Dean da punk e lo ritroveremo attualissimo nelle vie maggiori del mondo. È questa dunque la campana Dean che suona nell'anima degli adolescenti di tutte le età degli anni Ottanta? Forse sì. Dopotutto oggi la morte alla James Dean non la rischia più nessuno. È lui il solo ad aver oltrepassato una certa soglia, con un volto e un atteggiamento fisico di oggi. Eroe mitico, no?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Le opere della fede, a cura di Stefania Mistichelli.
1: Da sempre mi sono sempre appassionata di arte, di storia. Già dai tempi della scuola erano le mie materie preferite. Poi non ho mai approfondito questa mia predisposizione, nel senso sì, mi informo, vado per musei, anche in questi anni, da 9 anni del terremoto comunque, e ho seguito quelle che sono le vicissitudini di recupero dei beni della mia zona, custoditi nelle tante chiese, il recupero della Madonna del Sole. Ma appena ho saputo che c'era questa bellissima iniziativa ventennale del corso di volontari per i beni culturali ecclesiastici, sono andata subito ad iscrivermi.
2: Abbiamo ascoltato Bernardina Di Cesare, frequentante il corso di formazione per volontari di beni culturali ecclesiastici organizzato dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e finanziato dai fondi 8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. A frequentarlo anche la studentessa Chiara Riti, che ascoltiamo.
3: Ho conosciuto e iniziato questo progetto tramite la mia scuola e devo dire che fin da subito mi ha suscitato un forte interesse, soprattutto per le tematiche svolte in quest'ultimo, anche perché ho sempre avuto una grande passione per la storia dell'arte e per la cultura generale, e questi incontri, queste lezioni mi stanno dando la grandissima opportunità di approfondire in modo concreto tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli di natura religiosa, che rivestono sempre una grandissima importanza per la nostra identità storica e sociale.
2: Coordinatrice di tutto il progetto, Simona Massari, appunto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.
4: Buongiorno a tutti. Noi ogni anno presentiamo la domanda all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per sostenere questi beni culturali della Diocesi di Ascoli Piceno, quindi beni per valorizzare questi beni culturali, e chiediamo fondi per realizzare un corso dei beni culturali ecclesiastici che anche quest'anno è partito, centrando un po' la tematica di quest'anno che è il giubileo, e attraverso questo corso noi formiamo i volontari dei beni culturali che poi ci aiuteranno a gestire il nostro patrimonio. Quindi il corso prevede queste ore teoriche e poi il volontariato attraverso le strutture che sono le chiese e il museo diocesano. Inoltre questi fondi ci occorrono anche per la promozione, quindi facciamo la promozione per far conoscere i beni culturali ecclesiastici, che sono un patrimonio ricco di arte e fede soprattutto. Quindi i volontari raccontano all'interno delle chiese e del museo diocesano proprio la fede attraverso le loro opere.
2: Il Museo Diocesano di Ascoli contiene opere di Alemanno, Cola d'Amatrice, Vannini, tesori e bellezze non solo di grande valore storico-artistico, ma anche in grado di avvicinarci a riflessioni legate alla spiritualità. Ascoltiamo su questo il direttore del Museo Diocesano di Ascoli, Marco Lattanzi.
5: Sì, è questa la bellezza dei musei diocesani. La bellezza dei musei diocesani è che sono opere fortemente radicate nel territorio, fortemente identitarie per la comunità, che hanno dei valori culturali, storico-artistici incredibili, ma che nello stesso tempo comunicano dei significati spirituali e religiosi ai visitatori.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni, alla scoperta di desideri, aspirazioni, timori dei giovani protagonisti del terzo millennio. E per documentarne non solo la capacità di fare sogni grandi, ma anche di imboccare al bivio nel bosco la strada meno battuta per realizzarli, voglio raccontarvi una storia. È la storia di due ragazzi, oggi sono marito e moglie, che in un mondo frenetico che è segnato da continue accelerazioni in vista di sempre nuovi traguardi, si sono dati il tempo di scalare di marcia, di guardarsi intorno per godersi ad ogni istante il paesaggio. Benvenuti Rossella Del Consolo e Michela D'Alessio, viaggiatori, girano il mondo in camper e lo raccontano a chi troppo spesso si ritrova a vivere la vita come una gara di velocità con il traguardo che scivola sempre un metro oltre. Benvenuti.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Ciao, grazie.
1: Grazie a voi ragazzi, perché poi siete in viaggio e tra poco ne parleremo. Michele, io condenso, riassumo la vostra vicenda. Abbiamo insomma un tempo limitato, però tutto comincia quando alla vigilia, sì, se non sbaglio, del 25esimo anniversario del matrimonio dei tuoi genitori, tu ti ritrovi, esatto, dopo essere rimasto a letto con febbre alta e vomito, disteso, privo di sensi, sul pavimento del bagno. Allora, peritonite acuta con perforazione dell'intestino, un primo ricovero, sì, poi dopo un anno un secondo, prostatite cronica, infine una terza diagnosi, rettocolite ulcerosa cronica, insomma Michele, tre malattie e un corposo sospetto, tutta colpa dello stress. Cioè, che facevi? Com'era la tua vita?
2: Allora, io mi svegliavo tutte le mattine alle 6:30, poi percorrevo circa 40 minuti di strada in auto per raggiungere il luogo del lavoro, aprivo il negozio, lo gestivo, rimanevo all'interno del negozio a mangiare, non tornavo a casa perché lo stipendio non bastava a coprire le spese di trasporto, riaprivo il negozio verso le 3 di pomeriggio e poi lo chiudevo alle ore 21, ma il più delle volte andavo a casa verso le 22:30 perché mi occupavo anche della chiusura della cassa. Cioè, quando chiudevo l'attività,
1: sì, quando chiudevi l'attività?
2: Quando chiudevo l'attività, poi avevo anche una ragazza dove raggiungevo la mia ex fidanzata, altri 30 minuti di strada e ancora altri 30 minuti per tornare a casa.
1: No, cioè hai descritto, diciamo, una giostra impazzita in cui però molti di noi colgono cose in cui si possono riconoscere. Con quello che ti è capitato, le tre diagnosi, sì, tre ricoveri, insomma, hai deciso che qualcosa parecchio doveva cambiare. Hai letto, hai guardato film, hai osservato, studiato la, sì, vita degli altri. E dopo essere stato sul punto di morire hai realizzato che insomma qui sulla terra almeno abbiamo una sola vita. È un po' come io lo cito sempre, soprattutto in radio, quando il mitico professor Keating dell'attimo fuggente ai suoi alunni fa vedere quella foto in bianco e nero, sono gli alunni della generazione che li ha preceduto, no, ovviamente non ci sono più, esortandoli a cogliere l'attimo e rendere straordinaria la loro vita. È stato un po' così, è stato il tuo Keating quello che è successo.
2: Sì, proprio così. Io infatti volevo cambiare vita, mi sono reso conto che non potevo continuare in quel modo. Beh, direi, caspita, dopo tre ricoveri in ospedale era arrivato il momento di dare una svolta.
1: Hai dato una svolta però non proprio semplicissima, non è che ti sei messo a riposare a letto, ma sei partito per Santiago de Compostela, 1000 chilometri a piedi da solo. Sì. Poi, anche qui io riassumo, hai scalato il Kilimangiaro, visitato la Tanzania, un anno di servizio civile in Albania. Sì. Così hai capito che quella era la strada, cioè il viaggio. Ma come facevi a mantenerti a quel punto? Poi parleremo dell'oggi tra poco anche con Rossella.
2: Ok, allora io avevo già messo da parte lavorando un po' di soldini e poi ero entrato in disoccupazione perché il licenziamento è stato per giusta causa. Il mio servizio in Albania era retribuito, sì, pertanto ho avuto la possibilità di spostarmi e fare esperienza.
1: E lì hai capito, quella era la tua strada. Senti Rossella, a che punto di questa storia arrivi tu e dove ti trovavi, cioè intendo nella tua vita, studiavi, lavoravi, che progetti avevi?
3: Allora, io ho conosciuto Michele nel 2017, quindi sono trascorsi quasi 10 anni che siamo insieme, quasi 10 anni di fidanzamento e 4 anni di 5 anni di matrimonio. Mm-hmm. E l'ho conosciuto quando io frequentavo l'università, ero a un passo dalla laurea che poi comunque ho conseguito presso l'Università di Bari, che è la nostra città, e niente, all'inizio non ho preso bene questa sua idea, perché lui è stato molto chiaro, Gabriele, lui mi ha detto dal primo giorno: io voglio partire, voglio fare questa esperienza, voglio viaggiare per un tempo, si spera, molto lungo, e quindi se vuoi possiamo pensare di iniziare una relazione. Altrimenti
2: io parto da solo.
3: Io parto, perché lui
1: è stato pure minaccioso,
3: molto
1: diciamo. Ti ha proposto una cosa complicatissima a due passi dalla laurea.
3: Esatto.
1: E insomma l'ha fatto anche con tono perentorio.
3: Sì, perché lui, diciamo che, ma spiegalo.
2: Però gli ho detto: laureati, io ti aspetto. Infatti abbiamo aspettato 3 anni, Rossella ha concluso gli studi e poi siamo partiti. Dai, sono stato
3: anni,
1: ecco,
3: anni.
1: Io mi permetto di dire, Michele, anni durissimi per la povera famiglia di Rossella, che non so quanto fosse d'accordo con questo progetto o fortemente destabilizzata. Però Michele, tu, voi vi siete sposati il 18 giugno del 2021, qualche mese prima di partire per il vostro primo lungo viaggio in Italia. Allora, rito religioso in chiesa, un bel ricevimento, cucina prelibata barese, ma le vostre famiglie, no? Gli invitati lo sapevano che quando sareste partiti quello non sarebbe stato un normale viaggio di nozze, ma l'inizio di una vita su un camper, dentro un camper, un mezzo, peraltro mezzo scassato del 1992, da cui Rossella durante il matrimonio è uscita con l'abito da sposa? Avevano capito loro? Cioè, invitati e famiglia.
3: Secondo me l'hanno capito il giorno stesso del matrimonio, quando ci hanno visto arrivare in chiesa prima e a ricevimento poi a bordo del camper, che è stato la nostra limousine.
2: Non puoi immaginare la faccia della nonna di Rossella, che è rimasta scandalizzata.
1: No, io la riesco a immaginare, non so perché, ma la vedo proprio vivida davanti a me.
3: Sì, diciamo che all'inizio non è stata una decisione, o meglio, non l'hanno presa benissimo, diciamo, perché soprattutto la mia famiglia aveva altre idee, altre aspettative su di me, su quella che sarebbe stata la mia vita, ma ad oggi posso dirti che è un po'...
1: Sono soddisfatti, ma noi ad oggi non ci siamo ancora arrivati, siamo ancora nello ieri. Allora, il camper, quel camper, oggi ne avete un altro del 2022 rispetto a quel primo mezzo, è stato peraltro un simbolo presente al vostro matrimonio, era dappertutto, era pure sulle bomboniere. Io so però che Rossella ci tieni tantissimo, ma immagino anche Michele, a far capire che la vita che tu porti avanti in viaggio non è una vacanza, ma esplorazione, scoperta, incontro. Allora io voglio chiederti, ma tutto questo, Rossella, non è faticoso? Perché, allora, qui delle due l'una, o l'una o l'altra, insomma, il sogno di Michele era solo il sogno di Michele e a un certo punto, gioco forza, l'hai fatto tuo, o hai scoperto che condividevate di fatto lo stesso sogno a un certo punto, una sorta di epifania hai avuto?
3: Sì, esatto, ti confermo, la seconda, nel senso che inizialmente ero un po' scettica, un po' spaventata, mi dicevo: oddio, ma cioè, dove vuole portarmi questo ragazzo? Cioè, tutto bello, la sua idea molto hippie, se vogliamo, almeno io la percepivo così. Poi però ti dico anche che con il passare del tempo ho capito che a me piace tantissimo questo stile di vita. Sì, sento un po' la mancanza dei miei affetti, di alcune cose che ho lasciato in Italia, del cibo, senz'altro.
2: Soprattutto,
3: è uno stile di vita che sento assolutamente
1: tuo.
3: Quello che era il sogno di Michele è diventato mio.
1: Allora, perfetto. Tra poco, non ce l'avete ancora detto, ma tra poco lo scopriremo dove siete in questo preciso istante. Intanto ascoltiamo Linger dei Cranberries.

0: giovani, giovane, si diventa. E allora ritorniamo su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Rossella Del Console e Michele D'Alessio, che veramente ci stanno raccontando la loro vita in camper, ma come ci sono arrivati e che significa questa vita. Allora, Rossella o Michele, vediamo chi di voi se la sente di rispondere, nel libro che avete scritto a quattro mani, Casa e ovunque siamo insieme, peraltro c'è anche Mia, il vostro Golden Retriever, specificate che voi non viaggiate per visitare il mondo ma per abitarci davvero. Allora, capisco bene che la questione non sono tanto i luoghi, quanti ne visitate, dove andate, ma il come a fare la differenza, perché in effetti tra i ricordi più belli, per esempio, c'è quando in Sicilia il camper ha preso fuoco e voi siete rimasti fermi per diversi mesi, ospiti di una signora, generosa signora, e di suo figlio disabile. Chi mi risponde?
1: Esatto.
2: Racconta, vai, vai amore, vai.
1: Allora, rispondo io. Sì, quello che ci piace di più di questo viaggio è la lentezza con cui lo affrontiamo, la lentezza che ci permette di davvero entrare in contatto con i locals, con le culture, con le tradizioni di ogni popolo, o meglio di ogni regione o di ogni città, perché il mondo è veramente immenso e molto molto vario, come posso dire, no?
0: Sì, sì.
1: Sì, diciamo che poi subentrano anche gli imprevisti, come quella famosa volta, chi se la dimentica, Gabriella, di quando ha preso fuoco l'impianto elettrico del primo camper. Abbiamo avuto un angelo, la signora Patrizia, che salutiamo, che è sempre nei nostri cuori, che ci ha aperto le porte di casa sua per due mesi, facendoci vivere con lei, ed è stata l'esperienza più bella. Una mamma.
0: Splendido, esatto. me l'hai descritta benissimo la cosa.
1: Bravissima.
0: Ma la questione però poi si pone, Michele, magari mi dici tu anche qui, anzi no, lo chiedo a Rossella, perché in realtà c'è un altro personaggio che entra in gioco, è la solita, perché la domanda viene, no? Ma come vi mantenete? Di che cosa vivete? Rossella, questa domanda te l'ha posta con molto tatto una bella signora di 73 anni, la signora Ida.
1: Sì, allora noi siamo partiti con un progetto che era quello di un e-commerce, avevamo aperto una partita IVA e un e-commerce appunto di prodotti tecnologici usati per lo più smartphone, che abbiamo gestito in primo luogo a Modugno, la nostra città di origine, quando vivevamo ancora lì, e poi abbiamo provato a gestire anche a distanza, ma non è andata come ci aspettavamo. Quindi poi ci siamo reinventati sul piano social.
0: Ma Ida chi è? Ida chi è che vi ha chiesto queste cose? E tu già queste cose le hai dette anche a lei? Chi era Ida? Perché è un bel personaggio, mi ha colpito. Quando Giacomo Di Fruscolo, che ha contribuito alla puntata, me ne ha parlato, io mi sono entusiasmata.
2: Allora, Ida è una signora che abbiamo conosciuto a Torino, però che è originaria della Basilicata.
1: È una persona appunto realmente esistente, ecco, che però il cui nome però è stato modificato ovviamente nel libro, ed è una signora dolcissima, ci ha raccontato la sua storia, il suo sogno di viaggiare assieme al marito, che purtroppo è naufragato a causa delle condizioni di salute del marito, che purtroppo è venuto a mancare, e quando io le ho raccontato invece del nostro sogno, del nostro progetto di vita, ci siamo messi un po' a piangere insieme, nel senso che lei ha detto: ma guarda, fai benissimo, fate benissimo, non perdete tempo, perché loro avevano aspettato la pensione di sistemare alcune cose a livello familiare per poi partire.
0: Ecco. E poi è stato troppo tardi, non facciamo aspettare i sogni. Non facciamo aspettare i sogni. Io ho interrotto Rossella perché volevo sentire di Ida. Michele, ma che cos'è oggi questo progetto? Il primo non funzionava tanto bene per mantenervi, invece oggi con il Van Golden, insomma, le cose vanno a gonfie vele, mi pare di capire.
2: Ed è tutto merito di Rossella.
0: Dici cos'è, sinteticamente.
2: Io ero contrario ad aprire i canali social, Rossella ha investito tutto il tempo, mi ha convinto, abbiamo realizzato, cioè noi raccontiamo la nostra vita in viaggio, la nostra quotidianità, facciamo video, foto, e ad oggi i canali social ci permettono di vivere viaggiando.
1: Esatto.
0: Voi lo descrivete tutto quello che vivete, lo fate attraverso i canali social, è una sorta di diario, è un blog, è tanto insieme. Io ho pochissimo tempo, però ci sono due cosette che voglio ancora capire. Rossella, ma se un giorno voi decidete di fare figli, come si fa? Perché voglio dire, non è detto che la mobilità sia anche il loro sogno, di sicuro non è facile.
1: Di sicuro no, la nostra idea comunque è quella di non fermarci almeno per i prossimi anni e poi di valutare insieme anche alla crescita di eventuali figli, di modificare eventualmente il nostro stile di vita, però anche per i primi anni del bambino vorremmo continuare
2: a viaggiare.
1: Sì. Esatto, anzi un grande sogno sarebbe quello di raggiungere il Sud America, di praticare homeschooling e quindi di fare
2: questo è un grandissimo spoiler. Non ne abbiamo mai parlato sui canali social.
0: Mi sento onorata e quindi l'anno prossimo noi vi raggiungiamo per farci raccontare. Ma Michele, io fin qui non ti ho chiesto della tua salute, perché però la voce mi sembra quella di uno che sta benissimo. Posso però domandarti, quando uno ha un sogno così, no, nel cuore, nella mente, e tutti dicono che è una pazzia realizzarlo, come si fa? Cosa serve?
2: Allora, quello che io cerco di dire sempre a tutti, non aspettate di ammalarvi per trovare il coraggio per cambiare le cose, perché tantissime persone chiaramente devono prima toccare il fondo, no? Per rendersi conto che è arrivato il momento di cambiare. Io non conosco il segreto, non conosco il trucco, ma quello che invito a tutte le persone è quello di informarsi, di leggere, di studiare le storie altrui senza giudicarle, perché poi le possiamo far nostre, come è successo per me. Io, mentre lavoravo, leggevo storie di altri ragazzi nel 2015, quando i blog erano ancora, diciamo, agli esordi, e proprio leggendo le loro storie mi sono reso conto, caspita, posso farlo anch'io, ma non ho avuto il coraggio fin quando non mi sono ammalato, purtroppo.
0: Esiste una strada per tutti, quando la vita ci fa stretta, proviamo a trovarla, quella strada. Dove siete? Vi saluto così. 42 gradi circa, dove?
1: A Dushanbe, in Tagikistan, nel cuore dell'Asia centrale.
0: Caspita, diretti dove? Michele, dove andate?
1: In questo momento stiamo esplorando il Tagikistan.
0: Eh già, perché viaggiare lento, giustamente voi dite, non ha capito niente se ci chiede dove stiamo andando. Procedete lento, la nostra prossima,
2: spoiler, grande destinazione la Cina.
0: Magnifico, grazie davvero a Rossella del Consolo e a Michele D'Alessio che sono stati con noi, grazie e buon viaggio, e intendo la vita tutta, grazie a Livio Cosentini in regia, a Giacomo Di Fruscolo che era in ferie, oggi è qui a continuare a dare il suo contributo prezioso, grazie a Elisa Mazzella, rappresentante della Generazione Z che sceglie i brani musicali, e grazie a tutti voi, appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
3: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi. A cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati anche questa settimana all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Samira Rocchetti mi accompagna in regia. Tre storie da raccontare, come avviene spesso qui alla Biblioteca dei Ragazzi, tre storie diverse. Avremo un regno tutto rosa che scopre il valore delle differenze, poi conosceremo una ragazza che cerca il proprio posto nel mondo e racconteremo tra poco di un progetto che fa circolare parole, idee, possibilità, mettendo insieme la promozione della lettura e l'esperienza concreta del fare. Ma noi partiamo come sempre con la musica, partiamo da Torino con i Subsonica.

0: E dopo questa canzone, beh, insomma, vi avevo anticipato in apertura di trasmissione che oggi sono molto felice. Sono sempre felice perché parliamo di libri, parliamo con gli autori, parliamo di cose belle. Però quando poi incontro delle persone che ho avuto il piacere di conoscere, anche di persona, è ancora più bello. Quindi la faccio breve. L'ospite che sto per presentarvi, che sa tanto della materia che noi trattiamo e scopriremo anche il perché, ho avuto il piacere di conoscerla un po' in maniera virtuale a distanza, ma poi anche fisicamente tra i banchi di scuola, diciamo così, e quindi sono così felice di ritrovare alla biblioteca dei ragazzi Rosalia Lauria. Rosalia, come stai?
1: Buongiorno, sto bene.
0: Mi racconti qualcosa di te?
1: Sì, allora io sono un'insegnante di storia e filosofia. Nasco e parto da lì, per dire che poi sono stata operatrice culturale per tanti anni per l'Associazione Culturale Italiana di Torino, che è stata associazione sorta dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale qui a Torino. Ha organizzato cicli di conferenze fino al 2018, quando poi ha smesso, ha cessato la sua attività. Sono stata bibliotecaria e sono bibliotecaria scolastica, insegno italiano agli stranieri e faccio tanta formazione, quella appunto che ci ha permesso di conoscerci. E, come dice Arianna Papini, che citerei, le formazioni da adulto sono le più consapevoli, e quindi è stata una grandissima scoperta per me, e ha così completato un percorso in qualche modo che avevo iniziato tempo fa e che ha avuto in parole in circolo il progetto di educazione alla lettura il compimento. Ho ideato insieme alla mia collega Alessandra Occhetti il progetto di educazione alla lettura, che è un'educazione allo sguardo, all'empatia, al pensiero critico. È un progetto che è nato da una comune passione per la letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, evidentemente, e anche dalla passione per la poesia, per gli albi illustrati. Io e Alessandra non abbiamo che saperi e formazioni più differenti, e forse è stata questa la cosa che ha permesso alle nostre attività di proporre punti di vista inediti e di coniugare il sapere all'esperienza diretta del fare. Come dice Luisa Mattia, però, il fare non è performance, ma è solo il diritto dei bambini e dei ragazzi di formarsi. Proviamo a sostenere, integrare, praticare le specificità di ciascuno, cioè di fare in modo che ciascuno realizzi le proprie idee, collabori con gli altri e attivi delle comunità accoglienti in un momento storico, in un contesto sociale così variegato e così in continua trasformazione.
0: Parole in Circolo è anche online, invito i nostri ascoltatori a visitare il sito paroleincircolo.org, siete anche sui social, tu e Alessandra, anche per curiosare tra le vostre attività, che sono tante, belle e credo anche in continua espansione, perché se ti conosco bene sei una fucina di idee.
1: Grazie, sì, siamo online, quindi abbiamo il nostro sito, vi invito, come ha fatto Daniela, a spulciare su www.paroleincircolo.org e poi con la stessa dicitura anche su Facebook e su Instagram. Abbiamo tantissime proposte che si integrano a vicenda in qualche modo e che sono legate da un filo rosso. Abbiamo i libri in lettura, li abbiamo così chiamato così la proposta, che è dedicato ai circoli di lettura. Noi siamo facilitatori di gruppi di lettura annuali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, che si incontrano una volta al mese, discutono di una bibliografia che noi abbiamo fornito il mese precedente, una bibliografia che deve assolutamente mirare alla bibliodiversità, quindi sono più libri e più generi letterari, perché tutti possano scegliere possono fare una loro scelta in piena autonomia, ma soprattutto guardando ai generi letterari e alle diverse possibilità che la letteratura offre, quindi non il libro unico, non una scelta imposta, Poi ci sono i libri in pratica e la manipolazione, no? Indaghiamo e costruiamo i formati e le strutture dei libri, sperimentiamo l'illustrazione materica, esercitiamo quindi delle capacità manuali, valorizziamo dei diversi linguaggi espressivi e artistici. I libri in classe e fuori classe sono i cosiddetti laboratori di lettura, quelli che portiamo appunto in classe ma anche in altri contesti. Sono i progetti che è il progetto che ha fatto conoscere me Alessandra. Noi abbiamo lavorato a scuola e abbiamo iniziato a progettare lì laboratori di lettura che poi abbiamo portato anche fuori. Leggiamo delle poesie, esploriamo appunto la forma che la poesia dà, la posizione che le parole assumono in questo spazio. Non c'è l'obbligo o il dovere scolastico di esercitarsi su quella poesia, ma solo il piacere dell'ascolto in silenzio. Quindi cerchiamo di, attraverso il linguaggio, di costruire il mondo. La riteniamo una pratica sociale.
0: Lo è assolutamente. Mi soffermo perché sono molto curiosa sugli appuntamenti di lettura mensile con i bambini e i ragazzi. Partecipano più femmine o maschi?
1: Allora, guarda, per l'esperienza dei 2 anni e mezzo c'è una un pareggio, ecco.
0: Dai, che bello!
1: Sì, assolutamente sì, non potrei dire che predomina la parte femminile come un po' ci saremmo aspettate, in effetti. No, c'è un pareggio, se così posso definire, è una perfetta metà. No, di componenti non predominano le bambine.
0: Questa cosa mi fa piacere, hai ragione, abbiamo dei luoghi comuni e dei pregiudizi sui maschietti, invece ci sono dei lettori forti o comunque curiosi di avvicinarsi a questo mondo. Sicuramente sono ben stimolati da voi, tant'è che se io ti dovessi chiedere di consigliarmi un libro mi sa che ti metto in difficoltà.
1: Allora, mi metti in difficoltà perché le ultime scoperte sono quelle poi che io propongo, e allora faccio questa cosa, faccio un po' la furba. Allora propongo a tutti Filosofia Capibara, che è un castoro, casa editrice Il Castoro, Lorenza Bernardi con le illustrazioni di Lucia Carlini, ma come dice la Randel non è mai troppo tardi per leggere anche noi adulti. Vi invito a sfogliarlo, è la filosofia dei capibara, quindi ci sono delle immagini e dei piccoli consigli del capibara, quelli che ti cambiano la vita. E io lascio a voi, ma soprattutto l'ho letto prima di incontrarti, uno che dice: vincere la timidezza e parlare con uno sconosciuto. Ecco che cosa fa il capibara, tra le altre cose. E questo è il primo consiglio. Il secondo invece è un saggio di Michel Petit, intitolato Siamo animali poetici, arte, libri e bellezza in tempi di crisi, pubblicato da Anima Mundi Edizioni. È vero, è un saggio, quindi deve essere maneggiato da noi adulti, ma dentro c'è tantissima poesia, c'è un inno alla bellezza, per esempio, quella a cui tutti abbiamo diritto, una dimensione indispensabile agli esseri umani, dice l'antropologa, e soprattutto l'antropologa, sempre Michel Petit,

0: i suoi astri, all'oceano, alla montagna, alla foresta, alla città e agli animali. E mi pare che in questo mese, che tra le altre cose celebra la poesia, è un augurio, è una speranza.
1: Lo è, e io ti ringrazio per questo. Rosalia, facciamo così, che di tanto in tanto bussi alla nostra porta e ci porti delle chicche come queste.
0: Tu mi dai appuntamenti, io li accolgo e rispondo.
1: Rosalia, grazie a te. Allora, a prestissimo.
0: A presto, grazie.

0: La prossima storia che vi raccontiamo si intitola La ragazza delle alci. È una storia che arriva da lontano e, come accade quando le storie arrivano da lontano, io ho la fortuna di dialogare con chi queste storie le traduce, una figura che io amo tantissimo, quella del traduttore, in questo caso della traduttrice, quindi sono strafelice di conoscere e di presentarvi Samantha Knowles. Samantha, che piacere, come stai?
1: Bene, grazie, sto molto bene. Il mio nome, diciamo, d'arte è Samantha K. Milton Knowles, è quello con cui compaio nelle mie traduzioni.
0: Giusto, e allora così ti continuerò a chiamare. Mi dici come si pronuncia esattamente colei che ha scritto questo libro?
1: Allora, si chiama Molin Klingenberg.
0: Molin è scrittrice che appunto arriva da lontano, dal nord Europa, anche tu sei nata in Svezia, so che ami il mare, lo leggevo nelle note biografiche, qui invece siamo nei boschi.
1: Eh sì, qua è proprio foresta scandinava. Foresta del nord.
0: Ed è una storia

0: Molto bella, un romanzo di formazione con questa protagonista che conosciamo all'inizio della storia, che sta sola, è veramente tanto brava a stare da sola, forse anche troppo brava.
1: Si ritrova forse un po' suo malgrado a essere isolata, ma non tanto perché gli altri la isolino, quanto perché lei non trova molto interesse per le cose che interessano le sue coetanee, ma anche i suoi coetanei, e quindi si ritrova a stare da sola, ma non ne è poi così afflitta da questa solitudine. Il bosco e la natura soprattutto le danno forse molto più di quello che le possono dare le persone.
0: Gli daranno moltissimo anche nel corso della storia, che ovviamente non racconteremo tutta per non togliere al lettore il piacere di scoprirla, però insomma sicuramente è una storia questa che è anche un po' una storia di amicizie, sulle amicizie sicuramente, anche sui primi amori, sul ritrovarsi, ritrovare se stessi ma anche ritrovarsi con gli altri.
1: Assolutamente sì, come dicevi, sulle prime amicizie, cioè sulle amicizie, sull'importanza del trovare magari appunto nuove persone con cui condividere delle cose, andare oltre la superficie, cioè non fermarsi alla prima apparenza, magari la prima apparenza può ingannare, ci può essere dell'altro sotto, e anche a rivalutare quelle che possono essere state le amicizie di una vita che per un motivo o per un altro a un certo punto si allontanano. E poi si parla anche di primo amore, anche se la protagonista dice di non sapere assolutamente di cosa si parli.
0: Sì, poi ci si affeziona, devo dire, alla protagonista. Un libro che, come sempre dico, forse perché alla fine scelgo libri così, si legge veramente benissimo a tutte le età, anche ovviamente alla mia, che non sono esattamente nel target di questa storia, che il titolo insomma lo svela, ha come protagonista anche le alci in una maniera forse inaspettata.
1: Assolutamente sì, la protagonista Johanna appunto si ritrova spesso a stare nella capanna che ha costruito con la sua amica di sempre, che però in questo momento non la considera più di tanto, e questa capanna ovviamente si trova in mezzo alla foresta, vicino a una palude dove c'è appunto una fonte d'acqua, e una sera Johanna vede arrivare due alci femmine che vengono a bere lì sulla riva dell'acqua. Piano piano, con uno stratagemma oserei dire inaspettato, e anche l'autrice quando ne parla dice che è stato uno degli elementi fondamentali, riesce ad avvicinarsi un po', a creare una sorta di legame con queste alci, e per farlo usa, anche se appunto è inaspettato, i popcorn.
0: Fantastico, fantastico, un'arma per addomesticare incredibile, i popcorn. E vabbè, questa è una delle cose particolari, ce ne sono tante che non racconterò. Una cosa anche che possiamo dire è che la protagonista è vegetariana, in una famiglia tutt'altro che vegetariana.
1: Assolutamente, perché appunto come in tanti paesi dove le foreste sono ampie e la selvaggina è ovviamente molto numerosa, i suoi genitori sono cacciatori, come tanti appunto che vivono nelle zone più remote. Questo libro è ambientato in Finlandia, e i suoi genitori sono cacciatori, quindi ogni anno fanno la caccia proprio alle alci, e lei invece è vegetariana e ci tiene molto agli animali, è assolutamente contraria alla caccia. Suo padre cerca di convincerla a un po' andare con loro, spera che la figlia a un certo punto sviluppi questo amore per la caccia come ha lui, ma lei non ne vuole ovviamente sapere.
0: No, decisamente. Non svelo i nomi di queste alci, non svelo altri dettagli che il lettore scoprirà, però approfitto della tua presenza per aiutarmi un pochino a raccontare come ti sei trovata a tradurre questa autrice, se ti era già capitato di leggere qualcosa di suo, se ci sono state delle difficoltà per te.
1: Allora, appunto, questa storia viene dalla Finlandia, però la scrittrice è di lingua svedese, vale la pena di menzionarlo, perché lo svedese è una delle due lingue ufficiali della Finlandia, e circa il 5-6% della popolazione finlandese è di madrelingua svedese, quindi è come se fosse uno svedese ovviamente perfettamente comprensibile, ma ora negli ultimi anni ho dedicato un po' più di attenzione proprio all'approfondimento dello svedese di Finlandia, che ha alcune differenze dallo svedese di Svezia, tra virgolette. E quindi questa è una delle difficoltà che pone sempre un testo svedese di Finlandia, che bisogna fare un attimo più di attenzione a non dare per scontato il significato delle parole, perché a volte alcune parole che in svedese di Svezia hanno un significato, magari ne hanno uno leggermente diverso in Finlandia. Quindi questa è la prima cosa a cui fare attenzione. Poi devo dire che mi sono trovata molto molto bene con la protagonista e mi sono immersa molto nella storia, la storia mi ha preso moltissimo, e questo aiuta sempre a creare una traduzione che fluisca un po' forse come l'opera originale, almeno questa è la speranza che abbiamo. Poi di cose, vabbè, ovviamente ci sono dei nomi parlanti che non sveliamo, che ovviamente hanno richiesto un po' di pensiero e ragionamento in più, però devo dire che è stato un testo molto piacevole da tradurre.
0: Va bene, è molto piacevole da leggere, merito tuo, Samantha. Tra l'altro vorrei dire, Samantha, che è una traduttrice pluripremiata. Posso chiederti quando è che hai deciso di fare questo? Se è sempre stata una tua vocazione o lo hai scoperto un po' alla volta?
1: Allora, diciamo che lavorare con libri forse è sempre stato un po' un sogno, anche se io non ne ero del tutto cosciente. Quando sono arrivata all'università ho deciso di fare lingue, anzi studi interculturali, studiando cinese e lingue nordiche, e a un certo punto mi sono resa conto che forse potevo, c'era un modo per unire queste due passioni, la passione per lo studio delle lingue e la passione per i libri e la letteratura che mi portavo dietro fin da sempre. Poi è venuto abbastanza naturale per me occuparmi di letteratura per ragazzi, perché non ho praticamente mai smesso di leggere letteratura per ragazzi. Devo dire che anche oltre a quelli che leggo per lavoro, provo proprio un estremo piacere a leggere libri per bambini e ragazzi e adolescenti. Quindi diciamo che è stato all'università che ho capito che si poteva fare un lavoro di queste passioni. Da lì ho cominciato a indirizzare un po' tutti i miei studi verso la traduzione letteraria. Ovviamente ci è voluto tantissimo tempo prima di riuscire a entrare poi nel mondo del lavoro eccetera, però è dal 2016 che poi lavoro a tempo pieno, ho iniziato nel 2014 con qualche traduzione.
0: Che bello, vedi la fortuna poi di riuscire a un certo punto a unire tutti i pezzettini del puzzle e capire quello che poi insomma riesce a darti la fortuna ogni mattina, no? Di svegliarti e sapere che fai un lavoro che ami, e cosa che peraltro si percepisce leggendoti. Samantha, io ti ringrazio tantissimo per avermi permesso di parlare della ragazza delle Alci, cosa che difficilmente avrei potuto fare direttamente con l'autrice. È stato veramente molto bello conoscerti e spero di ritrovarti presto.
1: Grazie a te per avermi invitata, e ricordo che Emons, che è la casa editrice appunto che pubblica La ragazza delle Alci, ha sempre anche l'audiolibro incluso nell'acquisto del libro cartaceo, e a questo giro ho avuto la fortuna e l'onore e anche la gioia di registrare anche l'audiolibro, quindi sentirete la mia voce.
0: Ah, ma che cosa bella che mi dici! Quindi io il QR code ce l'ho, allora l'ho letto, adesso me lo ascolto.
1: Poi fammi sapere che ne pensi, è stata la mia primissima esperienza di lettrice di audiolibro e spero che si ripeta, perché è stata un'esperienza bellissima.
0: Ah sì, ma che bello, sì, anche questa è una cosa particolare, un'esperienza unica. Quindi ti sei sentita a tuo agio?
1: Sì, il libro ovviamente lo conoscevo come le mie tasche. Nel
0: certo,
1: senso,
0: me l'ha dito.
1: C'ero veramente a mio agio dentro, ma era da tanto che avevo questo... Avevo voglia di cimentarmi in quest'altro aspetto, no, della letteratura, che è quello della lettura ad alta voce, che uso tantissimo nei gruppi di lettura per ragazzi che tengo e in tantissime altre occasioni della vita, però appunto arrivare a leggere, a registrare un audiolibro è stato veramente bello, spero appunto che succeda di nuovo.
0: E allora ti auguro tanti altri audiolibri e libri ovviamente, quindi, e tante altrettante occasioni per risentirci. Quindi Samantha, grazie infinite per la tua disponibilità.
1: Grazie a te, Daniela.

0: Con la prossima storia vi porto in un posto un po' particolare che si chiama Rosenburgo. Il libro che vado a raccontarvi con il nostro ospite è una piccola delizia. Si intitola La Tirannosaura Rosa ed è con noi Alessandro Niero. Alessandro, piacere innanzitutto, ben arrivato alla Biblioteca dei Ragazzi.
1: Piacere è tutto mio, assolutamente.
0: Ma vestito di rosa in questo momento no?
1: In realtà no, purtroppo, perché credo che ci sarebbe qualche problema di gestione del tran tran familiare, ecco.
0: Ecco, senti, posso darti del tuo, Alessandro, perdonami.
1: Mi sono presa questa libertà.
0: Ma insomma. Allora, è una storia di cui mi sono innamorata, dico la verità, ho divorato questo libro. Leggevo che la storia parte da un sogno. Un sogno di chi?
1: È un sogno di mia figlia si chiama Beatrice, e quando era piccola, adesso ha 21 anni, si è sognata una tirannosaura rosa in classe, se non ricordo male, e quindi una figura così un po' imponente e un po' autoritaria. E credo che appartenga a lei anche l'idea di questa tirannosaura che, mordicchiando i sederini dei saurini, insomma, li trasforma da verdognoli in rosa. Quindi diciamo che la paternità, anzi la maternità potremmo dire, è abbastanza sua. Poi io ho sviluppato la cosa e ne è venuto fuori quello che ne è venuto fuori.
0: Sì, allora è un libro ovviamente estremamente divertente e piacevole, che poi ha anche un messaggio in realtà molto forte e molto importante al suo interno, ma parliamo appunto di Rosalba, che è appunto la protagonista di questa storia e che ha un po' una fissa, come direbbero i ragazzini, su un colore che è appunto il rosa rosenburgensis, che è proprio un rosa, una tonalità di rosa particolarissima, specifica.
1: Sì, talmente specifica che quando i vinai del regno devono creare un vino rosé particolare, devono impazzire per farlo esattamente dello stesso colore che lei intende. Quindi è un rosa specifico, non è neanche un rosa comune, è un rosa tutto suo, ecco.
0: E tutto è di questo rosa, con il rischio che uno non distingua in realtà gli oggetti o le persone le une dalle altre, anche se hanno un po' affinato una tecnica per distinguere le cose.
1: Sì, c'è un filino di rosa appena appena un po' più scuro che circonda, fa da cornice a tutto ciò che c'è a Rosenburgo, insomma, e tutti riescono in questo modo a distinguere le cose. Poi nel caso in cui le cose si complichino, per esempio, non so, le banconote, che possono essere poi tutte della stessa misura, anche se sono circondate da questo filino, basta farle un po' più piccole, un po' più grandi e mettersi d'accordo e dire, ecco, questa vale 2 euro soldi e questa ne vale 3 o 4 o 5. Lì è tutto rosa, anche i soldi sono i rosoldi, naturalmente. Ecco.
0: Ovviamente. Quindi insomma tutto bene o male sotto controllo, ma a un certo punto qualcosa sfugge dal controllo.
1: Sì, perché la tirannosaura, che poi è una, è molto godereccia questa Rosalba, in realtà una sera, insomma, alza un po' troppo il gomito, beve un po' troppo di questo meraviglioso vino rosé, e quando viene chiamata a procedere a una cosa che si chiama intonazione, cioè trasformare tutti, far diventare tutti di colore rosa, insomma sbaglia a mordicchiare la chiappetta, anzi a pungere la chiappetta della tirannosaurina di turno, e quindi punge quella sbagliata e non se ne accorge, perché è un po' annebbiata dai fumi dell'alcol. Non se ne accorge neanche l'amico fedele, che è il dottor Rosario Rosiello, che è un oculista molto molto bravo. Quindi se ne vanno dopo aver fatto questa intonazione, senza rendersi conto che il rosa di cui si è tinta questa neonata non è proprio esattamente il rosa che ci vorrebbe. Poi i genitori, per parte loro, insomma, un po' coraggiosamente, un po' temerariamente, decidono di dare il nome di Violetta a questa ragazzina, appena nata ragazzina, scusate, insomma, vabbè, tirannosaurina. E succede questa cosa che Violetta, proprio quasi per aderire cromaticamente al nome, insomma, comincia a diventare di un colore appena appena diverso, poi sempre più diverso, insomma.
0: ed è divertentissimo, insomma, per lei forse un po' meno, il fatto che chiaramente i genitori a un certo punto si accorgono che questa diversità potrebbe balzare all'occhio e quindi la dipingono, insomma, di questo rosa, e lei non può far nulla perché se suda poi si scolorisce.
1: Sì, addirittura la esonero da ginnastica, no? Che magari qualcuno potrebbe anche essere contento, ma insomma lei proprio non è contenta di questa cosa perché la toglie dalla possibilità di essere come tutti, insomma. Quindi da un lato è bello essere come tutti, poi a un certo punto si deve smettere di essere come tutti, perché sennò si è uguale a tutti e non è proprio il caso.
0: Infatti, ora diciamo il proseguo della storia non lo racconto perché ho già raccontato troppo,
1: lascio che il lettore
0: lo scopra, però è vero che appunto Violetta, se all'inizio insomma si sente veramente diversa, questa cosa la fa soffrire, poi a un certo punto capisce che tutti hanno un unico colore, ma lei ha un colore unico, e questa è una cosa che capita nella vita di ciascuno di noi. Non siamo rosa, non siamo viola, però ciascuno di noi c'è una fase della vita in cui vorrebbe essere esattamente come gli altri, e a un certo punto invece si rende conto che la propria unicità è proprio il suo valore aggiunto.
1: Sì, infatti io penso che per questo raccontino, insomma, se c'è un messaggio così in questo raccontino, un messaggio che va bene per i piccoli ma va benissimo anche per i grandi, è quello di cercare di trovare la propria voce. Qui la voce diventa un colore il proprio, insomma, personale, personalissimo, ma in generale è anche la difficoltà di raggiungere le proprie corde vocali, no? Di dire che io sono questa cosa e non sono quell'altra, e va bene così perché in questa cosa io mi riconosco, in qualche modo mi accomodo, mi siedo, perché questo è quello che sono e non sono da confondere, insomma. È un po' un richiamo alla bellezza dell'unicità, ecco, che è una cosa parecchio difficile da raggiungere, da piccoli ma anche da grandi, secondo me, perché si vedono tante copie, tanti replicanti in giro, insomma, anche a livelli piuttosto elevati,
0: esatto.
1: Posso dire così.
0: Ed è una vita poi alla fine stressante, no? Nel tentativo di essere qualcosa che non siamo, invece chi è poi ha la fortuna di trovarla questa sua unicità e di farci pace, insomma, di starci a suo agio, poi sicuramente vive molto meglio. Senti, una curiosità, Beatrice adesso ha 21 anni, chiaramente il libro lo ha letto,
1: sì.
0: Che cosa ne pensa?
1: No, me l'ho anche corretto per certi versi, perché ha fatto un po' un piccolo lavoro di redazione dicendomi appunto se ci fossero o meno certi punti un po' troppo complicati, un po' sofisticati, un po' l'inciampo, diciamo, la lettura. No, è molto contenta, anche perché appunto compare proprio sul frontespizio, c'è scritto espressamente da un sogno di Beatrice, quindi vorrei ben vedere che non sia contenta.
0: Sarei contento anche tu.
1: Io sono contento ancora di più, io sono felicissima.
0: Immagino, orgoglio di papà. Dobbiamo citare però anche Emanuele Benetti, che ha dato proprio così colore a questa storia.
1: Sì, con Emanuele ho lavorato benissimo, non lo conoscevo, è stato per me una sorpresa e un grandissimo piacere. Mi piacciono molto le illustrazioni che fa, perché tra l'altro io credo che in qualche misura, adesso non voglio interpretare troppo, però siccome ha dovuto per forza creare un universo rosa e continuamente rosa, ha dovuto scavare, ha scavato insomma nei dettagli, per cui se poi uno osserva le illustrazioni di Emanuele vede una quantità industriale di dettagli, di particolari molto molto curiosi. Per esempio ci sono questi uccellini che compaiono dappertutto, che mi fanno impazzire perché sono una specie di tocco un pochino allegro e quasi, forse anche frivolo, insomma, no? Dentro questo mondo tutto rosa popolato da questi personaggi che poi, siccome sono dei dinosauri, sono anche un po' massicci, sono un po', hanno una presenza fisica molto forte. Ci sono questi uccellini che vanno di qua e di là a guardare il mondo, lo studiano, lo giudicano anche in qualche modo, lo guardano con un po' di diffidenza, con un po' di curiosità, e come dire, ma che fanno questi qua, perché sono tutti rosa?
0: Sì, è davvero da risfogliare per cercare tutti questi dettagli. Comunque io lo consiglio di cuore, La tirannosaura rosa di Alessandro Niero e Beatrice Niero a questo punto, e ti ringrazio tantissimo, è stato proprio bello averti qui con noi, ma ci risentiamo.
1: Io spero tantissimo, se avrò la fortuna di essere pubblicato anche per qualcos'altro spero tanto di rincontrarvi, anche di persona.
0: Magari sarebbe ancora più bello. Allora Alessandro, quindi è un risentirci o arrivederci presto, grazie mille e buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, grazie.

0: L'energia di Pink con questo brano ritmatissimo, Pink rosa come la tirannosaura rosa con la quale abbiamo concluso le proposte di questa settimana. Ringrazio i nostri ospiti, Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia, e tutti voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Cari radioascoltatori, bentrovati. Nel nostro tempo è sempre più difficile dirsi le cose in faccia, viviamo immersi nell'era della connessione totale, dove commentare, giudicare o addirittura bloccare qualcuno con un semplice click è questione davvero di un secondo. Eppure, paradossalmente, abbiamo tutti una paura tremenda del confronto vero, quello sincero a quattro occhi. E le letture di questa 23esima domenica del tempo ordinario ci pongono proprio dinanzi a questa realtà. Ci tolgono ogni alibi e ci pongono una domanda antica quanto il mondo, quanto ciascuno di noi, la stessa che Dio rivolse a Caino all'inizio della Genesi: dov'è tuo fratello? La prima risposta a questa domanda ci arriva dalla voce del profeta Ezechiele. Infatti, nella prima lettura, Dio usa un'immagine straordinaria. Definisce il credente come una sentinella, e nel mondo antico la sentinella non era un semplice giudice isolato sulla sua torre, ma difatti era colui che restava sveglio nella notte, scrutava l'orizzonte per poi proteggere la vita dell'intera città, dell'intera comunità. Ecco, il testo di Ezechiele contiene un avvertimento che ci fa davvero riflettere. Se la sentinella vede il pericolo, se vede il malvagio che sta per avvicinarsi e non parla, il malvagio morirà per la sua colpa, ma Dio gli chiederà conto di quella morte. Tradotto nella nostra quotidianità, nella nostra vita di ogni giorno, l'indifferenza non è mai neutrale. Dire a me non interessa, ognuno fa la sua vita, ognuno vive per sé, di fronte a qualcuno che si sta perdendo, non è un atto di libertà, è un'omissione di soccorso spirituale e Dio ce ne chiederà conto. Crolla l'idea, infatti, che la fede sia un fatto puramente privato fra me e Dio. Siamo ciascuno di noi, io e te, custodi dei nostri fratelli. Siamo responsabili della vita di colui, di colei che ci sta accanto. Ma come si fa a custodire l'altro senza schiacciarlo? Come si fa a correggere senza trasformarsi in giudici spietati?

È qui che il Vangelo di questa domenica ci viene incontro, il Vangelo di Matteo. Ci offre un vero e proprio manuale di istruzioni per la guarigione delle nostre relazioni. Gesù non detta una legge fredda o un codice giuridico, ci propone una pedagogia del cuore a piccoli passi, basata interamente sulla delicatezza. Ascoltiamo il primo passo del Vangelo. Se il tuo fratello pecca contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Guardate che bello. Guardate la discrezione e la bellezza di questo, fra te e lui solo. Gesù ci chiede di proteggere l'altro, di non esporlo dinanzi a tutti, di non umiliarlo. Il primo tentativo deve avvenire nell'intimità del segreto, dove l'unico scopo non è avere ragione, ma, come dice il testo, guadagnare il proprio fratello.

Solo se questo primo passo fallisce, Gesù suggerisce di coinvolgere uno o due testimoni ed infine la comunità. E se rifiuta ancora, il Vangelo ci dice ancora: guardate, il Signore è chiarissimo, sia per te come il pagano e il pubblicano. Per secoli noi abbiamo interpretato questa frase come un

0: invito alla scomunica o al rifiuto. Ma soffermiamoci un attimo, fermiamoci un istante a pensare come trattava Gesù i pagani e i pubblicani. Li andava a cercare, mangiava a tavola con loro, ricominciava da capo con loro, offrendo una nuova possibilità di conversione. Essere come un pagano significa semplicemente che l'approccio deve cambiare. Non è più il momento delle parole, ma quello di un amore ancora più grande. La chiave di volta di tutta questa impalcatura spirituale si trova negli ultimi versetti del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una promessa immensa, grandiosa. Ascoltate, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli la concederà. Nel testo originale greco, per dire mettersi d'accordo, l'Evangelista usa il verbo sinfoneo. È esattamente la radice da cui deriva la nostra parola sinfonia. Questa è l'essenza della teologia spirituale di questa domenica. La presenza di Dio e l'efficacia della nostra preghiera non dipendono dal nostro essere perfetti o isolati dal mondo. Dipendono dalla nostra capacità di essere sinfonici. E una sinfonia non è fatta da una nota solo ripetuta all'infinito, non è fatta da strumenti che suonano ognuno per conto proprio, è fatta da strumenti diversi, con caratteristiche diverse, che fanno la fatica immensa di accordarsi, di ascoltarsi, di sintonizzarsi sulla stessa frequenza. La presenza reale di Gesù, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, abita precisamente in questo spazio relazionale riconciliato. Nella seconda lettura ancora di questa domenica, l'Apostolo Paolo riassume tutto questo con una frase bellissima, folgorante. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore reciproco. L'amore è l'unico debito che non si estingue mai, l'unico che più lo paghi e più aumenta. Ti lascio questa domenica con alcune domande di riflessione. Proviamo a spegnere per un attimo il rumore dei nostri giudizi, delle nostre chat, dei nostri risentimenti e proviamo a chiederci: c'è qualcuno che sto abbandonando al suo errore solo per paura di parlare? Ho il coraggio della sentinella o preferisco la comodità di chi si gira dall'altra parte? Ricordiamoci, carissimi radioascoltatori, carissimi fratelli e sorelle, che correggere un fratello non vuol dire puntare il dito, ma tendergli la mano per camminare insieme. A tutti voi buon cammino, buona domenica, buona sintonia spirituale.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Emanuela Prisco, carmelitana messaggera dello Spirito Santo.

Credo nei sogni e li accarezzo con le mani. Credo nel sole che mi scaldi anche domani. Credo nei santi, a quelle mie parole al vento. Credo all'infinito amore che poi nasce in un momento. Magari proprio quando ormai non ci credevi più, che non pensavi neanche che potevi essere tu. E credo nei bambini, nelle loro madri, alla bellezza dei colori incorniciata dentro i quadri, a quelle discussioni che si fanno dentro i bar, ad ogni strada presa che non so mai dove va. E amore, credo a quello che mi hai dato.

Credo nelle preghiere anche se ognuno a modo suo, perché ogni luce è buona per accendere quel buio. E amore, credo a quello che non so scordare,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Sia fatta di me, secondo la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi, per una Chiesa che attinga la liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria. A te Dio affidò il suo Figlio. In te Maria ripose la sua fiducia. Con te Cristo.

Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non ha per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventare partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
4: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
3: L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
4: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
3: Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
4: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
3: Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
4: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
3: Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria. Non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
4: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Parola del Signore.
1: Lode a

Per essere discepoli del Signore occorre proprio costruire con Lui un rapporto sempre più profondo, sempre più intenso. E per costruire questo rapporto occorre imparare non tanto a guardare i peccati degli altri, i difetti degli altri, perché quelli balzano subito agli occhi, ma dobbiamo imparare invece a guardare dentro di noi, a vedere i nostri difetti, i nostri peccati. Perché con più lavoriamo su noi stessi e accogliamo la grazia che il Signore ci dona per liberarci da queste nostre schiavitù, con più noi possiamo dare quella buona testimonianza che non nasce dalla critica o dal giudizio nei confronti degli altri, ma da quell'amore, da quella misericordia con la quale il Signore in continuazione inonda il nostro cuore. E se noi siamo capaci di accogliere il suo amore e la sua misericordia, altro non possiamo fare che vivere questi sentimenti nei confronti degli altri. Questo non significa avere delle fette di salame sugli occhi, ma questo invece significa imparare ad andare oltre e mettere e consegnare tutto nelle mani di Dio.

0: Fratelli e sorelle, il Signore ci chiede di non presumere di noi stessi. Con umiltà imploriamo da Lui la grazia di cui abbiamo bisogno e diciamo: Dio fedele, aiutaci.
1: Dio fedele, aiutaci. Perché nel totale dono di sé, gli annunciatori del Vangelo condividano la vita, la cultura e il linguaggio di coloro ai quali sono inviati. Preghiamo.
0: Dio fedele, aiutaci.
1: Perché i membri della Chiesa, allontanando ogni presunzione e senza giudicare gli altri, abbiano in Cristo l'unico Maestro e modello cui conformarsi. Preghiamo.
0: Dio fedele, aiutaci.
1: Perché noi non ci poniamo davanti alla società umana con atteggiamento di condanna, ma promuoviamo il dialogo e il confronto, pronti a collaborare per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Dio fedele, aiutaci.
1: Perché i bambini di tutta la terra crescano come il fanciullo Gesù in età, sapienza e grazia, davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo.
0: Dio fedele, aiutaci. In un momento di silenzio presentiamo al Signore le nostre personali intenzioni di preghiera che portiamo nel nostro cuore. O Padre, aiutaci a riconoscere la trave che c'è nel nostro occhio, poiché solo così potremo aiutare gli altri sulla strada che porta a Te. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu hai regno, tu la potenza e la gloria di un secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

buongiorno a te, che ti alzi alle sei e prepari il caffè. Buongiorno a me, che mi sveglio alle dieci e voglio ancora dormire. Na na na na na na na na. Buongiorno.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. È morta Emma Bonino, lo riferisce Più Europa. Storica leader radicale, aveva 78 anni e fu protagonista per decenni della politica italiana. È morta dopo una lunga malattia. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. Ieri un'altra ottantenne è morta annegata, intrappolata in un'auto in un sottopasso allagato alla Tisana, in provincia di Udine. Il capo della Casa Bianca ribadisce il dividendo di $5,000 ad ogni cittadino adulto americano se i repubblicani in novembre vinceranno le elezioni di midterm. Oggi, 11 settembre, il ricordo degli attentati a New York e al Pentagono di 25 anni fa. Trump renderà omaggio alle vittime del Pentagono. Vance e 4 presidenti saranno attesi a Ground Zero. È morta suicida alla stessa età, 35 anni, in cui la madre fu uccisa, Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Lea fu uccisa nel 2009 dall'ex compagno e padre di Denise, il boss Carlo Cosco. Ed ora parliamo di TV 2000 e Blu 2000 e Play 2000, che hanno lanciato i nuovi palinsesti, la presentazione a Roma, la presenza del segretario generale della CEI, Monsignor Baturi.
2: Importanti le novità, soprattutto in TV, che rinnova la fascia mattutina con i programmi Avanzi il prossimo con Veronica Maia e poi Le cose di casa con Melania Giacobbe e Enrico Selleri. Nuovo programma per Paola Saluzzi, che si sposta la domenica pomeriggio con Un'altra domenica, e poi il ritorno di Alessandro Sortino, che firma la docuserie Francesco per davvero. Potenziata l'informazione con la nuova edizione del TG Flash alle 10, oltre 200 titoli tra film e documentari. Pirandello, un anno di novelle di Alfonso Veneroso, è invece la novità di In Blu 2000. Ogni giorno con cura il claim scelto per l'evento, come spiega il direttore Vincenzo Morgante.
3: Un claim che è anche una dichiarazione delle modalità di esserci e di guardare al nostro pubblico. Ogni giorno racconta la nostra presenza, affidabile, familiare, continua.
2: Daniele Bungaro, lì nello studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: E ci siamo anche oggi, ovviamente. Buongiorno a tutti. Buongiorno Samira Rocchetti, mia compagna di viaggio fino alle 13, insieme alla musica, le notizie, le chiacchiere, gli ospiti, voi, i vostri messaggi. Quest'oggi me lo ricordo e ve lo dico subito qual è il nostro indirizzo di posta.
3: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
4: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte. Cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
5: Grazie, grazie mille, grazie a te.
4: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
5: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamola così, è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma, perché mia mamma ha sempre fatto, lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia, e quindi mi portava con lei a scegliere i gomitoli, i colori, e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco, perché lei faceva l'insegnante.
4: Era un gioco insieme.
5: Sì, sì, esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
4: Qualcosa che ti somigliasse.
5: Esatto, esatto, cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei, poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
4: Come ti senti, mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata, diciamo, pre-intervista, sì, e sì. Il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere,
5: esatto,
4: colori, stile.
5: Esatto, esatto, in base al mio umore, a cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane, alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV, perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga. Quindi ho detto, mamma, voglio vestirmi da maschio, perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo, la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito. Però non è mai stata una cosa... Cioè, non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai. Anche perché in realtà, sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci, in quel periodo non c'era neanche la moda comoda, che adesso, per dire, è più facile seguire la moda, secondo me, perché hanno...
4: Ha più opzioni,
5: sì,
4: forse.
5: Esatto, ha più opzioni.
4: Per più fisicità, per più,
5: sì,
4: stili.
5: Esatto.
4: Prima forse era un po' più,
5: sì,
4: più stretta la gamma.
5: Sì, proprio in tutti i sensi, effettivamente, perché quando ero adolescente io, la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti. Nella mia adolescenza c'era, non so, 2000... Dal 2010, che probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti, ci andava di moda l'indy, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo, forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente non seguivo neanche la controtendenza, cioè gli alternativi per forza, quindi il pantalone largo perché sei l'alternativo, il piercing. Cioè cercavo comunque, sì, una cosa mia,
4: una tua strada,
5: una mia strada.
4: Né un trend né un antitrend.
5: Esatto,
4: in qualche modo.
5: Quindi sì,
4: quello... E poi arriviamo al teatro,
5: esatto,
4: giusto?
5: Sì, perché proprio quando ho capito che la moda potesse essere poi davvero la mia vita, sono dovuta passare per forza dal teatro, perché io ero appassionata di teatro, di cinema, ma soprattutto di teatro, recitazione teatrale, e mi sono iscritta a un'accademia a Milano, all'Accademia del Teatro Arsenale, che segue il metodo Lecoque, che è un metodo francese che avevo sfiorato in Erasmus a Parigi con una regista che avevo conosciuto in università. E quindi, insomma, mi appassiono di teatro sempre di più, mi iscrivo al Teatro Arsenale, dove il metodo di studio passava proprio dal corpo. E io, avendo fatto anni di danza, amavo proprio esprimermi col corpo. Quindi
4: avere la libertà di movimento.
5: Esatto, la libertà di movimento, sì, tutto un gioco sulla spazialità. Quindi il corpo comunica prima della voce, e la voce si esce in un certo modo se il corpo è pronto, se il corpo è sincero, mm-hmm. e se no risulta finta. E quindi, vabbè, ovviamente il teatro è ancora una mia passione, mi piace tantissimo. Ma finita la scuola, dopo un po' di esperienze, comunque non ero convintissima del tutto, non tanto per il teatro in sé, ma per l'ambiente. Era un po' difficile per me stare in quello senza contaminarmi troppo, mm-hmm. non so se mi sono spiegata.
4: E, però sei passato dietro le quinte,
5: esatto,
4: hai visto
5: dietro
4: le qualcun quinte. Altro lavorare, ecco, esatto. Non c'è solo la platea in questo caso.
5: No, mi sono innamorata proprio del lavoro dietro le quinte, guardando le costumiste che mi vestivano, vedendo come erano sicure di sé, io mi sono sentita proprio il manichino, mentre immaginavo tutt'altro nella mia testa, invece proprio ho visto quanto fossero brave e competenti, io sapendo già un po' cucire, insomma, mi hanno aperto gli occhi. E allora da lì mi era nato un po' il pallino, che bello il mondo del costume, del fare i vestiti, della moda, cioè il ritorno, no, alla moda come espressività, mm-hmm. non solo individuale ma anche artistica, quindi perché nel teatro, perché quel personaggio veste così? Oppure lo studio sui materiali, in base alla pièce teatrale da mettere in scena. Quindi mi ha affascinato tutto quello. E in parallelo mia mamma stava facendo borse a tutto spiano, così per hobby. Allora io l'aiutavo.
4: Ho cominciato a lavorare con lei.
5: Esatto, lavoravo con lei per hobby. Abbiamo iniziato a fare dei mercatini per sbarazzarci di tutte queste borse, che andavano sempre meglio. Allora ho deciso di studiare proprio moda. Mm-hmm. E mi sono iscritta alla Burgo, all'Istituto di Moda Burgo di Milano, e mi sono poi diplomata in modellistica e sartoria lì, specializzandomi poi in capispalla, perché poi appunto l'amore per la moda maschile tornava, quindi anche se poi ho studiato moda femminile, andavo sempre a ricadere sulle giacche, il tailleur,
4: gente, morbido,
5: esatto,
4: protettivo,
5: sì, sì,
4: anche.
5: Esatto, però là devo ammettere che studiavo proprio, cioè sì, nell'ultimo anno ho dato spazio anche alla... a ciò che volevo poi effettivamente realizzare io, quindi al design, ma il primo anno ho detto io voglio capire proprio come si fa un capo standard, quindi magari
4: da
5: la
4: 0
5: giacca
4: 100.
5: Da zero, sì, esatto, quindi la giacca l'ho imparata a fare ovviamente anche stretta, aderente, proprio su misura, e poi da lì ho iniziato a spaziare.
4: Da quello che siamo abituati con il fast fashion, dove alla fine
5: sì.
4: prendi delle cose che sono dei modelli già preimpostati, che sì, alla tua taglia, però non hai idea dello studio che sta nel fare qualcosa che calza,
5: esatto,
4: pennello.
5: Esatto, quindi esatto, la sensazione di avere un capo che è tuo,
4: che ti veste,
5: mm-hmm. ti segue il tuo corpo, e quello è bellissimo. E poi sapere cosa c'è dietro. Cioè
4: sì.
5: quando ho visto la giacca aperta,
4: anche
5: mi sono emozionata.
4: Come si diceva, appunto, perché poi c'è anche la scelta dei materiali, il modo in cui si lavora, con chi si lavora.
5: Sì, esatto. Tutto il mondo dietro le quinte dei vestiti alla fine è quello che mi ha appassionato di più.
4: E su questo arriviamo ad Amelia, mm-hmm. che non è il tuo nome,
5: no,
4: ma
5: esatto.
4: racconta una storia anche lui, giusto?
5: Sì, è un nome di famiglia, perché da parte di mia mamma ci sono state generazioni di Amelia, Amelio.
4: Anche al maschile. Quindi.
5: Anche al maschile,
4: unisex.
5: Sì. Il mio bisnonno era Amelio. E quindi unisex anche quello, sì. Come
4: è diventato il nome poi del tuo brand.
5: Sì, perché poi si è interrotta questa... come si può dire, questa tradizione, e ho voluto riportarla in vita All'inizio scherzando con mia mamma facendo mercatini, ci chiamavamo forse Crafty Amelia, qualcosa del genere, però Amelia c'era sempre e quindi l'ho voluta.
4: E poi è diventata prima una boutique fisica, diciamo, esatto. in città, quindi qua a Cremona, sì. Che è la tua città,
5: sì.
4: E dopodiché una boutique virtuale.
5: Sì, esatto,
4: quindi
5: quella
4: che
5: è adesso.
4: Diciamo passare a un dietro le quinte totale,
5: sì.
4: In cui il commercio è online e il lavoro invece rimane la maggior parte del tempo, quindi non c'è più la gestione della boutique, ma rimane tutto un atelier.
5: Esatto, sì, tutto un dietro le quinte.
4: Come hai coniugato la modernità dell'e-commerce con un lavoro così artigianale, così fisico?
5: Allora, bella domanda. In realtà è venuto anche spontaneamente, perché ho iniziato ad aprire il sito e-commerce. In realtà già quando facevo mercatini mi divertivo un po' a pubblicare, perché ho sempre avuto blog prima di scrittura, così amatoriale ovviamente. Quindi conoscevo già un po' il mondo dei blog, quindi anche quando facevo i mercatini avevo un sito con le nostre creazioni e l'avevo aperto uno anche a mia mamma con le sue creazioni.
4: Quindi era già una vetrina.
5: Era un mondo che già un po' conoscevo. Poi quando avevo il negozio, la boutique a Cremona, Covid, e quindi ho accelerato le cose e avevo aperto già un online con soltanto i miei prodotti, perché nella boutique c'erano sia prodotti miei che prodotti che acquistavo già confezionati, okay. Scelti da me ovviamente. Quindi sul sito c'erano soltanto le mie creazioni, quindi avevo già un po' preso la mano con questa realtà.
4: È stato, diciamo, un primo passo che poi ti ha portato all'attuale fisionomia.
5: Sì,
4: ecco.
5: Esatto, sì. Anche perché ormai ho visto che, allora, per quanto sia bello poi andare nei negozi, anche a me piace molto, però ha cambiato tantissimo il modo di acquistare, la mentalità proprio nell'acquisto.
4: Quindi
5: dal Covid in poi.
4: Non dico smesso di andare nei negozi, però
5: in modo
4: prima
5: diverso.
4: Si sposta online, prima si muove online.
5: Esatto, prima curiosa. Okay. Quindi non nego che magari un domani potrei riaprire qualcosa o magari cercare qualche punto fisico reale, però al momento vado avanti così.
4: Ecco, io ho una curiosità, forse un po' più personale. Mi raccontavi che è una bimba di 4 anni.
5: Sì.
4: E diciamo che come tutti i bambini è anche esposta a quelli che sono un po' i trend e i gusti che vengono fatti apposta per i bambini, quindi molte volte c'è il rosa per le bimbe, l'azzurro per i bimbi, le bambole, gli unicorni per le bimbe, le cose un po' più considerate maschili per i bambini, eccetera eccetera.
5: Esatto.
4: Tu come ti muovi in questo mondo che molto spesso è un po' polarizzato e come dai spazio al suo gusto?
5: Allora, devo dire che lei ha un gusto, per come dire, cioè si suol dire femminile, poi non mi piace dare per forza aggettivi, però lei ama tutto ciò che luccica. Non so se è perché il mondo la porta lì, perché in realtà io in casa le proponevo tutt'altro, proprio quando è nata tutti i colori neutri, giochi di legno, sì, proprio, esatto,
4: neutro.
5: E lei alla fine andava sempre nelle cose oro, negli unicorni, il rosa, però non tanto il rosa, devo dire che sì, le piace molto, però le piace molto anche il blu. Sono colori che, anche perché poi gli ho spiegato, perché un giorno mi fa: no, questo è una felpa da maschio, perché era nera. Lei sì, perché secondo me, magari appunto nell'ambiente esterno, comunque
4: la socia.
5: Esatto, cioè comunque come glielo spieghi, maschio e femmina, effettivamente ci sono delle diversità fisiche, no? Quindi magari anche all'asilo i maschi di qua, le femmine, può essere
4: sì,
5: che.
4: Sì, sì, certo.
5: E quindi in qualche modo lei deve. E quindi mi ha detto: è questo qua è un colore da maschio. Ho detto: ma scusa, ma la mamma com'è vestita? Nero, quindi ok. E poi gli ho raccontato.
4: Crisi.
5: Esatto, poi gli ho raccontato. Poi non so se è vero, però io penso che sia vero, perché mi ricordo di averlo studiato, che una volta in realtà il colore maschile era il rosa, perché deriva dal rosso, quindi la forza, esatto, e invece il blu era il colore della femmina, come era, perché era più celestiale. Cioè, se non ricordo, quindi l'ho raccontata e lei è rimasta così, davvero? Quindi in realtà sto cercando di farle capire che non ci sono realtà assolute nemmeno in quest'ambito, e quindi però lei alla fine sceglie lei. Cioè, io le ho comprato l'altro giorno una maglia con tutti i brillantini oro, i pantaloni con i cuoricini argentati, perché le piacciono. Quindi sì.
4: Magari un giorno sarà lei che si veste da idraulico,
5: infatti,
4: per dire.
5: Infatti, da, poi alla fine
4: tutta di jeans.
5: Esatto, l'altro giorno vedevo che giocava con una macchinina, che era ancora mia vecchia, che in realtà era di mio padre, quindi c'è una macchinina che ci tramandiamo da generazioni, e poi era contentissima di scegliere il regalo di compleanno per un suo amichetto e voleva giocare lei con il dinosauro, quindi vabbè, alla fine...
4: Quindi c'è quell'apertura.
5: C'è un'apertura, sì, per sì, quanto sì, poi lei sia...
4: al momento un unicorni paillette.
5: Esatto,
4: ci sta, proprio così. E per te invece cos'è la moda, in una parola?
5: In una parola, espressione.
4: Espressione di sì, quello che senti, che sei?
5: Sì, di quello che sento, di quello che sono, ma alla fine anche, sì, fondamentalmente quello, però non nego che poi ci sia un gusto collettivo, chiamiamolo così, per dire... Una cosa, un esempio che mi viene in mente è la vita alta e la vita bassa. Ne parlavo con un mio amico un anno fa, o forse già 2 anni fa, dei costumi che sono, all'epoca andava ancora di moda la vita alta, adesso sta tornando la vita bassa, perché torna di moda agli anni 2000, eccetera, tutto quel periodo lì.
4: La parte che conosce, quella attillata,
5: esatto,
4: e
5: esatto,
4: scoperta.
5: Esatto, però ancora gli inizi, in cui il pantalone si abbassa ma ancora un po' largo, con la scarpa grande, quindi...
4: Siamo a fattare una zampa adesso.
5: Sì,
4: siamo...
5: esatto, siamo già lì. Ci stiamo avvicinando verso quella moda brutta. No, vabbè. E quindi in realtà... Io penso che poi l'occhio si abitui, perché mentre all'epoca, parlando di vita alta e vita bassa, lui inorridiva al ricordo dei costumi a vita bassa, io penso che oggi non inorridisca più. Perché non perché lui segue la moda, perché non la segue per niente, è proprio che l'occhio si abitua. Quindi se 2 anni fa ci faceva strana la vita bassa, non la mettevamo, non perché non ci rappresentasse, perché comunque... la moda ci plasma anche
4: il modo in cui guardiamo,
5: esatto,
4: il mondo.
5: Sì, il mondo, il corpo, sì, il corpo nostro, degli altri. Quindi sì, diciamo espressione di quello che si è, però c'è una contaminazione che tu voglia o non voglia, anche chi non segue la moda alla fine è dentro questa bolla, secondo me.
4: E come ovviamente si fa a ricordarsi chi si è in questo, o a cosa si somiglia, cosa ci somiglia in questo mondo pieno di stimoli?
5: A me aiuta tanto tornare alle cose che mi piacevano quando ero più piccola. Ho avuto un periodo un po' di crisi, anche dovuta alla maternità, cambia il corpo, hai meno tempo di guardarti, il lavoro che mi sono messa in testa di fare questa cosa. Quindi ho avuto un momento un po' di crisi e ho riguardato tutte le poesie che scrivevo, i libri, quindi tornare, no, da quello da dove sono partita, che sono arrivata qui perché ero quello. Secondo me la fase più autentica è quella dell'adolescenza, quindi riprendere un po' in mano quel periodo è stato molto importante, quindi anche per capire poi, declinandolo nella moda, il mio stile, quello che poi riesco a esprimere.
4: Di un tornare un po' a se stessi e soprattutto stare con ciò che ci somiglia, ci fa sentire liberi di esprimerci e di muoverci.
5: E di muoverci.
4: Nel mondo in cui,
5: sì,
4: in cui siamo.
5: Esatto.
4: Grazie mille Cecilia per aver condiviso la tua storia e la tua esperienza. E voi trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e gli scatti oggi di Paola Mazzini su Instagram. Grazie, alla prossima!
3: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un aiuto contro la solitudine. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Quando i problemi si susseguono, quando c'è bisogno di mettere ordine anche sotto il punto di vista mentale e occorre individuare le cose veramente importanti, i francesi dicono: rimettiamo la chiesa al centro del villaggio. In Val di Zoldo, nel Bellunese, mettere in pratica questo adagio è veramente difficile. In un territorio tanto esteso quanto spopolato, le chiese sono veramente tante e un centro vero e proprio non si trova. È la chiesa, nel senso di istituzione, a muoversi. Don Roberto De Nardin è la giovane guida spirituale di 8 parrocchie, 7 nel comune di Val di Zoldo e una zuppa di Cadore. Totale degli abitanti, meno di 3.000 in circa 150 km quadrati di estensione. Altro non si può fare che salire in auto e spostarsi in continuazione. Ci sono le messe, il catechismo che raduna una cinquantina di bambini di tutte le parrocchie, i funerali, qualche matrimonio. Don Roberto prende tutto con filosofia.
2: Diciamo che la macchina la sfrutto. In 3 anni ho accumulato circa 90.000 km sulla mia macchina, che di strade non sempre aperte, e se sono aperte non sempre percorribili in maniera fluida, in stagioni che, qui pensiamo all'inverno che dura buoni 3-4 mesi, quindi anche con i disagi che questo comporta, fra neve, ghiaccio, eccetera. Ormai tutti mi conoscono ed è anche piacevole sentirsi salutare, sentirsi vicino anche a gente che regolarmente non frequenta.
1: La Val di Zoldo è una terra di gelatieri e i figli di questa terra sono sparsi per il mondo. L'emigrazione, inclusa quella stagionale, fa parte della normalità. Lo sa bene Don Paolo Arnoldo, il vicario parrocchiale.
3: Io l'ho proprio subito da bambino, mio padre lo vedevo solo d'inverno, lavoravo tanto il fieno e la mucca e la pecora, sempre con mia madre. E quando mia madre si è inserita nel lavoro di mio padre, sono sempre stato con i nonni, per cui l'ambiente l'ho subito e sentito anche la mancanza della famiglia abbastanza forte.
1: In Val di Zoldo è facile sentirsi soli. Anche per questo Don Roberto investe parte del suo tempo per fare visita agli anziani. La signora Anna Rosa vive in una casetta di legno che, in inverno, viene baciata dal sole per un'ora al giorno soltanto. Quando apre la porta si avverte il contrasto tra il mondo fuori, così freddo e silenzioso, e il calore della sua casa. Non è soltanto la legna a scaldare il salotto, la vicinanza umana fa quasi di più e tocca il cuore.
4: Sono sola, quindi se arriva qualcuno mi fa piacere. Don Roberto fa tutto quello che può e arriva anche a venire a trovare le persone anziane che hanno bisogno di conforto o che hanno bisogno di dire una parola in più.
1: Rimanere in Val di Zoldo non è semplice, come non è semplice mantenere i servizi. Le parrocchie fungono da legante e portano conforto, specie quando la valle rimane isolata per una delle frequenti frane che chiudono le vie di comunicazione. E poi ci sono pure gli eventi eccezionali.
2: I primi mesi che ero qui, ha preso fuoco tutto il fronte verso Longarone, che ha comportato la chiusura della strada per 3 settimane. E ricordo i ragazzi che andavano a scuola, iscritti a scuola Belluno, che dovevano partire prestissimo, percorrere attraverso il passo Staulanza la strada, che è l'unica accessibile alla Corriera, per poi scendere a Belluno. Quindi un disagio

quel momento, con quella luce che arriva di taglio a illuminare i visi dei piccoli, loro rimanente in questa valle, acquisiscono una potenza incredibile.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia. Esponente storica del movimento radicale, fu parlamentare in diverse legislature. È stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Stati Uniti, il presidente Trump e il vice J.D. Vance hanno concluso la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre J.D. Vance ha colpito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Oggi 11 settembre, ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea, il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton sono attesi a Ground Zero. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Queste le parole del Presidente della Repubblica Mattarella ricordando l'11 settembre 2001. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendole in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Salta la quota di genere 60 a 40 per i capolista prevista dal Rosatellum. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, nodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città di Saratov nella Russia meridionale, colpito una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un aleificio a Barletta. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. È stata sequestrata l'aria. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Il coro è una piccola famiglia di persone diverse, unite dall'amore per la musica e dal servizio offerto. Come in tutte le famiglie, possono sorgere tensioni o piccole incomprensioni. Cose normali quando si lavora insieme e si fatica per raggiungere un risultato. Possiamo dire che il coro è un po' un simbolo della Chiesa che è protesa verso la sua meta, cammina nella storia lodando Dio. Anche se a volte questo cammino è irto di difficoltà e di prove, e ai momenti gioiosi se ne alternano altri più faticosi, il canto rende più leggero il viaggio e reca sollievo e consolazione.
2: Allora, avete sentito Papa Leone di che cosa ci parla oggi? Ci parla di musica, accordi, armonie. Una puntata meravigliosa, bellissima. E ci dice che un coro, per esempio, è un po' come una piccola famiglia, e quindi anche in famiglia bisogna saper cantare, bisogna saper suonare insieme, andare d'accordo. Ma come si fa ad andare d'accordo? Non è facile. E allora scopriamolo insieme ai nostri amici e compagni di viaggio. Ben trovati, ragazzi. Oggi abbiamo con noi Melissa, Martina, Matteo, Valerio e Anastasia. Ben trovati. Allora, si parla di musica. Ma a voi piace la musica?
3: Sì.
2: Perché?
3: Perché esprime le emozioni che prova chi canta. E può esprimere pure tante emozioni a te.
2: E per esempio, quando senti una musica, che emozioni ti vengono?
3: Gioia, con alcune un po' triste perché mi fanno ricordare i ricordi brutti che ho avuto.
2: E secondo voi perché è così importante per noi la musica?
4: Ti muove la vita, ti riesce a stare con gli amici.
2: È bella per stare insieme, per stare con gli amici, ti muove dentro delle emozioni, tu che dici?
5: Io quando sento la musica mi sento più felice.
2: Perché ti senti più felice?
5: Perché tipo quando ascolto la musica l'ascolto perché mi annoio, e quindi mi piace quando la sento perché mi rendo felice.
2: Quindi riesce a cambiare una giornata, magari una giornata storta, e fammi un esempio, che ne so, una giornata che è andata male, com'è?
5: Tipo quando mamma si è arrabbiata con te, vai in camera e ascolti la musica.
2: Ti chiudi un po'. E tipo che musica ascolti quando ti arrabbiano?
5: Alfa.
2: Ok. E vi è mai capitato di cantare in un coro?
3: Sì.
2: E quando? A scuola, in parrocchia, quando?
3: A scuola.
2: A scuola. E vi piace?
3: Sì,
2: perché?
3: Siamo tutti insieme e cantano un po' tutti, quindi canta solo una persona e gli altri non possono parlare e non c'è una bella musica.
2: Quindi tu dici che la musica più bella è quella quando siamo tutti insieme, quando cantiamo tutti insieme. È difficile cantare tutti insieme, perché?
5: Sì. Perché se sbagli, dopo ti devi riunire agli altri e ti devi trovare con il pezzo della canzone.
2: Certo. E io qui, vedete, ho uno spartito, perché per cantare ci vuole uno spartito, giusto? Ci vuole la musica, bisogna anche un po' saper leggere la musica. In un coro ognuno ha un ruolo, ognuno ha una parte. Per esempio, sapete, in un coro classico ci sono le voci femminili, i soprani, i contralti, oppure le voci maschili, bassi, tenori, e ognuno fa la sua melodia e insieme diventano un'armonia. Allora potremmo dire che il coro è un po' come una famiglia, in cui ognuno ha il suo ruolo, ognuno ha la sua voce. Ma in famiglia è facile andare d'accordo?
3: No.
2: E perché? Perché non è facile?
3: Perché si può discutere su una cosa che all'altro non va bene.
2: Ma scusate, ma allora come si fa ad andare d'accordo? È difficile.
3: Prestandosi le cose, non dandosi fastidio, non farsi dispetti.
2: E ascoltarsi è importante per andare d'accordo?
3: Sì.
2: E quindi allora, scusate, è un po' come un coro, perché nel coro io devo ascoltare quello che canta vicino a me, se no non riesco a capire niente. Sapete, Papa Leone dice che il coro è un po' come una piccola famiglia e assomiglia alla Chiesa. Ma perché la Chiesa è fatta di persone?
6: Sì,
2: sì, siamo noi, giusto? Sì. E anche la Chiesa è un coro, ognuno ha una voce,
6: sì.
2: Ognuno ha un ruolo.
6: Sì.
2: Insomma, non è facile, anche in una parrocchia, in una comunità, anche magari per cose sciocche, e magari si litiga, uno vuole fare in un modo, in un altro, e non si capisce bene. Ma nella Chiesa però c'è un segreto, sapete? C'è un maestro del coro. Un direttore, potremmo dire. Chi è secondo voi nella
6: Dio.
2: Chiesa? Dio. È vero, è Dio, ma nella persona di chi? Perché sapete quando si dice in un gruppo ci vuole, per unire questo gruppo ci vuole un po' di spirito di gruppo.
6: Dimmi.
2: Che cos'è questo spirito?
6: Spirito Santo.
2: Hai ragione, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è potremmo dire, è il maestro dell'armonia. Quando magari ci sono due che litigano, arriva lo Spirito Santo ed è in grado di accordare i cuori, di far andare tutti insieme, di suonare tutti insieme la stessa musica. Allora, che cosa abbiamo capito oggi? Che in questo coro, che è la Chiesa, ognuno ha la sua voce. E anche tu hai la tua voce, io ho la mia. E insieme possiamo cantare il canto più bello, che è quello del Vangelo, e che è quello di dire al mondo quanto è bella essere cristiani, quanto è bello stare insieme, quanto è bella la Chiesa. Vedete come questa immagine bellissima in cui siamo tutti insieme e insieme cantiamo, ognuno con la sua voce. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!
7: C'era una volta!
8: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. Oggi vi racconterò di un uomo assai forte di nome Sansone. Aveva 7 trecce di lunghi capelli che non poteva tagliare. Dio lo aveva benedetto e avrebbe difeso sempre Israele dai filistei che in ogni modo lo volevano far cadere. Poi si innamorò di Dalila, una donna bella, proprio filistea. Ella con l'inganno voleva sapere la sua forza che cos'era. Ascoltate questa storia e poi scoprirete che cosa accadrà. Se Sansone perderà i capelli, ascoltate che succederà. Sansone e Dalila. Dopo la fuga dall'Egitto, il popolo di Israele visse per 40 anni nel deserto del Sinai, dove molte volte dovette combattere contro i nemici filistei. Tra i suoi valorosi combattenti c'era un uomo di nome Sansone. E la storia che vi racconterò parla proprio di lui, fin dalla sua nascita. Sua mamma era sterile e non aveva potuto avere figli, ma un giorno le apparve l'angelo del Signore e le disse: «Tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ma mi raccomando, non bere vino e non mangiare cibi impuri e soprattutto non tagliargli mai i capelli. Questo figlio sarà benedetto dal Signore fino al giorno della sua morte. Sarà forte e coraggioso e salverà il popolo di Israele dalla furia dei filistei». E così avvenne. La donna partorì un figlio che chiamò Sansone e che fu benedetto dal Signore. Crescendo, Sansone aveva rispettato tutto quello che il Signore aveva detto a sua madre. Non si era mai tagliato i capelli e così li aveva lunghissimi e raccolti in 7 trecce. Diventato un uomo, si innamorò proprio di una donna filistea, Dalila. Quando i filistei lo scoprirono, pensarono di poterla usare per capire qual era il suo punto debole. Ma da dove veniva la sua forza? Come potevano smascherarlo? Dalila, Dalila, ci devi aiutare tu! Devi scoprirlo tu da dove viene la sua forza! Devi fingerti gentile, dolce, innamorata! E scoprire perché è così forte e come possiamo avere la meglio su di lui. Se riuscirai in questa impresa, ti daremo 1100 monete d'argento. Dalila, e non a caso il suo nome significa traditrice, accettò la proposta e, ottenuta la fiducia di Sansone, che era innamorato perso, gli chiese: «Spiegami da dove viene la tua forza impareggiabile. Sansone, dimmi il tuo segreto!» «Se riuscirai a legarmi con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerò debole e sarò vulnerabile come qualsiasi uomo. Dalila lo legò e finse che arrivassero i filistei per ucciderlo. «Aiuto! Ecco i tuoi nemici!» Ma Sansone aveva mentito e con tutta la forza che aveva in corpo, in un solo colpo spezzò le corde come si spezza un filo di stoppa appena tocca il fuoco. «Sansone, mi hai preso in giro! Ma perché? Ma io non mi arrendo! Ti prego, dimmi da dove viene la tua forza!» «Legami stavolta con delle funi nuove, mai usate, e io diventerò debole come un bambino». Ma anche questa volta Sansone aveva mentito e si liberò in un battibaleno. Dalila capì che era stata presa in giro un'altra volta e si arrabbiò moltissimo. «Sansone, ma perché? Perché mi prendi in giro? Solo perché sei forte e ti credi invincibile puoi prenderti gioco di me?» «Hai ragione, ti ho mentito ancora, ma questa volta ti dirò la verità. Queste che vedi sono le mie 7 trecce. Non le ho mai tagliate e sono parte di me. Se tu sapessi metterle in un telaio e fissarle con un pettine, allora perderei tutta la mia forza. Sarà alla volta buona?» pensò Dalila. Fiduciosa lo fece addormentare e fece come le aveva detto e poi gridò di nuovo: «Sansone, i filistei ti sono addosso!» Ma Sansone si svegliò e strappò il pettine dal telaio. Ancora una volta era libero e pieno di forza. Dalila era affranta e giocò l'ultima sua carta. «Sansone, come puoi dirmi ti amo se il tuo cuore non è con me? È la terza volta che tenti di ingannarmi». Sansone non ne poteva più, Dalila lo tormentava, era diventata così insistente che decise di aprirle il suo cuore e poi... era così bella. «Io, benedetto da Dio», le disse, «non ho mai tagliato i miei capelli. È la promessa che ha fatto mia madre al Signore affinché mi rendesse invincibile. Se i miei capelli venissero rasati, diventerei debole come qualsiasi uomo». Dalila lo sentiva che questa volta Sansone stava dicendo il vero e così andò dai filistei. «Ve lo consegnerò e voi portatemi il denaro promesso». Dalila fece addormentare Sansone sulle sue ginocchia e poi chiamò un uomo e gli fece rasare completamente le 7 trecce. Sansone cominciò in fretta a perdere tutta la sua forza. I filistei così riuscirono a catturarlo, lo torturarono e lo legarono con una doppia catena di bronzo, lo portarono in prigione costringendolo a girare la macina come un animale, anche se era debolissimo. Ma giorno dopo giorno sulla sua testa cominciarono a spuntare nuovi capelli e i filistei, sciocchi, fecero festa offrendo un gran sacrificio al loro dio. «Il nostro dio ha dato tra le mani Sansone, che devastava la nostra terra e moltiplicava i nostri morti. Portatelo qui, così ci divertiamo!» Così portarono Sansone in piazza, come fosse un giullare, fino all'ingresso del loro tempio. Sansone chiese al servo che era con lui di lasciarlo appoggiare alle colonne. Aveva in mente qualcosa, sì! Il tempio era pieno, c'erano tutti i principi dei filistei e sul terrazzo circa 3.000 persone, fra uomini e donne che lo guardavano. Sansone invocò il Signore e disse: «Signore Dio, ricordati di me! Dammi forza ancora per questa volta soltanto, anche se ho peccato! E in un colpo solo mi vendicherò dei filistei per quello che hanno fatto a me e al tuo popolo!» Si appoggiò sulle due colonne principali, quella di destra e quella di sinistra, e urlò: «Che io muoia insieme con tutti i filistei!» Si curvò con tutta la forza che aveva e il tempio si sbriciolò addosso ai principi e a tutta la gente che era dentro. Furono più i morti che egli causò con il suo sacrificio di quanti ne aveva uccisi in vita. Per questo Sansone è un eroe e per questo ancora si dice: «Muoia Sansone con tutti i filistei». Quando per vendetta si vuol rischiare il tutto per tutto si dice così. Ma la vendetta, lo sappiamo, è un'arma malvagia che fa del male a chi la usa. Guai a usarla.

0: Caro Gesù. Caro Gesù.
1: Ed eccoci tornati sulla nostra barca come ogni settimana con la parola di Dio insieme a Dondino e al nostro Tommasino. E oggi la domanda interessante, anche bella, è: chi è una persona grande per te? I nostri amici hanno risposto in maniera molto, molto creativa, hanno risposto dicendo il loro cantante preferito, hanno risposto che è una persona grande, importante, che ha valore addirittura. Il Vangelo oggi ci dice una cosa completamente diversa. Per essere grandi bisogna essere bambini, cioè bisogna tornare bambini, bisogna tornare semplici, bisogna tornare con quel cuore puro che ci permette veramente di essere persone grandi.
2: Dottino, io mi vedo sempre piccolino, quindi penso di non essere mai grande, ma allora tu mi dici che posso esserlo anch'io?
1: Bravissimo, puoi esserlo ogni giorno, nella quotidianità noi siamo chiamati ad essere grandi e partiamo proprio da questo. Un'altra domanda era: che cos'è lo scandalo? Oh, mi ha fatto sorridere il sorriso sulla bocca di quel bambino che ha detto passiamo ad un'altra domanda, quasi che non ne voleva sapere. Lo scandalo, bambini, è un inciampo, è un cadere tante volte, è un dire qualche cosa che ferisce le persone, è un fare qualche cosa che va a ferire il cuore dell'uomo. Quella bambina ha detto una cosa molto interessante, una specie di tradimento, ed è proprio così. Noi non vogliamo essere questo, Tommasino, vero?
3: No,
1: assolutamente.
3: No, non vogliamo.
1: Noi vogliamo essere uomini che hanno nel cuore la voglia e anche il desiderio di camminare con Gesù. E per preparare il cuore dobbiamo un po' pulirlo, un po' semplificarlo, un po' come quello dei bambini. E allora, caro Tommasino, la nostra barca riparte, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con la parola di Dio, sempre con il nostro amico Tommasino. Ciao bambini!
3: Ciao!
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù! Caro Gesù.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Stati Uniti, oggi 11 settembre, il ricordo degli attentati di 25 anni fa da parte di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e a un aereo di linea. Il presidente Trump renderà omaggio alle vittime al Pentagono, mentre il vicepresidente J.D. Vance, insieme a altri quattro ex presidente, è atteso a Ground Zero. Il presidente Trump e il vice Vance hanno concluso ieri sera la convention repubblicana a Dallas. Trump ha ribadito il premio di $5,000 in occasione della vittoria alle elezioni di midterm, mentre Vance ha assalito i democratici descrivendoli come partito dell'odio. Si è spenta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino dopo una lunga malattia, esponente storica del movimento radicale, parlamentare in diverse legislature, è stata vicepresidente del Senato, commissario europeo, ministro degli esteri. Messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Via libera del Senato all'emendamento unitario del centrodestra che introduce nel testo della riforma della legge elettorale la possibilità di dare fino a 3 preferenze scegliendola in un elenco di 6 candidati e capolista bloccati. Yemen, i ribelli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata ben 18 ore che garantisce loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, hanno completato il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, snodo fondamentale per il traffico navale. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte contro la città russa di Saratov, nella Russia meridionale, colpiti una raffineria e il centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon. Le autorità hanno segnalato incendi in varie zone della città. Una donna è morta a Sinalunga, nel Senese, per una tromba d'aria. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri di una finestra e una scheggia gli avrebbe reciso la vena safena. Un'altra donna ieri è morta annegata nell'auto in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. È morto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio a Barletta. L'uomo era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto, sequestrata l'aria. È tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite, in studio per dare inizio insieme a voi, cari amici, ad un nuovo giorno. Oggi, in compagnia di un graditissimo ospite, mediteremo sulle parabole di Gesù. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Come anticipato nella puntata odierna, parleremo delle parabole di Gesù che ci aiutano a ritrovare la speranza, perché mostrano come Dio opera in noi e nella storia. Questa mattina ci soffermeremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi su una parabola un po' particolare, perché si tratta di una specie di introduzione a tutte le parabole. Mi riferisco a quella del seminatore, tratta dal Vangelo di Matteo. In un certo senso, in questo racconto, possiamo riconoscere il modo di comunicare di Gesù, che ha tanto da insegnarci per l'annuncio del Vangelo di oggi. Allora non perdiamo tempo e colleghiamoci subito con Don Pasquale Brizzi.

0: Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te radioascoltatori.
0: Questa mattina, Don Pasquale, rifletteremo, mediteremo sulle parabole di Gesù che ci aiutano a ritrovare la speranza. La parabola fa nascere in noi delle domande, come ad esempio: cosa dice alla mia vita?
1: Guarda Orazio, innanzitutto si tratta di una grande metafora della predicazione della parola di Dio nel corso della storia. Infatti la parabola spiega perché, come mai lo stesso seme del Vangelo, che poi alla fine è Cristo stesso, noi spesso facciamo questa distinzione un pochettino anomala, la parola di Gesù, Gesù è la parola in quanto è verbo che si è fatto carne, la parola, il pensiero stesso che si è fatto realtà storia. Ebbene, come mai questo seme produce effetti tanto diversi nelle persone? Questo perché ognuno lo riceve in base alle proprie disposizioni, quindi il problema non è all'esterno ma è all'interno. Nei tipi di terreno che il seme può trovare cadendo, Gesù riassume i tipi di persone che esistono. In tal modo Gesù dimostra di conoscere, del resto è Dio, ma dimostra di conoscere l'animo umano perfettamente e in più ci dà la possibilità di indirizzarci nell'esaminare che cosa possiamo fare per migliorare la nostra risposta a Lui, che è parola di vita eterna. In altre parole, il nostro cuore come un terreno può essere buono e allora la parola, cioè la presenza di Cristo in noi, porta frutto, ma può essere anche duro, impermeabile e in questo caso la parola la fa rimbalzare a vuoto. Insomma, con la nostra libertà ci giochiamo la partita della piena realizzazione. Ecco, questo è il sugo un pochettino della parabola.
0: Qual è il grande insegnamento della parabola del seminatore tratta dal Vangelo di Matteo?
1: Anzitutto si tratta di una parabola di contrasto. Perché? Perché da una parte si vede il lavoro spesso infruttuoso del seminatore, dall'altra invece l'ottimismo senza misura di Gesù, che è sicuro che il regno di Dio attecchirà in un modo o nell'altro. Quindi la parabola è un'esortazione non tanto per i non credenti, ma soprattutto per i presunti credenti, a prendere sul serio la loro conversione. Mi ricordo un'espressione del cardinale Biffi, quando lui diceva: io non mi preoccupo dei cattolici non praticanti, ma dei praticanti che pensano di essere cattolici. Quindi dobbiamo prendere sul serio la nostra conversione. Il regno di Dio non si stabilirà senza la collaborazione umana. Perché questo regno, Gesù stesso, non si impone dall'alto, ha bisogno del nostro amen, del nostro consenso, per essere accolto dall'uomo, da ciascuno di noi, e così per poter portare frutto in pienezza. Ora, per accogliere il messaggio, è necessario essere liberi da tutto ciò che impedisce la crescita, e quello che impedisce la crescita, Gesù usa l'immagine, è la zizzania. Cioè il male che regna in noi, o meglio, la nostra adesione al male. Gesù, insomma, deve diventare la norma di vita, la regola, la misura alta, perché Lui è il sommo bene, per dirla con Dante, che muove il sole e le altre stelle. Ecco, Lui deve essere il centro della nostra esistenza. Tutto deve ruotare intorno a Lui, altrimenti la vita non ha senso.

0: Don Pasquale, il terreno buono è quello ammorbidito dalla vita, è quello che è stato ribaltato più volte dall'aratro che penetra in profondità. E questo è il vero motivo per cui in chiesa ci sono più anziani che giovani del normale. Ma quale terreno mi rappresenta oggi?
1: Ecco, questa è la domanda cruciale. La nostra esistenza, sin da quando nasciamo, è una continua trasformazione. Ora, ogni trasformazione implica una crisi. Crisi vuol dire trasformazione. Da qui deriva anche crisalide, che da bruco poi si trasformerà pian piano in farfalla. E questa trasformazione, gioco forza, implica una rinuncia a qualcosa, anche con sofferenza, come il bambino che man mano che cresce si allontana sempre più dalla madre, o perlomeno è vicino alla madre ma in un modo diverso. Ma è questa la dinamica della vita. Si nasce e si muore a se stessi ogni giorno, un po' come le stagioni. Ora, nella parabola, fra la terra buona e quella cattiva, c'è anche il terreno sassoso, che corrisponde al cuore superficiale. Forse un po' tutti noi siamo così, corrispondiamo, ecco, ci riflettiamo in questo terreno sassoso. C'è quel cuore superficiale che accoglie sì il Signore, che vuole pregare, vuole testimoniare, però non persevera, si stanca e non decolla mai. Forse anche per questo che Gesù a un certo punto dirà, quando gli pongono la domanda, Signore, ma chi si salverà? Chi sarà perseverante? È la perseveranza che determina la salvezza, nemmeno la carità, perché se non si è perseveranti nella carità, la carità non è più tale. Quindi è un cuore senza spessore quello altalenante, rappresentato dal terreno sassoso, dove i sassi della pigrizia prevalgono sulla terra buona, dove l'amore è incostante e purtroppo passeggero. Ma dove esiste un amore così passeggero? Non esiste, non è più amore. Ma chi accoglie il Signore solo quando gli va, non porta frutto. Infine poi c'è quello che cade tra i rovi, il seme che cade tra i rovi. E questi rovi rappresentano e sono i vizi che soffocano la presenza di Dio. Anzitutto l'orgoglio, il vivere avidamente per se stessi, per l'avere e per la mania di protagonismo che secondo me intossica la società. Se coltiviamo questi rovi, soffochiamo la crescita di Dio in noi. Ciascuno può riconoscere i suoi piccoli o grandi rovi, i vizi che abitano nel suo cuore. Occorre però strapparli via se vogliamo realizzarci integralmente, anche perché, come giustamente diceva Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo pienamente realizzato. La gloria di Dio è l'uomo che si realizza nella pienezza della visione di Dio, e questa visione noi la possiamo ottenere solo attraverso la purificazione della mente e del cuore, cioè estirpando ogni vizio, tutto ciò che ci impedisce dall'avvicinarci a Lui.
0: Ecco, io mi sento di affermare che è importante, l'importante è seminare, perché il seme ha una sua forza in sé, sa proprio lui come e quando germogliare.
1: Certamente, Orazio, questa è una verità imprescindibile. Tuttavia il seme ha bisogno di essere alimentato, annaffiato, ha bisogno del contadino che se ne prenda cura. Un bambino che nasce ha bisogno della madre che lo faccia crescere, da solo difficilmente potrà svilupparsi. Ora Gesù rivela in questo modo, no? Cioè, dimostrando che il seme è una potenza innata, ha un suo dinamismo interno. Gesù rivela la certezza assoluta che la parola di Dio opera nel cuore dell'uomo. Ma dove opera? In che modo? Io penso paradossalmente, e ce lo dimostra la parabola, che questo seme opera in pienezza nelle difficoltà normali. Come il contadino ha la certezza morale che il terreno produce, altrimenti non seminerebbe. Però questa, diciamo, questa produzione, questo sviluppo del seme avviene attraverso anche il sudore, il lavoro, la fatica. Quindi il frutto è sicuro, la parola di Dio porta sempre frutto in un modo o nell'altro. Però questa parola incontra, dicevo, delle difficoltà esistenziali, effettive. Quali sono queste difficoltà concrete che la parola di Dio incontra in noi, in me, per produrre frutto? Ecco la domanda che dobbiamo porci e con cui dobbiamo fare i conti. ad esempio, non soltanto noi come persone, ma anche come comunità, ci dobbiamo interrogare, nella certezza che è proprio nelle difficoltà che si rivela il vero senso della parola, che diventa atto di fede e di speranza. Gesù, anche lui, ha incontrato delle difficoltà, ma proprio in esse

0: esse e attraverso esse ha affermato la sua potenza. Insomma, se l'acqua del torrente non si scontra contro la roccia, non canta. La pietra focaia, se non si sfrega, non può produrre il fuoco. L'aquilone non può volare se non ha il vento contrario. Ed è così che le ferite diventano feritoie e il chicco che muore rinasce moltiplicandosi. Questo è il mistero cristiano, è il mistero della vita.
1: Penso di interpretare il pensiero degli ascoltatori. Felicissimo ad aver ritrovato l'amico Don Pasquale Brizzi questa mattina. Grazie, grazie. Lei parlava delle parole, ma oggi le sue parole ci hanno arricchito. Avremo da riflettere su ciò che ci ha detto questa mattina. Don Pasquale, allora grazie, ci risentiremo presto per altre riflessioni. Intanto io la saluto. Un abbraccio come al solito a tutti i suoi parrocchiani, perché sono
0: grazie.
1: Pochi e affezionati ascoltatori. Un bacio, certo, a tutti loro da parte mia. Buona giornata, Don Pasquale.
0: Arrivederci.
1: Grazie.

E termina qui il tempo a nostra disposizione. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Ancora da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono. E

conosco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio e non c'è.

0: E da qui,
1: e ancora qui,
0: ti aspetto.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
3: RCN. Sì, boh!

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo in un giorno molto particolare, la domenica di apertura della Festa del Torrone. Abbiamo scelto di trattare un tema che per il nostro territorio è molto caro. Parliamo di rievocazioni storiche, di legame con la tradizione e appunto il nostro territorio. Quindi abbiamo Stefano Pellicciardi, amministratore di SGP Grandi Eventi, che sta dietro all'organizzazione della Festa del Torrone. Benvenuto.
1: Grazie.
0: E Emanuele Tira, direttore artistico del Palio di Isola Dovarese, un altro evento che nel cremonese richiama veramente tantissima attenzione. Abbiamo lanciato il tema della nostra puntata, abbiamo qui i nostri ospiti e siamo pronti per il nostro consueto rito di inizio. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Abbiamo introdotto il tema, abbiamo parlato di appunto rievocazioni storiche e storia e territorio sono due ambiti che potenzialmente possono essere molto legati. Come si inserisce l'organizzazione di una festa come la Festa del Torrone in questo solco? Cioè come tenere insieme davvero storia e territorio cremonese?
1: Beh, intanto la rievocazione storica del matrimonio fra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, secondo la leggenda, infatti il torrone sarebbe nato in quell'occasione, no? Quando un pasticcere in onore degli sposi avrebbe realizzato un dolce a forma della torre della città, il Torrazzo.
0: Eccoci.
1: E da lì la famosa stecca di Torrone è uno degli appuntamenti più sentiti della festa. E io quando vinsi il bando la prima volta nel 2008, la manifestazione allora durava 2 giorni, 3 giorni, poi man mano siamo riusciti a farla crescere, adesso dura 9 giorni e questa rievocazione, quando nel 2008 veniva fatta il primo sabato, poi la domenica c'era lo spettacolo finale, proprio come tradizione. Quando la manifestazione passò sui 9 giorni, noi la tenemmo il sabato, ma era un appuntamento talmente atteso, i giorni clou della festa sono le domeniche, che abbiamo deciso proprio di farla diventare uno degli appuntamenti
0: centrali, no?
1: Centrali, sì, assolutamente, della kermesse. E in questo modo devo dire che spesso, così mi dicono, turisti, visitatori chiedono di venire proprio quando c'è la rievocazione storica del matrimonio. È un po' il biglietto da visita di questa manifestazione. Ci sono 2 o 3 eventi che evergreen, che accompagnano,
0: che non mancano mai,
1: sono lo spettacolo finale, la rievocazione storica e ormai anche il treno del Torrone, cioè questa locomotiva che parte da Lambrate e guida un convoglio di carrozze che porta circa 400 passeggeri a Cremona per poi passare un'intera giornata qui e ritornare con lo stesso treno a Milano. Questi 3 appuntamenti sono i 3 appuntamenti storici, i classici, i grandi classici, insomma, della Festa del Torrone.
0: Ma visto che hai citato le rievocazioni storiche, prima di arrivare da te, Emanuele, introduciamo subito la prima rubrica di oggi, che è l'Osservatorio. Ci spostiamo proprio lì. C'è una legge, la 152 del 2024, che sostiene che le rievocazioni storiche sono eventi culturali pubblici non aventi scopo di lucro, volti a rievocare eventi o periodi storici rilevanti per la memoria e l'identità delle comunità locali, e si preoccupa di tutelarli e ovviamente regolamentarli. Che ruolo rivestono oggi le rievocazioni storiche, soprattutto in un evento come il Palio di Isola, in cui tutto il paese, no, si veste alla foggia di...
2: Il bello anche lì del Palio di Isola, che appunto è molto sentito dagli isolani, ma è da tanti anni anche cremonesi e non si sono inseriti in questa avventura. Perché la chiamiamo avventura, il Palio di Isola è un'avventura, il Palio di Isola è un'avventura. E in questo processo appunto di ricostruzione di questo passato, perché appunto il Palio di Isola ricorda proprio con questa lettera del 1458, in cui Barbara di Brandeburgo con la figlia Dorotea passano per Isola e si fermano, e viene fatta questa festa in loro onore. E c'è stato anche questo switch, diciamo, con anni fa, che era il matrimonio tra Anna Dovare e Filippino Gonzaga, che era una cosa un po'...
1: Sempre matrimoni, parliamo, siamo sempre lì.
2: Però non c'erano dati storici. Il bello mi sento di dire proprio di Isola, ma anche come di appunto il Cremona con la festa del Torrone, che ci sono dati storici, cioè realtà storiche, sono realtà storiche che vengono rimesse in scena. E c'è questo pubblico attivo che partecipa e si rimette, appunto come dicevi te, nei panni dell'epoca per ricordare questa cosa. Ed è importante appunto il fatto di riprendere la storia, rimetterla in scena e farla rivivere.
0: Per entrambi, visto che appunto la parte di rievocazione storica, dicevi anche, è centrale, non la festa del Torrone, cos'ha da dire oggi una rievocazione storica di un fatto di 600 anni fa?
1: Beh, qua per la festa del Torrone è legato un po' alle origini, alla nascita di un prodotto che è uno degli elementi identitari di un territorio, e la rievocazione storica ti riporta le radici, no, di questo territorio, ti dà in un qualche modo identità, quindi secondo me questo è l'aspetto molto,
0: di molta identità, c'è cioè molto a scavare nel profondo.
1: Sì, ma soprattutto fa tornare fuori quelle che sono le tue radici, insomma, le valorizza, le promuove, dà un'identità, appunto.
2: A Isola è la storia di Isola. Cioè, adesso siamo arrivati alla 58esima edizione, questa appena passata, e come è nata, come festa di paese, i giochi erano, non ci sono più adesso i tre giochi storici, ma era la frittata, la partita di calcio, è proprio l'identità. E l'identità di un luogo, di un paese come Isola, che ha saputo prendere anche la parte storica, metterla insieme e creare quello che oggi noi vediamo che è il Paglio.
1: No, stavo dicendo che c'è un legame in realtà molto forte fra la festa del Torrone e Isola. Al di là della rievocazione storica, io mi ricordo, mai comincio ad avere una certa età, di feste del Torrone ne ho fatte tante, e mi ricordo che una volta noi facciamo sempre un educational tour dove chiamiamo dei giornalisti da fuori, da Milano, Brescia, Bergamo, Torino, no? E una volta andammo a mangiare portammo questi giornalisti a mangiare in un ristorante di Isola, La Crepa. E tra l'altro mangiato divinamente,
0: dire è stato nostro ospite la stagione scorsa,
1: mangiato assolutamente divinamente, e notammo che fuori nella piazza era vestita, imbandita a livello rinascimentale, no? Quindi rimanemmo un po' colpiti e mi parlarono, insomma, del Paglio, che io all'epoca non lo conoscevo, e che c'era appena stato, insomma, e quindi si stava in un qualche modo smantellando tutti i preparativi della festa. E da lì decidemmo di fare un link col Paglio, e per 2 o 3 anni abbiamo portato i giornalisti alla cena rinascimentale. Uno spettacolo incredibile, loro sono rimasti, al di là di tutto, di questo paese, no, che viene imbandito, vestito, che vive proprio, secondo me, questo appuntamento qua, anche la cena, una cena molto rigorosa, mi ricordo, molto rigorosa, e sia dal punto di vista delle pietanze servite, ma anche di quelle che erano gli allestimenti stessi della cena. Quindi veramente, chapeau, complimenti, perché rimasi particolarmente impressionato.
0: Beh, c'è addirittura il cambio di valuta, no, al Paglio?
2: Certo, c'è il quattrino, che era proprio la moneta dell'epoca, e che quello, uno se vuole può cambiare, un euro e un quattrino, può cambiarla e usarla proprio come moneta, proprio come erano alla metà del 400.
0: Trasformazione totale.
2: Sì, totale. E ci teniamo, e grazie a Stefano che organizza la festa del Torrone, che appunto una persona arriva e si sente proprio immerso in quello che era, perché appunto, come parlavamo prima dietro le quinte, che è partita la prima riunione del Paglio 2026, c'è una cosa che è finito un Paglio, inizia subito l'altro, appunto per la ricerca e il perfezionamento di tutto quello che sono tutti i vari aspetti.
1: Poi immagino che saranno quasi tutti volontari, no?
2: Sì, sono tutti volontari.
1: Questo è un altro aspetto importante, sì. Questo, quando si parla di legame col territorio, questo lo testimonia.
0: Vale, c'è tanto volontariato.
1: Non c'è nella festa del Torrone.
0: Zero.
1: No, scherzo.
0: C'è però un legame di questo tipo anche nella festa del Torrone?
1: col territorio, sì. Tantissimo, no? Dico, non c'erano i volontari, insomma.
0: No.
1: Però sì, assolutamente sì, cioè questo è, noi abbiamo cercato di creare un grande evento di marketing territoriale con questa manifestazione, con l'obiettivo di attirare turisti, visitatori, gourmet a Cremona nei giorni della manifestazione. Cioè l'intento è quello di celebrare sicuramente un prodotto che dà lustro e prestigio al territorio, ma al contempo si vuole anche valorizzare il territorio in cui questo prodotto nasce e si sviluppa. Se non ci fosse questa simbiosi sarebbe molto difficile.
0: E allora ci spostiamo nella nostra seconda rubrica, che è l'osservatorio. Andiamo. In parte lo avete accennato prima, il 1400 fondamentalmente è il secolo in cui prendono vita, si fa per dire, sia la festa del Torrone che il Palio d'Isola, cioè i momenti centrali che vengono celebrati si collocano in quel secolo. Un tuffo nel passato, lo diciamo, 600 anni fa, ma non solo, cioè celebrare una ricorrenza non è solo guardare indietro, ma tante volte vuol dire guardare avanti. Emanuele, lo citavi prima, dici a breve ci sarà il 60° anniversario. Com'è questo rapporto tra un evento lontano abbastanza nel passato e invece lo sguardo verso il futuro che ogni manifestazione forse deve avere se vuole continuare a sopravvivere?
2: E quello che sto facendo io in questi anni da direttore artistico è quello di cercare collaborazioni. Il più possibile per l'edizione del 2025 a 58esima ho spinto molto e mi sono appoggiato al liceo artistico di Cremona, in modo tale che anche lì i ragazzi iniziassero a... hanno fatto delle maschere per una parte dello spettacolo, ma anche lì a fare quei incontri con loro, fargli provare, mettergli in mano proprio nel gestire una piccola parte dello spettacolo. È questo l'importante, vedere un attimo per Isola, che poi essendo un paese comunque piccolo, cercare agganci fuori, stabilire nuove connessioni e quindi avere anche nuovi stimoli, perché ok che prendiamo spettacoli che sono stati fatti nel XV secolo, però si guarda, c'è sempre un po'
0: di lavoro, diciamo
2: una piccola, così. Sì, un po' tanto lavoro e delle uscite anche sul contemporaneo, appunto, per gli spettacoli. E quindi è bello anche vedere i ragazzi, in questo caso dell'artistico, e per l'anno prossimo spero anche un altro liceo artistico di Brescia e due accademie che metteranno mano anche ai costumi, oltre che alle scenografie, e quindi anche lì avere uno sguardo diverso su quello che è un'idea e quindi poterla sviluppare e creare quindi nuove sinergie che mandino avanti la manifestazione.
0: Poi se parliamo di futuro, forse il coinvolgimento dei più giovani aiutano a alzare un po' questo sguardo.
2: Sì.
0: Per la festa del Torrone come si concretizza?
1: Ma noi l'obiettivo principale che ci poniamo con la festa del Torrone è quello principalmente di ampliare il bacino di pubblico, però non solo in senso geografico, poiché proviene già praticamente gente da tutto il territorio nazionale, ma cercando di suscitare l'interesse di pubblici diversi, normalmente non attratti da fiere, sagre ed eventi enogastronomici. Per raggiungere questo risultato noi abbiamo attuato una strategia basata su due linee strategiche fondamentalmente. La prima legata alla durata della manifestazione, quindi un periodo lungo per poter venire in città, e quindi 9 giorni è un periodo lungo.
0: Sono due weekend
1: per questo, chiaramente occasione. I giorni di afflusso importanti sono il sabato e la domenica, quindi è uno sforzo tenere aperto dal lunedì al venerdì, che devo dire la verità però negli ultimi anni ha avuto un ottimo riscontro numerico. E dall'altra abbiamo lavorato sull'offerta, quindi dal primo punto di vista, da un punto di vista quantitativo, dall'altro sull'offerta, aumentando i contenuti, gli appuntamenti, gli eventi, i valori di riferimento, in modo da essere attrattivi per fasce più diversificate possibili della popolazione.
0: Beh, se guardiamo il programma, molto variegato, no?
1: Molto variegato, assolutamente sì, molto ricco, molto variegato, e chiaramente noi l'obiettivo, il focus dove noi cerchiamo di colpire nel medio-lungo periodo, qual è? È i giorni della settimana, perché ovviamente dal lunedì al venerdì è la parte più debole della festa, e poi il target giovanile. Per questo noi su questi due target qua cerchiamo insomma di di investire e di trovare risorse. È giustissimo il discorso della rete, della sinergia. Da sempre, secondo me, una manifestazione di successo, per avere successo deve far rete, sia nel territorio che fuori, perché ad esempio noi con la festa avevamo creato collaborazioni importanti, mi viene in mente, è un modo anche per ricordare un po' la festa, e col Gifone Film Festival, con Milano Marittima, con Madonna di Campiglio, quindi voglio dire abbiamo cercato insomma dei link insomma con delle realtà in modo tale da promuovere questa manifestazione il più possibile a livello nazionale, e obiettivamente questa è veramente una manifestazione che porta il nome di Cremona in giro per l'Italia.
0: Più difficile forse per il Palio, perché è più caratterizzato in un'epoca diversa, cioè forse per la Festa del Torrone tanti stand diversi in ambito contemporaneo sono una sfida sempre, ma sono meno legati forse, cioè non è tutto in costume alla foggia del 1400.
2: Ma allora sì e no, secondo me il punto è anche perché se ci immaginiamo il Palio, immaginiamoci il Palio di Cremona, cioè il Palio di Isola fatto qua a Cremona richiamerebbe comunque i numeri della Festa del Torrone, cioè perché piace, Isola fa più o meno 11.000 presenze in 3 giorni.
0: Che per un paese.
2: Che per un paese, per noi, cioè,
0: direi non male.
2: Se fosse di più ci sarebbero dei problemi, dovremmo rivedere delle cose internamente. Non mi sento di dire è più facile, perché non è più facile, però poter spaziare e quindi prendere contemporaneo, antico, moderno, cioè e poterli mischiare, riesce a dare un'offerta più ampia che uno può scegliere. Vieni al Palio, il Palio mangi la zuppa, mangi il cervo con le prugne, mangi le lumache in un'altra contrada, vengono fatti gli spettacoli tutti gli anni diversi per le 3 sere, però sempre a quel tema, gli abiti sono quelli della moda lombarda del XV secolo, e lì non puoi uscire tanto dalle righe.
0: Dove si può innovare allora in questo?
1: Si può uscire però ogni tanto e dalle righe, mi permetto, perché almeno noi ci abbiamo provato in maniera anche un po' garibaldina. Mi ricordo ad esempio proprio di Rievocazioni Storiche a un certo punto che c'era il problema di occupare mediaticamente la piazza di Milano. Dico, com'è che facciamo i primi anni, no? Com'è che facciamo occupare mediaticamente questa piazza che è un bacino importante noi, per noi afflusso di pubblico? Allora ci siamo inventati proprio di sana pianta il saluto del padre alla sposa, quindi il corteo storico l'abbiamo fatto partire da Castello Sforzesco di Milano, è arrivato in Piazza Duomo, c'è stato il saluto del padre alla sposa, che in realtà credo non ci sia mai stato, e poi dopo nel pomeriggio il corteo si è spostato a Cremona per la rievocazione solita del matrimonio, quindi dame, cavalieri, giullari, armigeri, sbandieratori, chiarine che sfilano per le vie del centro fino ad approdare in Piazza del Comune dove viene celebrato il matrimonio. Cioè voglio dire, hai la possibilità anche in un qualche modo, no, di creare dei link interessanti anche con le situazioni moderne, cioè c'è questa grande possibilità di sperimentare, di fare, anche di inventare, anche sulla tradizione, anche sulla storia. Secondo me il bello è questo fondamentalmente del nostro lavoro.
0: C'è un po' di... Scusa.
2: No, ma su questo scusa, infatti... No, ma hai fatto benissimo, ma no, ma è giusto, sì. Quello su cui noi giochiamo a Isola sono gli spettacoli. Infatti, cioè, se pensiamo all'Odissea non ci sono reperti storici che manoscritti che documentano che una corte abbia messo in scena l'Odissea. Ce li abbiamo dal 600-700 in poi. E qui giochiamo su questo, sul tema del Palio, sullo spettacolo, e quindi riuscire a fare a prendere un tema un po' più conosciuto e metterlo in scena. E poi facendo attività all'interno dell'evento con cose che leggermente esulano, ma però essendo proprio incasellati lì, è
0: ci
2: quella,
0: possono
2: diciamo,
0: stare, ecco.
2: La sfida. Perché vediamo come non una difficoltà, ma una sfida, riuscire appunto a offrire il più possibile a un pubblico eterogeneo la migliore esperienza dell'evento.
0: Non andiamo male. Visto che avete lanciato questa idea di sfida e di poter creare anche, no, sulla storia. La sfida adesso ve la propongo io. Ci spostiamo nella nostra rubrica Le Lancette. Allora, le
2: Scusami,
0: lancette.
2: per un attimo ho avuto paura perché ho detto adesso ci danno due stecche di torrone, dobbiamo prenderci
1: Pensato un
2: ammazzate.
1: quiz,
0: Scusa.
1: io, vabbè.
0: Allora, questa rubrica del prendersi ammazzate con le stecche di torrone la teniamo buona per le prossime puntate. E, no, avete 60 secondi perché le lancette chiaramente fanno questo giro in 60 secondi per buttare lì, progettare un evento nuovo che valorizzi il territorio cremonese. Ovviamente non a tema torrone, perché se no è troppo facile. Scegliete voi dove, come, ok? Può essere in città, può essere fuori. Ci deve essere un elemento storico legato alla storia del territorio di Cremona e uno legato al cibo. Quindi potete farlo insieme e avete 60 secondi. Pronti?
2: L'evento è quello, lo organizziamo insieme.
0: Sì, un solo evento, buttate le idee. Pronti?
1: Ma
0: Via.
1: adesso io, cioè la prima cosa che mi viene a dire è ovviamente Cremona è la città della musica, è la città dei violini e quindi sicuramente un richiamo storico, cioè ci sono anche altri plus, cioè un altro filone interessante potrebbe essere quello del Po, sicuramente che è un altro filone secondo me molto molto interessante. A me personalmente la cosa che può intrigare molto è un evento legato alla musica, legato al violino, legato a una figura storica che ha creato i violini che è Stradivari. Questo potrebbe
0: Quindi
1: essere
0: stiamo
1: che.
0: sulla musica, recuperiamo un elemento cibo.
2: Ci siamo, attacchiamoci anche facciamo un ponte con Castel Ponzone, Museo dei Cordai, le corde dai violini. Ci attacchiamo anche lì, così uniamo due territori, uniamo anche,
0: Quindi
2: tenendo con me
0: città e
2: quindi la
0: territorio
2: musica,
0: fuori.
2: anche la corda, così, e da mangiare corde.
1: Corde mi viene in mente il budello. Io la prima cosa che mi viene in mente è il budello, il salame, però c'è già, perché
2: Salame c'è già,
1: la festa del salame la facciamo
2: la
1: già,
2: fai già.
1: quindi questo c'è già.
2: Spaghetti alla chitarra. Ci
1: Questo potrebbe essere anche
0: mettiamo un
1: un'altra cosa.
0: sugo
2: Un
0: cremonese.
2: bel sugo cremonese,
1: Anche
2: uniamo
1: se
2: due territori insieme.
1: col mangiare, se dobbiamo parlare di piatti, adesso la tradizione insomma è il marubino, no?
0: Marubino,
1: Cioè
0: sì.
1: il prodotto, il piatto identitario insomma, della città di
0: Ci
1: Cremona
0: manca un festival del
1: è
0: Marubino?
1: il marubino. Però credo che ci sia a breve, adesso è nato dalla strada del gusto questo
0: Vero?
1: festival delle paste
0: Una specie
1: ripiene,
0: di
1: no?
0: disteso, no? Raccogli dei timbri, una cosa del genere?
1: Quello fu il famoso cammino del Marubino
0: È
1: che avevamo
0: straordinario il cammino del
1: fatto
0: Marubino.
1: per il Bontà. Credo che invece sia nato di recente insomma, questo festival, che è il Festival delle Paste Ripiene, che terminerà al Bontà a febbraio, dove ci

0: sarà la presentazione, insomma, dei vincitori e dei vari premi che verranno dati in quell'occasione lì. Però secondo me, se noi riuscissimo a unire Marubino, Po, musica e basta così.
1: La corda,
2: Sì,
1: c'era il
2: beh.
1: tema.
2: Sì, c'era
1: Sì, musica, si
2: le
1: mettono la
2: corde,
1: musica.
2: musica.
0: Secondo me in un qualche modo.
1: Allora ci pensiamo. Chiediamo alla produzione di Torrazzo con Vista di ragionare su un evento di questo tipo. Sappiamo già a chi chiedere consulenza in
2: Siamo
1: questo
2: pronti.
1: caso. Allora.
0: Sicuramente non la facciamo sul vino, credo Cremona. No.
1: Sul
0: No.
1: vino, dubito.
2: No.
1: Ultimo tema, ma velocissimi, in una battuta. Cosa vuol dire per ciascuno di voi due, un po' ce l'avete già detto, ma con un evento valorizzare il territorio?
0: Cosa vuol dire da un punto di vista personale o per la manifestazione? Cosa intende? È una domanda.
1: Personale stavolta.
0: Ma c'è grande soddisfazione, soprattutto quando io lavoro a Cremona dal 2017, dal 2008, scusami, sono suonato. Dal 2008 organizzo la festa del Torrone, prima ancora ho lavorato al Bontà, quindi è un legame insomma, lungo con questa città e obiettivamente qua io mi sento a casa. Per me quando mi si parla di Cremona, per me è casa. Cioè. E qua ho avuto soddisfazione come l'ho avuto anche in altre città, perché quando vai fuori, quindi lavori senza rete di protezione, esci dalla tua comfort zone in un qualche modo, ti confronti con realtà nuove. Prendi anche delle delusioni, ma impari e soprattutto quando riesci a portare a casa un risultato che è importante per te e per il territorio, c'è grande soddisfazione. È una delle cose, insomma, che ti gratificano e rendono bello il tuo lavoro.
1: Emanuele?
2: In una parola, crescita. Crescita sia personale, perché comunque tutti gli anni devi metterti e pensare a cosa è andato bene, cosa è andato male, cosa posso fare di più e crescita per il luogo in cui tu stai facendo l'evento, perché comunque facendolo tu fai ovviamente crescere il prestigio del luogo dove stai facendo l'evento.
0: E poi alla fine vengono quasi, cioè ci sono delle manifestazioni che tu senti quasi come dei figli tuoi. Cioè quando si crea questo legame forte con una manifestazione, li senti in un qualche modo tuo.
1: Questo è molto bello e possiamo dirlo, beh, in parte lo possiamo dire anche per noi, per questo podcast che è nato l'anno scorso e ci fa piacere che condividiamo un po' questo sentire di crescita, come noi speriamo che sia un modo anche per far crescere il territorio. È bellissimo che questo aspetto di crescita sia uscito, sia personale che appunto legata alla città o al paese, siano usciti dai vostri interventi. Quindi, ringraziamo davvero i nostri ospiti, Stefano Pellicciardi e Emanuele Tira. Grazie di essere stati qui con noi. Usciamo appunto nella domenica di apertura della Festa del Torrone, quindi speriamo, alla data di registrazione non lo sappiamo, ma che qui sotto il nostro studio ci sia veramente tanto, ma ne siamo certi perché ormai la storia ci insegna questo. E ringraziamo tutti voi che ci seguite, continuate a seguirci sui social, sui canali podcast. Ringraziamo il Torrazzo che ci ospita in questa location meravigliosa. Ci diamo appuntamento per la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La geometria della fede. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Se il messaggio deve essere un lampo di luce nella vita delle persone, se l'invito è quello di volare in alto per raggiungere una connessione spirituale profonda, se l'assemblea deve essere accogliente, allora la Casa dei Fedeli va aggiornata partendo dalla luce, dalla tensione verso l'alto, dalla disposizione degli elementi significativi, unendo forma e sostanza. È questa la filosofia alla base dell'adeguamento liturgico della Cattedrale di Belluno, culminato in una messa solenne al termine di mesi di lavori, finanziati con risorse dell'8 per mille. Ma questa non è la storia di un cantiere, quanto di una visione, quella del vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni.
2: Sono entrato nella Cattedrale qui di Belluno 9 anni fa, qualche settimana prima di essere ordinato vescovo. Ero passato di qui, la cattedrale era buia in quella circostanza e così sono rimasto con quel desiderio di vederla risplendere nella sua spazialità. Ho sempre sentito e poi condiviso con quanti qui in diocesi avevano a cuore la cattedrale questo bisogno di aprirla ulteriormente a un rinnovamento che la rendesse ancora più quello che essa vuole essere. Quando si è offerta l'occasione di questa disponibilità dei fondi dell'8 per mille per l'adeguamento delle cattedrali, siamo corsi subito a Roma, ci siamo presentati, abbiamo fatto tutto il possibile per poter essere ammessi, insomma, in questa specie di gara. E ci siamo riusciti, perché erano 6 possibilità per 6 cattedrali d'Italia.
1: E così si è creato un dialogo aperto tra gli elementi più evidenti della celebrazione eucaristica. L'altare, un tempo in posizione più avanzata, è stato arretrato sotto il centro della cupola. L'ambone si avvolge intorno al primo pilastro della navata per avvicinare la Sacra Scrittura ai fedeli. Soprattutto la cattedra episcopale è stata posizionata in modo da costituire un punto di riferimento più evidente. La forma è sostanza, come spiega il direttore dell'ufficio per la liturgia, Don Alex Vascellari.
3: L'adeguamento già fatto negli anni 70 era un buon adeguamento, che manteneva comunque una certa armonia tra i poli, con qualche sbilanciamento. Ad esempio, il vescovo era troppo centrale, troppo in alto. Adesso è più vicino all'assemblea e agli altri preti che concelebrano, però perde un po' la centralità, che non toglie nulla al suo ministero, però ci ricorda che lui è comunque il tramite per arrivare a qualcos'altro. L'ambone, quindi la proclamazione della parola, si spinge molto in avanti, va verso l'assemblea e ci ricorda come in fondo la parola, l'annuncio, il Vangelo, è proprio un qualcosa che ci tocca anche più da vicino. L'altare invece ci parla di un oltre. Celebriamo l'Eucaristia e già ci sembra un'anticipazione di quello che è il paradiso. Alzando gli occhi verso la cupola, proprio ci porta ad elevare gli occhi verso il cielo.
1: Persino la realizzazione dell'adeguamento, durata mesi, ha assunto un ruolo simbolico, quello della partecipazione collettiva alla costruzione di senso. Il lavoro materiale assomiglia, in un certo modo, alla tessitura paziente di un sentimento comunitario.
3: È stata l'occasione per me per scoprire un sacco di cose, un sacco di competenze, un sacco di elementi che sono entrati in questo lavoro di adeguamento, di ristrutturazione. Abbiamo dovuto anche venire incontro a degli inconvenienti, però è stato veramente bello scoprire anche tante persone che hanno lavorato in armonia tra loro, perché dalla responsabile della doratura, ma poi con i marmisti, con chi ha preparato i fondi, con i fabbri. È stato veramente una cosa bella, tanto vedere la sinergia e l'armonia che si è creata in maniera automatica. Ed è stato comunque bello anche vedere tutte queste arti, potremmo dire, a servizio insieme di un qualcosa di grande e di bello.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos obnes, ego sum Fabius cola grande, placet mi vobis, anca auditionem latine redditam prebere, ben ritrovati alla puntata numero 242 del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai cultori della civiltà classica, in particolare della lingua latina. C'è chi pensa che questa lingua sia una lingua antica, ed è vero, ma è anche una lingua sorprendentemente giovane. Ogni giorno inventa parole nuove, descrive realtà nuove e continua a raccontare il mondo. Di tutto ciò parliamo innanzitutto con la mia collega, co-conduttrice e coautrice di questo programma, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
3: Salve Fabi, salvete omnes.
2: E oggi abbiamo il piacere di avere ancora una volta in studio con noi per la prima parte del programma uno scriptor dell'ufficio delle lettere latine Vaticano, ma uno scriptor che arriva dall'arcidiocesi di Cagliari, e quindi sto parlando di Don Davide Piras. Ben ritrovato Don Davide.
4: Auditores carissimi, salvete. Non nulla, ex latine lingua e patrimonio odie consideremus.
2: E andiamo a un argomento di grande attualità in questo scorcio del 2026, perché il 25 maggio scorso è stata pubblicata ufficialmente la prima enciclica di Papa Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedicata proprio alla custodia dell'essere umano nell'era della intelligenza artificiale. Dunque le cose nuove di Papa Leone sono soprattutto le cose che hanno a che fare con questa rivoluzione antropologica portata dall'intelligenza artificiale. E Papa Leone, qualche giorno prima della pubblicazione, il 23 maggio, in un post sul suo account X, in cui il Papa parla 9 lingue, tra cui anche il latino, sull'account dedicato al latino, annunciava questa enciclica con questo post.
3: Umane nature sensus experimur noctem, sicuti technologe e frenatus profectus cum umane dignitatis damno ostendit. Oportet ergo novum acquiramus intellectum, vere significationis vereque umani generis magnificentiae secundum Dei sapientiam. Cum is diebus certamen non autem technologicum, sed anthropologicum adeamus, litteras enciclicas intra paucos dies editura conferre posse ad anc provocationem explendam speramus.
2: E qui Don Davide, Papa Leone, ci spiega benissimo il fatto che probabilmente, interrogandoci sui rischi dell'intelligenza artificiale, alla fine approfondiamo davvero il senso di cosa significa essere umanità.
4: Sì, caro Fabio, da questo punto di vista è l'immagine iniziale della nox, della notte, cioè dell'eclissi, di quella che la traduzione chiama eclissi, merita particolare attenzione, perché nella tradizione biblica la notte non indica solo l'eclissi, cioè l'oscurità, ma indica una condizione di disorientamento spirituale e intellettuale. E dal punto di vista stilistico il testo si costruisce attorno a una forte antitesi, perché da una parte abbiamo il progresso tecnologico e dall'altra il danno arrecato alla dignità umana. Questa opposizione, tuttavia, non è fra tecnologia e fede, non è fra scienza e religione. Il vero contrasto è fra l'accrescimento della potenza tecnica e l'indebolimento della comprensione dell'uomo. E per questo il centro concettuale del messaggio si trova nell'espressione Humani Generis Magnificentia, che è anche il titolo della enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Cioè il termine magnificenza, oppure l'aggettivo magnificus, che è ben noto alla tradizione classica perché lo troviamo in Cicerone, viene qui reinterpretato alla luce della antropologia cristiana, cioè la grandezza dell'uomo non consiste anzitutto in ciò che può produrre, in ciò che può controllare, ma in ciò che egli è. L'intero passo si colloca nel solco della dottrina della Imago Dei. La questione decisiva non è ciò che la tecnica può fare, perché è sotto gli occhi di tutti ciò che può farlo oggi, ma ciò che l'uomo deve continuare ad essere secondo la sapienza che il Creatore ha immesso nel suo cuore.
2: E passiamo allora allo spazio dedicato ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, le parole latine create nell'età contemporanea appunto per tradurre concetti, cose, realtà che forse non esistevano nell'antichità, anche se non è sempre vero. Probabilmente questa è una realtà che esisteva anche nei tempi antichi in qualche modo, forse poi nel Medioevo, nel Rinascimento. Fatto sta che è uno dei luoghi dove purtroppo noi esseri umani ci esprimiamo spesso al peggio. Non c'è niente di più angosciante di un'assemblea di condominio, non è vero Maria?
3: Come no?
2: Ma come diventa il condominio in latino?
3: Edes condominorum.
2: Beh, sembra semplice come traduzione, Don Davide.
4: Sì, perché la scelta evita possibili ambiguità, perché pone l'accento sulla edes, cioè sull'edificio abitato da più proprietari in questo caso, allora il vocabolo offre anche un piccolo spunto antropologico, dato che il condominio rappresenta una delle forme più quotidiane della convivenza umana, nella quale interesse individuale e bene comune sono chiamati ad un equilibrio che spesso, ohimè, è delicato. In questo senso ricorda che la vita sociale richiede continuamente esercizi di reciproco riconoscimento e di responsabilità condivisa.
3: Cum dominium, quindi dominio esercitato insieme, la cosa più difficile del mondo. Ai tempi dei Romani c'era una categoria architettonica che poteva assomigliare, ma non era la stessa cosa, perché non c'erano le pari, era l'insula, che era il gran palazzo, ma di solito apparteneva a un proprietario che poi dava
2: a
3: vari
2: oggetti.
3: Sì. Mentre condominio sono tutti proprietari, ed è quello il problema.
2: Ricordo tante teste, non è mai stato semplice. E passiamo al gergo ecclesiale. Ultimamente Maria Milvia Morciano, qui presente, ha scritto un bell'articolo per il sito Vatican News dedicato alla tradizione di Sant'Antonio da Padova, perché abbiamo celebrato questa festa nel mese di giugno.
3: Grazie.
2: E in quell'occasione Maria mi ha insegnato una bella espressione latina con cui veniva proprio ricordato Sant'Antonio nella bolla con cui fu canonizzato da Papa Gregorio IX il 30 maggio 1232. Come veniva chiamato Sant'Antonio?
3: Arca Testamenti et Divinarum Bibliotheca Scripturarum.
2: Don Davide, conosceva questa
4: bolla di Papa Gregorio, no? Che si chiama Cum Dicat Dominus del 1232, applicata a Antonio di Lisbona, morto a Padova, assume un significato più profondo, perché Sant'Antonio diventa custode, arca, no? Custode, vivente, testamenti, cioè dell'alleanza, della parola di Dio, non semplicemente per erudizione, ma per conformazione interiore alla parola di Dio. E ancora più raffinata sembra la seconda definizione, Divinarum Bibliotheca Scripturarum, cioè Antonio non è soltanto uno che conosce, che custodisce la parola di Dio, ma diventa biblioteca delle divine scritture, cioè un uomo che è una biblioteca. Nel Medioevo questo si conciliava bene con la Encyclios Paideia, cioè con la conoscenza enciclopedica, no? Dire ad un uomo, sei una biblioteca, Fabio, permettimi, ma ecco,
2: è il massimo,
4: no? E allora l'immagine riflette proprio una concezione profondamente medievale del sapere. Allora non sorprende che Antonio venga presentato proprio come uomo nel quale la scrittura, cioè il testamentum, l'alleanza, è divenuta carne della propria esistenza.
5: scienza.
4: E perciò Pio XII, nel secolo scorso, lo ha proclamato Doctor Evangelicus, cioè la sua dottrina, Doctor, nasce precisamente da questa straordinaria familiarità con il Vangelo.
3: E la capacità di saperla trasmettere.
4: Soprattutto.
3: Questo è fondamentale. Sì. Infatti la sua predicazione aveva colpito tutto. Lo stesso San Francesco aveva accettato.
4: È incredibile.
3: No? Perché riuniva vita quotidiana e dettato cristiano alla cultura.
2: E chiudiamo con i proverbi e i modi di dire. C'è una citazione nella Pro Murena di Marco Tullio Cicerone che rimanda a un episodio conosciutissimo proprio dell'epica del mondo classico. Stiamo parlando della guerra di Troia e in particolare di quel famoso cavallo ingannatore, anche in questo caso.
3: Intus est equus Troianus.
2: Attenzione, dentro c'è il cavallo di Troia, e questa è un'espressione che indica un pericolo nascosto sotto un'apparenza innocua, cioè tra l'altro un pericolo che è già entrato, no? Perché intus significa attenzione, che qui dentro è già arrivato il cavallo di Troia, significa che c'è un pericolo nascosto, Don Davide.
4: Sì, questa espressione ha avuto una straordinaria fortuna proprio perché è così vicina alla nostra vita quotidiana e tocca una costante anche dell'esperienza umana, Fabio, perché alla fin dei conti noi temiamo il nemico che vediamo, ma fatichiamo a riconoscere quel nemico che non vediamo. La tradizione medievale ha amato leggere il cavallo di Troia in chiave morale, nel senso che i commentatori vedevano Maria Milvea in esso, nel cavallo, l'immagine delle passioni disordinate, delle tentazioni che penetrano nell'animo
2: in maniera subdola un po',
4: che, bravissimo, si presentano sotto la specie del bene, no, sotto la veste del bene. Il vero pericolo non è solo quello esterno, cioè quello visibile. Talvolta abita già dentro la città interiore dell'uomo. Intus est equus Troianus. Allora non è casuale che questa metafora sia sopravvissuta fino, Fabio, al linguaggio informatico contemporaneo.
2: È vero.
4: Il cavallo di Troia, quello di cui abbiamo paura,
3: è vero,
4: tutti, che designa una minaccia nascosta che si introduce sfruttando la fiducia di chi lo accoglie.
2: E quindi ci vuole un antivirus spirituale.
4: Soprattutto.
2: Va bene. Grazie a Don Davide Piras per essere stato prima parte di questa puntata.
4: Valete atque ad proximam emissionem auscultandam.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata è tornato a trovarci un carissimo amico e collaboratore della nostra trasmissione, il professor Roberto Fusco. Lo ascoltate spesso nella prima parte di Anima Latina come scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e ci accompagna negli X del Papa e nelle nostre rubriche. Ben trovato.
1: Grazie Milvia, buongiorno a tutti.
0: Il professor Roberto Fusco è scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis della Università Pontificia Salesiana. Dal tuo osservatorio privilegiato, quello dell'Università della Ricerca e della Didattica, affrontiamo alcuni temi al centro del dibattito, soprattutto alla luce delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. In un'epoca dominata dalla tecnologia, come possiamo attualizzare gli studi umanistici per le nuove generazioni?
1: Beh, una domanda così, da poco.
0: Sì. Per rompere il ghiaccio.
1: È una domanda molto complessa, il tema della attualizzazione delle informazioni, no? E dei valori, soprattutto che provengono dal mondo classico, credo che in realtà abbia percorso un po' tutte le epoche e quanto mai questa qui in cui stiamo subendo per tante ragioni un po' una fase di netta flessione proprio degli interessi. La situazione odierna ci interpella particolarmente, in effetti mi sembra che, dando uno sguardo generale, siamo ancora un pochino indietro nell'aggiornamento delle prospettive e anche negli investimenti soprattutto da fare al riguardo.
0: Quando si parla di intelligenza artificiale applicata alle discipline classiche e umanistiche, ma di cosa si parla concretamente?
1: Beh, intanto la digitalizzazione, per esempio, di tutto il patrimonio, che non riguarda esclusivamente i testi, quello rappresenta soltanto uno dei molteplici fronti degli interessi che sono concernenti questo mondo classico. Esiste il complesso sistema filosofico, esistono le attestazioni epigrafiche, come tu sai bene, tutto l'aspetto archeologico, mitologico, il repertorio iconografico, quindi ci sarebbe da produrre molto da questo punto di vista e fare in modo che tutte queste informazioni, una volta riversate, no, in una forma digitale, possano interloquire tra loro. Diciamo che in generale si deve fare da principio, o poco più, ecco, che da principio, quello che magari in altre discipline è già avviato su una buona strada di sviluppo, con un po' gli interessi limitati e, ahimè, anche magari una certa incapacità di gestione da parte di, anche proprio formativa, da parte di noi umanisti, su quello che è l'applicazione delle scienze informatiche ai nostri ambiti, rende tutto molto più lento. Però ecco, direi, se dovessi riassumerla in una semplice parola, tutto dovrebbe essere funzionale un po' alla ricerca, sia alla ricerca avanzata, che è quella che possiamo così dire in ambito accademico, sia, credo però, anche su quel percorso formativo che invece può riguardare il giovane, ecco, e quindi con un occhio rivolto magari verso gli studenti del liceo classico, del liceo scientifico, dei licei dove comunque si hanno queste nostre discipline. Penso, per dire, anche magari a quelli dell'artistico, ovunque si studi l'arte, anche quella antica, in modo tale che si possa interloquire, far apprezzare questo mondo ai giovani, parlando con la loro forma mentis e soprattutto anche insegnare loro, quindi avere il doppio risultato del impartire in qualche modo nozioni in una maniera innovativa, però anche insegnare ad essere critici, accademicamente critici, scientificamente critici davanti a questo strumento.
0: Quali nuove possibilità offre l'intelligenza artificiale alla ricerca negli studi classici?
1: L'intelligenza artificiale è uno strumento di potenziamento, credo, soprattutto della velocità. Non è più soltanto il tempo la nostra condanna, ma è un po' la lentezza, no? Per usare un linguaggio un po' più filosofico. Siamo con i nostri strumenti umani, ecco, in una condizione di essere inseriti, di essere finiti in un mondo dove, ecco, abbiamo un tempo limitato e di conseguenza viaggiamo lenti rispetto al tempo. Ora, non c'è dubbio che questo strumento riesca a dare dei risultati in dei tempi che normalmente a uno studioso che si dedichi anima e cuore, va bene, a queste discipline ci vorrebbero mesi. Il problema è che vengono dati dei risultati che vanno ovviamente verificati, su questo io insisto moltissimo e lo dico per esperienza diretta, e al tempo stesso vanno introdotti all'interno di un progetto che non è la macchina a creare per noi, ma siamo noi a dover guidare.
0: Bisogna addestrare la macchina anche, no? E poi verificarla.
1: Proprio.
0: Ma infatti parliamo ancora di rischi, che sono quelli che ci fanno più paura. Quali sono, appunto, i rischi dell'intelligenza artificiale per gli studi classici, per gli studi umanistici?
1: Ma intanto, banalmente, trasmettere potenzialmente una serie di informazioni sbagliatissime. Potrei farti, ti posso fare un esempio, ecco, recente. Diciamo, in Università Salesiana si sta producendo uno studio sul narcisismo in chiave interdisciplinare. Allora è stato chiesto a me di redigere una sorta di, ecco, introduzione proprio sul mito, in modo tale che poi le altre discipline la sviluppino ognuna nel proprio settore. Bene, c'è della bibliografia, quindi ce ne siamo serviti. A un certo punto mi sono incuriosito, sono andato a chiedere alla macchina se poteva fornirmi una lista di autori che nelle varie epoche, fino naturalmente, ecco, all'umanesimo, avessero citato il mito di Narciso. Una ricerca che avevo già parzialmente fatto, ma che magari speravo la macchina mi ampliasse. In effetti mi ha dato un risultato apparentemente fantastico, con tutta una serie di autori che non mi sarei mai immaginato, citandomi per esempio il lessico su bizantino Suda, autori come Niceforo Gregora e tanti altri del medioevo bizantino. In ambito latino ricordo Fulgenzio di Ruspe, Isidoro di Siviglia e alcuni altri autori, via via che si andava verso l'epoca rinascimentale. In molti casi la macchina dava addirittura i passi, citandoli, ecco, sono andato a verificarli uno ad uno, ecco, e di tutta la lista, che comprendeva 11 autori tra il latino e il greco, ne è rimasto soltanto uno, che già conoscevamo peraltro.
0: Ma la citazione era almeno non era quindi vera, ma era in latino corretto?
1: No, alla macchina non avevo chiesto questo. Non, del resto, ecco, se riesce ad attingere, cioè da pensare a un repertorio, ti riporterà sicuramente quello che trova nel repertorio, ecco, quindi in un repertorio digitalizzato di testi. Non è quello il problema, è che si è inventata che determinati autori in quegli specifici passaggi avessero una citazione che invece non esisteva. Allora, qual è il rischio? Innanzitutto, senza una verifica, far passare delle informazioni sbagliate. Io però non parlerei di rischi, parlerei dei benefici. Voglio insistere su questo. È chiaro, l'altro rischio è abituarci a non pensare, questo senz'altro, instaurare una forma di pigrizia mentale per cui non siamo rivolti a una ricerca vera e propria, ma ce la lasciamo fare dalla macchina, che saprebbe anche produrla. Il problema allora dov'è? Innanzitutto devo verificare il dato, e soprattutto l'impostazione del progetto sta a me, ecco, non all'intelligenza artificiale crearla. Quindi dobbiamo utilizzarla e insegnare soprattutto ai ragazzi a utilizzarla, non in chiave meramente utilitaristica, ecco, come riempitore di qualche pagina che l'insegnante stancamente, no, magari chiede come forma di ricerchina, ma instillare una curiosità attraverso tutta una serie di domande e di verifiche in cui la macchina stessa può aiutarci. Però ecco, il punto d'arrivo del discorso sta alla nostra genialità, alla nostra soggettività, d'accordo, di impostare e arrivare a un certo tipo di risultato. Io non sono contrario che si usi questo strumento, perché permette a tante persone di poter dire la loro. però devono leggere il testo che viene prodotto, devono modificarlo e devono soprattutto scendere sempre più in profondità, cioè non basta la paginetta che viene prodotta o quello che sia, ma noi docenti dobbiamo accompagnare gli studenti e gli studenti devono capire quali domande effettivamente fare per approfondire la ricerca. E noi docenti avere in mente un progetto e un punto d'arrivo verso cui guidare gli studenti. Ecco, con domande continue, quindi un qualcosa che non si esaurisce nelle pagine richieste la prima volta, ma che comporta tutta una serie di domande successive, magari anche un lavoro fatto in varie equipe da omogeneizzare poi come risultato finale.
0: Ringraziamo il professor Roberto Fusco, scriptor dell'Ufficio delle Lettere Latine e docente della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche dell'Università Pontificia Salesiana. Ci vedremo molto presto.
1: Spero.
0: Come sempre.
1: Benissimo.
2: Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie a Sagimus, a Roberto Fusco, il professore latinista che è stato ospite della seconda parte di questa puntata di Anima Latina. Anche lui lavora all'Ufficio Lettere Latine come Don Davide Piras, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte di questa puntata. Sed ic sermo noster finem habet. Anima Latina numero 242 finisce qui.
0: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
3: E a questo punto da
0: Fabio Colagrande
3: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
0: Pace omnium dictum sit.
3: Ad proximam hebdomadam.
0: Valete!

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle di New York, il mondo ricorda l'11 settembre. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti conquistano un'isola nello stretto di Bab el-Mandeb. Massicci attacchi russi fanno strage in Ucraina in poche ore nel contesto di tentativi diplomatici. Un UE stanzia 6 miliardi a sostegno di Kiev. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. 25 anni fa gli Stati Uniti d'America erano colpiti da 4 attacchi suicidi che in diverse aree del paese hanno provocato quasi 3.000 vittime. Le Torri Gemelle restano il simbolo di quell'atroce attacco terroristico. Ascoltiamo le parole pronunciate l'indomani da Giovanni Paolo II nel servizio di Andrea De Angelis.
3: È stato un giorno buio nella storia dell'umanità, un terribile affronto alla dignità dell'uomo. Il cuore dell'uomo è un abisso, ma la fede ci viene incontro in questi momenti in cui ogni commento appare inadeguato.
4: Queste parole il Papa le pronunciò l'indomani all'udienza generale in piazza San Pietro. Quella mattina, per suo desiderio, non si levarono applausi. I fedeli restarono in un silenzio composto. Il giorno prima il Papa si trovava a Castel Gandolfo. Subito, appresa la notizia, si raccolse in preghiera. Poi il telegramma al presidente Bush, dove scrisse di un dolore indicibile, definendo disumani gli attentati. Intanto, in quelle ore a Roma si tenne il capitolo generale ordinario dell'Ordine di Sant'Agostino, con prevosto eletto priore generale. L'odio la violenza continueranno ad aumentare finché esisteranno tante persone obbligate a vivere in estrema povertà, oppresse da così tante forme di ingiustizia, disse nell'omelia della messa conclusiva quello che poi sarebbe diventato Papa Leone XIV. Mentre molti cercano vendetta, aggiunse, noi agostiniani dobbiamo testimoniare il Vangelo, la pace, il dialogo, l'unità e la riconciliazione.
2: Alle 14.30 a New York le commemorazioni, sarà presidente il vicepresidente Vance e 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente Trump parteciperà alle celebrazioni al Pentagono. Quando tutto va in pezzi le persone tornano subito a Dio, alla fede, alla speranza, a quei valori fondamentali che ci tengono uniti come popolo, ha affermato Monsignor X, arcivescovo di New York. Ma com'è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre? Gianmarco Muroni lo ha chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
5: L'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone.
6: Qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
5: Credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
2: Auspico che queste ricorrenze possano essere occasione di copiose benedizioni dall'Altissimo e motivo di letizia. È l'augurio del Papa in un telegramma indirizzato al rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e a tutta la cara comunità ebraica in occasione delle imminenti festività solenni di Rosh Hashanah, di Yom Kippur e di Sukkot. Continuiamo con la pagina internazionale. Yemen, il movimento filo iraniano degli Houthi, ha conquistato l'isola di Mayun, situata all'interno dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Un'azione che è il riflesso della tensione che si vive nell'area da settimane, dove Arabia Saudita e Houthi continuano a fronteggiarsi militarmente. Alessandro Guarasci.
7: Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce dunque loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. Nelle ore precedenti, sempre gli Houthi avevano conquistato la strategica città portuale di Mocha e l'isola di Zugar. Scarsa la resistenza dell'esercito yemenita. Gli USA per il momento hanno intensificato il sostegno all'Arabia Saudita senza prevedere un intervento militare diretto. Un membro dell'ufficio politico degli Houthi ha precisato: le nostre forze hanno a disposizione un vasto elenco di obiettivi importanti nel caso in cui Riyadh continui gli attacchi, ma per ora sembra l'esercito dell'Arabia Saudita non avrebbe previsto raid su larga scala. L'escalation del conflitto ha costretto 46.000 persone nelle ultime settimane ad abbandonare le proprie abitazioni nello Yemen. Nei fatti la guerra ha portato tensione sui mercati finanziari, hanno chiuso in rosso tutte le borse asiatiche, il petrolio Brent perde quasi l'1%, ma rimane sempre sopra i $106 al barile.
2: 24 ore di martellanti raid da parte della Russia hanno provocato molte vittime in diverse zone dell'Ucraina, con Mosca che rivendica la conquista di insediamenti in aree strategiche del paese. Sullo sfondo i fragili tentativi di programmare colloqui e incontri diplomatici con il Papa, che accoglie in udienza il vescovo di Kharkiv. Paola Simonetti.
8: La macchina della guerra in Ucraina miete vittime con sempre maggiore forza. Gli attacchi di Mosca hanno nelle ultime ore colpito luoghi della quotidianità, come un centro commerciale a Pavlorad, freddando 5 persone, ferendone altre 67. Raid che hanno martellato anche le zone del Donetsk, dove Mosca annuncia di aver conquistato villaggi, di Belgorod e la città di Kiev, almeno 9 le vittime e 145 i feriti. Un'ondata di colpi che tenta di fiaccare la resistenza ucraina nel contesto dell'avanzata di Mosca in aree cruciali di cui rivendica la conquista, tra cui lo stesso Donetsk e la regione di Zaporizhia. Difficile e lento il rilancio della diplomazia, con l'ipotesi di nuovi incontri nelle prossime settimane, anche se per la Russia ogni trattativa passerà dalla cessione di 4 territori e la non adesione alla NATO di Kiev, per la quale l'Unione Europea intanto stanzia altri 6 miliardi in aiuti militari. A dare il suo simbolico abbraccio all'Ucraina anche il Papa, che oggi ha accolto in udienza il vescovo di Kharkiv, Zaporizhia, Monsignor Goncharek.
2: Si riaccende in Gran Bretagna il dibattito sul suicidio assistito in concomitanza con la ripresa oggi della discussione in seconda lettura alla Camera dei Comuni di un disegno di legge in materia. Diversi esponenti della Chiesa Cattolica di Inghilterra e Galles in questi giorni hanno ribadito il loro no alla misura. L'arcivescovo di Liverpool, Monsignor John Sherrington, ha definito il DDL viziato e pericoloso, esortando tutte le persone di buona volontà a opporsi e i parlamentari a respingerlo. Sulle possibili derive, Marco Guerra intervistato Alberto Gambino, presidente del Centro Studi Scienza e Vita della CEI.
9: Servizio sanitario, come è noto, nel Regno Unito ha subito già una riforma una quindicina di anni fa. Si è introdotto un principio che quando le malattie sono irreversibili la cura viene somministrata in maniera molto più contenuta di quando invece le malattie si possono risolvere. Se si inserisce

0: probabilmente si ridurranno invece i soldi che verranno dati alle cure palliative. Questo è un fatto abbastanza scontato.
1: Emma Bonino è morta oggi a Roma a 78 anni, iscritta al Partito Radicale dal 75, presidente di Più Europa e più volte ministro. Nel novembre 2024 Papa Francesco l'aveva incontrata nella sua casa dopo una malattia. E in chiusura di giornale La Cultura, da domani le prime visite guidate alle Terme di Traiano a Roma dopo il restauro, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
2: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmorio con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione del Colle Oppio, dagli edifici di età Neroniano-Flavia al complesso termale inaugurato da Traiano nel 109. Recuperata anche l'esedra, probabilmente destinata a libri, letture e riunioni pubbliche. Da sabato 12 settembre, galleria ed esedra saranno accessibili nei fine settimana con visite guidate gratuite.
1: È tutto per questa edizione, da Alberto Giovannetti in regia e Michele Raviar in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Andiamo a teatro oggi e lo facciamo perché domani, 12 settembre, con due spettacoli alle 20 e poi alle 22, nella Sala Raffaello, nella zona di Villa Fiorelli a Roma, esattamente in via Terni 92, andrà in scena un proseguimento di un progetto teatrale che avevamo seguito già l'anno scorso, dedicato ad un grandissimo, straordinario poema, l'Eneide. Il progetto si intitola Eneide, teatro della migrazione. Lo spettacolo specifico che va in scena il 12 settembre si intitola Guerra ed è incentrato sui canti nono e decimo, appunto, dell'Eneide. Ne parliamo con il regista dello spettacolo e del progetto, appunto, legato all'Eneide, che è Matteo Tarasco, con noi al telefono. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è un progetto che l'anno scorso già aveva avuto moltissimo successo, che riprendete quest'anno. Avete già fatto una prima parte il 29 di agosto scorso, adesso appunto il 12, domani lo spettacolo dedicato al tema della guerra, quello del 29 agosto era l'approdo, e infine il progetto si conclude il 26 di settembre con la tregua. Allora, intanto raccontiamo com'è stato trasportare un poema non fatto per la rappresentazione teatrale a teatro.
1: Ma è stata un'avventura molto molto intrigante, perché abbiamo iniziato l'anno scorso con l'intento, vincendo un bando del Teatro di Roma, Zetema, l'intento di raccontare attraverso un mito, un'epopea, non solo le radici di una cultura, come è già suggerito, no, da molti lettori dell'Eneide, ma anche cercando di, attraverso questo racconto, di far risuonare queste parole nell'oggi, nelle storie che noi vediamo. Ci siamo resi conto che Enea forse potrebbe essere considerato uno dei primi migranti, ha attraversato il Mediterraneo abbandonando una terra in fiamme, no, Ilio distrutta, abbandonando una guerra, cercando una nuova patria. Quest'anno affrontiamo la seconda parte del progetto, che include gli ultimi sei canti, e quindi siamo nelle terre del Lazio, dove Enea Giunto si trova ad essere migrante in terra straniera, ma nello stesso tempo si trova ad essere aggressore dei rutuli di turno, delle persone che già vivevano in Italia. E quindi è molto intrigante trasportare la parola poetica sul palcoscenico, perché incarnandola attraverso un gruppo di attori, sono ogni due settimane 10 attrici e attori selezionati dopo un lungo percorso di audizioni, incarnarla nei corpi giovani di attori under 35 oggi ci fa comprendere le istanze della nostra triste epoca, che è fatta di dolori che si intrecciano, e sentiamo la eco di molte vicende che leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione, no? È giusto dire che esiste una terra promessa da Dio? E questo, nel caso di Enea, no, è promessa dalla madre Venere. E questo quali conseguenze implica? La cosa straordinaria per noi lettori dell'Eneide è che Virgilio, uno straordinario poeta, uno dei più grandi poeti della storia, ci suggerisce di non soffermarci su un unico punto di vista, un po' come l'Eschilo dei Persiani, no? Prova a mettersi nel punto di vista dell'altro, di quello che viene definito a volte erroneamente nemico. E ci siamo resi conto anche studiando e leggendo insieme che la cosa che l'essere umano fa meglio dalla notte dei tempi è la guerra, e in questo strano periodo in cui tutti noi ci troviamo a vivere abbiamo raggiunto il triste record di il numero massimo di guerre combattute nello stesso tempo nella storia. Non era mai accaduto che vi fossero più di 100 conflitti combattuti contemporaneamente. Pochi hanno l'onore della cronaca, tristemente, ma in tutti i conflitti muoiono esseri umani. Allora la domanda che ci dobbiamo tutti porre è: vale la pena combattere una guerra? E c'è una guerra che valga anche la vita di un solo uomo? Secondo noi no, e quindi scegliamo di dire parole poetiche proprio per ricordarci come il nostro futuro nasce quando ciascuno di noi finalmente sceglie di disertare, di posare le armi, non solo le armi di distruzione, no, che vendono i mercanti d'armi, ma anche metaforicamente nella nostra vita quotidiana, quando scegliamo di abbandonare le armi, di smettere la guerra, anche quella banalmente delle nostre appunto incroci nelle strade, no? Dove c'è sempre una violenza sottesa, o le guerre che si combattono dentro le mura familiari, piuttosto che delle guerre interiori che noi combattiamo con noi stessi. Quando finalmente deponiamo le armi, forse inizia veramente il nostro futuro, quello che possiamo chiamare vita. Quindi usiamo la metafora della guerra antica per farla risuonare nelle guerre che ci circondano e che generano morte, distruzione, senza senso a mio avviso, e anche come metafora dell'idea dell'essere in guerra costante. Forse possiamo smetterla, ci suggerisce Virgilio.
0: Certo, e lo speriamo davvero. E il teatro si veramente si pone come luogo privilegiato per questo tipo di riflessione, no? Alla quale tutto il resto invece sembra, dalla quale sembra allontanarci, perché si parla sempre della guerra come di una necessità e non,
1: ma è
0: non di una
1: probabilmente
0: scelta.
1: Una fallace, finta necessità. Poi il teatro, come giustamente dici tu Rosario, è un luogo privilegiato proprio perché ci educa all'ascolto delle nostre istanze interiori, ma anche e soprattutto all'ascolto dell'altro, sia che siamo attori sia che siamo spettatori. È un evento condiviso che si basa sull'ascolto, e questa parola così desueta pare oggi diventa fondante, no, per trovare una chiave di risoluzione delle nostre vicende mondiali e anche personali, no? Senza ascolto è più facile che vi sia guerra.
0: Bene, grazie. Allora, grazie a Matteo Tarasco. Vi ricordo quindi l'appuntamento di domani sera, 12 settembre, alla Sala Raffaello, in via Terni 92, nella zona di Villa Fiorelli. Doppio appuntamento alle 20 e alle 22 con Guerra, tratto appunto dall'Eneide di Virgilio, in particolare sono i canti nono e decimo dell'Eneide. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi. Buona giornata.

0: E adesso andiamo a Venezia, alla mostra di arte cinematografica appunto di Venezia, e ne parliamo, ormai siamo arrivati veramente agli ultimi giorni della mostra, ne parliamo ancora con Tonino Pinto che è con noi al telefono. Benvenuto Tonino.
1: Ciao Rosario, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Beh, devo dirti caro Rosario, sì che hai detto bene, siamo alla fine, perché poi in effetti i giochi si concludono già da oggi. Perché già stanno in allestimento la serata di gala di sabato sera, dove sapremo poi il risultato di questo festival, che possiamo anticipare essere stato uno dei festival più impegnativi, soprattutto sulla qualità sia sociale che politica. E quindi l'ultima botta l'ha data il film Naza, attesissimo, è stato l'ultimo film che Alberto Barbera ha inserito nel concorso, l'atteso film Shock sul genocidio a Gaza diretto da Yuval Abraham e Raquel Shor, due giornalisti. Il film è stato accolto da ben 25 minuti di applausi, girato di notte da questi giornalisti sui tetti di Tel Aviv, rivela i dettagli dei sistemi con cui le forze israeliane pianificavano gli attacchi nella striscia di Gaza. Se ne parlerà tantissimo e il pubblico sicuramente altrettanto, oltre che la critica. Sono una lottatrice nata, Rosario, ha detto all'83esima mostra d'arte cinematografica l'attrice Anna Foglietta, al suo esordio come regista, non male, con una storia, interpretato da Alvaro Orvacher e Guido Caprino, perché la vita è una vita comune di una coppia come tante di provincia, il cui equilibrio vacilla quando la figlia lascia casa. E che, in quale famiglia non accade questo? Ancora un film però, in questa versione internazionale, che parla disperatamente d'amore, realizzato da una neoregista, già affermata attrice, che giusto l'anno scorso, come ci ha ricordato Arianna Finos, sbarcava a Venezia da attivista al fianco di Venice Palestina. Insomma, è una storia d'amore, sì, ma ha detto la Foglietta, fra due persone che dopo anni di matrimonio, una figlia cresciuta e volata via, comprensioni e contrasti, rinnova quel patto che è il patto d'acciaio che si fa quando uno si sposa, un patto d'amore. Insomma, una bella storia come tante, che ci riporta ancora, con molte opere viste in questo festival, alla speranza. Ed a proposito di coppie sposate e felici di esserlo nella vita, i premi Oscar spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia anche sullo schermo, a Venezia sono i protagonisti in concorso di Bunker di Florian Zeller, dove nel film, come nella vita, cercano di ritrovare la complicità che li ha sempre uniti. Il film che presentano parte di un'idea di un famoso architetto di costruire un bunker antiatomico per un ricco miliardario della tecnologia. E dopo tanti film visti finora coraggiosamente realizzati, che fotografano senza mezzi termini politica e società, come dicevo in apertura Rosario, abbiamo visto, a proposito di super miliardari chiusi in un'irreale bolla di benessere e felicità, Mask, un film documentario presentato fuori concorso, diretto dal premio Oscar Alex Gibney, ironica fotocronaca delle origini del miliardario americano, dal Sudafrica diviso dall'apartheid dove era nato, fino all'invenzione di SpaceX e di Tesla, giusto per dire le ultime cose che lo hanno reso ricco. L'ironia dell'autore però esplode quando trasforma il miliardario nel protagonista di un videogioco dentro un gigantesco simulatore, insomma un ritratto spietato fra ironia amara e conflitti di interessi, egoismo e inevitabili solitudini, che porta alla fine ad una sola domanda: come è stato possibile ad un solo uomo su questa terra avvilita da guerre, crisi belliche ed economiche, globalizzazioni e crisi energetiche, come è stato possibile consentire a un solo uomo su 9 miliardi di esseri umani di ottenere così tanti soldi, potere e follie? Ma per fortuna, direbbe Domenico Modugno, l'inventore di Volare, per fortuna c'è la musica. Al festival ci siamo ripresi, Rosario mio, con Nino, un bel docufilm su Nino Rota, diretto da Walter Fasano, presentato fra gli eventi fuori concorso, dedicato al grande genio musicale che ha segnato nel Novecento la storia del cinema italiano. Il primo compositore, pensate, a vincere il premio Oscar per il nostro cinema, per la migliore colonna sonora. Il bel film è narrato dal celebre musicista e cantautore Sting, non a caso. 150 colonne sonore per film e registi come Visconti, giusto, il Gattopardo, Rocco e suoi fratelli, Zeffirelli, Romeo e Giulietta, e naturalmente Federico Fellini, dallo Sceicco Bianco a Prova d'Orchestra, dalla Strada alle Notti di Cabiria, dalla Dolce Vita a 8 e mezzo e da Marcord fino al Padrino di Coppola. Che musica e che film! Gli ultimi applausi, Rosario, di questa kermesse lagunare che sabato, come ricordavi, chiude il suo percorso, sono stati per l'attrice 93enne Ellen Burstyn, l'eroina di tanti bellissimi film, premiata con un Leone d'Oro alla carriera. Mi auguro, ha detto la regina di una Hollywood che ahimè non c'è più, che gli Stati Uniti trovino una via maestra per uscire dai guai. E intanto a Lido, attraverso una goletta della Global Smooth Flotilla con bandiera palestinese, e in sala si sentono ancora gli applausi, questa volta 12 minuti, per Look Back, il toccante film del maestro giapponese Kore-eda, che ha adattato per lo schermo in concorso un manga famoso, un manga cult di Fujimoto, dove emerge con l'arte la vera amicizia, trasportandoci dal buio alla magia. Fra gli ultimi film italiani in concorso, invece, alla Mostra Cinematografica di Venezia, di Edoardo De Angelis abbiamo visto Il fuoco che ti porti dentro. Avete letto sui giornali, le critiche sono tutte quante positive e anche il pubblico ha apprezzato moltissimo. In particolare la potente interpretazione di Vanessa Scalera, che secondo me si candida sicuramente a un premio finale. E anche di Lino Musella, il nostro grande attore di teatro prestato al cinema, che ha fatto bella mostra della sua professionalità. Ispirato ad un racconto di Antonio Franchini, il film coprodotto da Rai Cinema focalizza i conflitti irrisolti di una famiglia matriarcale meridionale trapiantata a Milano oggi, con un tenero sguardo a mezzo secolo dopo, forse anche a 60 anni dopo, a quel capolavoro di Luchino Visconti che è stato Rocco e i suoi fratelli. Insomma, un dramma serrato capace di trasformare una cena di Natale in uno scontro psicologico tagliente. L'attore australiano invece Russell Crowe è l'ultimo divo, l'ultima star che è arrivata sul red carpet del festival, in quanto protagonista di un documentario autobiografico, What Love Builds, con un racconto profondo del legame dell'attore con la musica. Forse in questo momento più musica che film per lui. Scherzetto invece è il secondo film italiano fuori concorso dopo quello di Gianni Amelio per l'Italia del cinema, diretto da Mario Martone. Scherzetto, interpretato da un bravissimo Tony Servillo e ispirato al romanzo di Domenico Starnone. Scherzetto gioca e punge attraverso un nonno milanese ricchissimo ed un nipote napoletano impertinente, dove diventa regina l'ironia. Krasnov, il chiacchierato regista russo fuoriuscito dal suo paese da tanti anni ed era stato contestato inizialmente dall'Ucraina la presenza di questo regista russo al festival, ha presentato fuori concorso il film Dau, il più lungo film del festival, che fotografa l'anarchia sovietica, pensate, dal 1928 alla Seconda Guerra Mondiale e dal 1968 ad oggi sulla paranoia dell'atomica e dello spionaggio. Spero che Kiev, ha detto il regista, vinca la guerra. Il film scelto fuori concorso per la chiusura invece di questo festival domani sera è Dioride, scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Il film è interpretato da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, che sono già arrivati al festival. Il film si ispira a fatti realmente accaduti nel 1650, quella di un frate che, osteggiato dal potere della Chiesa di allora, influenzava la vita delle persone sorridendo e cantando il Vangelo. Pensa tu che bello. L'ultimo film italiano invece, il quinto in concorso, è Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, interpretato magnificamente da Adriano Giannini, nel ruolo di Mariano Guerra, è una storia vera, un medico che torna dopo 33 anni in Argentina per testimoniare nei processi che si stanno facendo contro gli orrori della dittatura del colonnello Videla. Chiudo da Venezia, caro Rosario, senza fare le solite previsioni su chi vincerà. Beh, devo dirti subito la verità con un augurio però, un augurio al ritrovato cinema italiano e non solo, e dal ritorno del pubblico in sala. Vedere un bel film al cinema è un'altra emozione, non l'ho detto io, lo ha detto Federico Fellini, ed è tutto.
0: Grazie Tonino, anche perché questa è la vera vittoria, vorrei dire, quindi sì, se ci fosse, se questa così, fosse la previsione, sarebbe veramente una vittoria per il cinema in assoluto.
1: Però hai fatto bene a dire queste parole, perché in effetti devo dirti la verità, frequento questo festival da 68 anni.
0: Mamma mia.
1: Beh, io ho visto una delle edizioni più coraggiose.
0: Sì.
1: L'applauso va fatto a un direttore, Alberto Berbeda, che ha saputo dare luce al cinema italiano, che era doveroso farlo,
0: sì.
1: Forse anche con troppi film, però questi non hanno deluso, anche nelle sezioni collaterali. E poi soprattutto invece la cartina di tornasole nascosta apparentemente, che poi si è rivelata tale, e cioè una forte contrasto politico su quella che è l'attuale situazione. Un film molto, quindi un festival estremamente coerente con i giorni che stiamo vivendo, Rosario, che non è cosa da poco per il cinema.
0: Certo, certo. Grazie Tonino, grazie di tutte questi interventi che appunto hai fatto per commentare la mostra d'arte cinematografica di Venezia, grazie naturalmente della tua amicizia, della tua acutezza nell'analisi. Grazie ancora e buon lavoro ancora.
1: E spero ancora di incontrarci ancora, perché
0: certo.
1: A me piace parlare di cinema con te e con uno che ne capisce anche, e soprattutto con uno che ama il teatro come lo amo io. Hai visto Lino Musella che successo sta avendo nel cinema? Sono proprio contento.
0: Esatto, sì, una bella conferma che le due arti non sono poi così distanti, è solo in Italia che ci sono poi questi,
1: bene,
0: questi compartimenti stagni che non hanno
1: esatto.
0: Grazie Tonino e buon lavoro.
1: Ciao,
0: ancora, a presto
1: e un saluto agli ascoltatori. Ciao.

0: Adesso parliamo di un appuntamento che si svolgerà sabato 12 settembre, domani sera, quindi alle 20.45 a Cortina d'Ampezzo. Ne parliamo con una degli artisti che si esibiranno appunto in questo concerto, Erika Boschiero, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, un felice ritorno a Radio Vaticana.
0: Certo, è un piacere ritrovarsi appunto. Dunque, concerto, quello di cui parliamo, il cui titolo è Diritti Umani Ora. Per quale ragione lo ribadite attraverso la musica, attraverso appunto questo concerto, questo incontro che si terrà domani sera?
1: Perché ci troviamo in un frangente temporale dove davvero le cose che consideravamo acquisite stanno venendo smantellate giorno dopo giorno, ed è chiaro che adesso sta succedendo ai popoli più lontani, ma le avvisaglie si vedono anche più vicino, e tutto questo è pericoloso, ed è importante che le persone siano consapevoli di quello che sta accadendo per provare a lavorare in una direzione diversa, e la musica in questo è uno strumento molto potente, perché diventa capace di toccare anche le corde più profonde e quindi insomma di agire in un modo molto forte in questo caso.
0: Chi sono gli altri artisti che saranno presenti insieme a lei?
1: Insieme a me ci sarà Greta Zuccoli, che è una cantautrice napoletana, e Monio Vadia, che conoscete tutti, quindi anche lui porterà le sue riflessioni su quanto sta accadendo in questa fase. Io e Greta invece lo faremo attraverso proprio le canzoni, poi in realtà anche Moni avrà qualche sorpresa musicale.
0: Ci sarà anche l'occasione di ricordare un artista, un cantautore irlandese che sarebbe dovuto esserci in effetti, ma che purtroppo è scomparso.
1: Sì, Glen Hansard, che lui è di Dublino, aveva dato conferma che ci sarebbe stato anche lui, e purtroppo proprio la notte successiva al suo messaggio di conferma ha avuto questo incidente molto,

0: molto grave che gli ha tolto la vita. E lui era un artista fortemente impegnato sul fronte dei diritti umani, quindi la serata sarà in sua memoria, faremo alcuni brani per omaggiarlo, insomma sarà con noi in altra forma.
1: Stiamo parlando di concerto, perché diciamo di base ci sarà appunto musica, però sarà anche non soltanto musica ma anche narrazione, anche racconto proprio legata al tema dei diritti umani.
0: Esattamente, sì sì, quella, la parte più discorsiva sarà affidata più a Moni, che è più il suo pane, e poi però appunto ci sarà preponderante sarà comunque la parte musicale delle canzoni.
1: Chi desiderasse appunto partecipare a questo concerto, dove può trovare appunto le coordinate per acquistare i biglietti?
0: Allora, a parte che basta cercare il diritti umani ora sul motore di ricerca, oppure andare su ericaboschiero.it, che è il mio sito, e nel calendario c'è la data con il link alle prevendite, quindi si può già acquistare il biglietto in prevendita adesso, oppure recarsi alla biglietteria della Alexander Girardi Hall di Cortina sabato stesso. Quindi insomma vi aspettiamo da Roma, magari è un po' difficile perché Cortina da un pezzo, mi rendo conto che, certo, che è un po' distante, però insomma speriamo che comunque tante persone possano partecipare.
1: Ma anche chi non parteciperà di persona al concerto, che comunque sappia che ci sono degli artisti che si occupano appunto anche di qualche cosa che ci riguarda poi tutti, nonostante l'apparente sicurezza nella quale sembriamo
0: vivere. Sì, è vero, è così, perché si pensa che ormai gli artisti siano tutti intiepiditi, impauriti, non è vero, ce ne sono anche tanti che si stanno muovendo, magari ecco sono discriminati dall'algoritmo. Io ho visto quando faccio qualcosa di un po' più esposto, l'algoritmo mi penalizza subito, per cui sì, non è semplice in questa fase, però è necessario, insomma, certo. Se uno crede in queste cose e lo sente fortemente, non può che agire in questa direzione.
1: Ed è un segno proprio che parlare di diritti umani non è così... non è così scontato, perché evidentemente sì. Siamo...
0: Sì. Non va più tanto di moda,
1: esatto,
0: ecco.
1: c'è
0: il pensare molto a... Diciamo che il tema dei diritti è un tema delicato, perché viene preso e tirato per la... un po' dappertutto, no? Anzi diventa quasi un alibi per cui è mio diritto fare qualsiasi cosa, ma il diritto in realtà è qualcosa di molto più profondo, e poi comporta anche delle responsabilità, comporta sentirsi parte di una comunità, vuol dire anche prendersi cura dei diritti degli altri, e questo è sempre un passaggio che le persone fanno più fatica a fare, no? E invece è proprio lì che bisogna insistere, perché altrimenti siamo perduti.
1: Sì, ma lei giustamente ha usato, no? Quando faceva l'esempio della deriva, ha detto il mio diritto fare, è proprio nel momento in cui cominciamo a usare il nostro invece che mio che le cose cambiano. Grazie, allora, grazie a Erika Boschiero. Ricordiamo quindi l'appuntamento del 12 settembre a Cortina d'Ampezzo con Diritti Umani Ora alle 20:45 all'Alexander Girardi Hall appunto di Cortina. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
0: Grazie a lei, grazie, a presto.

Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Il 18 settembre è l'anniversario della nascita di Greta Garbo, il volto forse più emblematico della storia del cinema, pura poesia di immagine. Una cosa che si sente ogni tanto ripetere o che si legge, ovviamente con un intento ammirativo nei confronti dell'arte di questa attrice, è che la sua recitazione è ancora straordinariamente moderna. Ora, secondo la mia opinione e anche secondo la mia esperienza, non le si fa veramente un favore dicendo una cosa del genere, presentando poi un suo film a chi non l'avesse mai vista sullo schermo. Questo semplicemente perché non è vero, non lo è. È una recitazione ovviamente oggi datata. La sua recitazione è stata modernissima, anzi rivoluzionaria negli anni 20, è stata affascinante, magnetica negli anni 30, ma oggi appare evidentemente legata ad uno stile di recitazione del passato. Dunque forse la cosa migliore invece da fare per presentare il suo film è perché anche le nuove generazioni possano godere di questo fascino magnetico e straordinario che comunque la Garbo ha sullo schermo, è avvisarli di uno stile di recitazione ormai in qualche modo superato, in qualche modo sorpassato, ma una volta accettato e compreso questo filtro, allora sì, il volto della Garbo è ancora magnificamente affascinante, magnificamente luminoso, i suoi occhi mandano lampi e sereni, è veramente un volto unico in tutta la storia del cinema. Perché questa premessa? Perché il disco che vi ho portato oggi è un po' proprio questa unione, diciamo, tra uno stile estremamente moderno e un repertorio invece assolutamente classico. Sto parlando di un disco di Brian Ferry, il cui titolo è As Time Goes By, che non solo riprende il titolo di una famosa canzone scritta nel 29, ma insomma diventata famosissima nel 42 come colonna sonora del film Casablanca, ma che anche appunto con questo titolo racconta, no, il passaggio del tempo, appunto As Time Goes By, mentre il tempo passa. In questo disco Brian Ferry, con il suo stile personalissimo, ripropone alcuni degli standard del songbook americano. E incominciamo proprio dalla canzone che dà il titolo all'album, As Time Goes By.

In uno dei documentari dedicati a Greta Garbo, la colonna sonora è invece la canzone che stiamo per ascoltare, ancora dalla voce di Brian Ferry, The Way You Look Tonight.

0: aux astres d'or.
1: Ed ora una canzone di Cole Porter, che è una specie di giallo passionale, ha raccontato con estrema eleganza Miss Otis Regrets.
2: Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.

chiudiamo con la canzone che chiude l'album Stango's By di Brian Ferry, che è particolarmente adatta anche al mese in cui siamo, di Kurt Weill, September Song.

0: In Blu 2000 News.
1: Il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America che segnò la storia con gli attentati di Al-Qaeda alle Torri Gemelle e al Pentagono. A Ground Zero risuonano i nomi delle 2.977 vittime. Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran, si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Si spegne l'Ilva, confermata la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Il governo pensa ad un nuovo tavolo e le aziende dell'indotto avvertano: riprenderemo i licenziamenti. Intelligenza pericolosa, i colossi digitali

0: I mondiali frenano, le ricerche sull'AI, dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati, si temono rischi di uno sviluppo incontrollato. Buonasera da Pierachille Dolfini, il mondo ricorda l'11 settembre, 25 anni fa, l'attacco all'America da parte di Al-Qaeda, la cerimonia con la lettura dei nomi delle vittime a Ground Zero a New York, il presidente Trump ha tenuto una commemorazione a Washington. Massimiliano Cocchi.
1: Alle 8:46 del mattino, l'ora in cui il primo aereo colpì la Torre Nord, il silenzio interrompe la cerimonia di Ground Zero a New York. Poi la lettura dei nomi delle vittime, accompagnati dai rintocchi di una campana.
2: Donald A. Foreman, Christopher Hugh Forsythe.
1: Per la prima volta quest'anno viene osservato un minuto di silenzio anche per i soccorritori morti negli anni successivi a causa delle polveri letali di Ground Zero. Sono migliaia, tra loro centinaia di pompieri, eroi immortali li ha definiti Donald Trump, che accompagnato da Melania ha partecipato alla commemorazione davanti al Pentagono. Una terza cerimonia si è svolta a Shanksville in Pennsylvania, dove precipitò il volo United 93 dopo la rivolta dei passeggeri contro i dirottatori. Never forget, mai dimenticare, non è uno slogan, è un impegno, ha detto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, nel 25esimo anniversario dell'attacco, quando ormai c'è un'intera generazione di americani cresciuta senza avere memoria diretta degli attentati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Gli attacchi alle torri gemelle al Pentagono, costati la vita a 2.977 persone, hanno segnato indelebilmente la storia del mondo. Pierluigi Vito.
3: L'apocalisse di New York comincia alle 8:46 di martedì 11 settembre, quando il volo American Airlines 11 si schianta contro la torre sud del World Trade Center. 17 minuti dopo un altro aereo centra la torre nord. Altri due voli sono stati dirottati, uno contro l'edificio del Pentagono, mentre un altro precipita in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri a bordo. Al-Qaeda aveva lanciato contro gli Stati Uniti d'America il più grande attacco terroristico della storia. Alle ore 9:56 crolla la Torre Sud, alle 10:28 crolla la Torre Nord, portandosi dentro centinaia tra vigili del fuoco e poliziotti intenti a prestare soccorsi. Cenere, calcinacci, fogli di carta invadono una grande area dell'isola di Manhattan, come pure gli occhi e i cuori di chi assiste al tragico spettacolo. Le vittime dirette negli attacchi dell'11 settembre furono 2.977, oltre ai 19 dirottatori agli ordini di Osama Bin Laden, il capo di Al-Qaeda, il primo responsabile dell'atto di guerra che sta plasmando il XXI secolo. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Medio Oriente in fiamme, non si spegne il conflitto tra Stati Uniti ed Iran e si accende anche il fronte dello Yemen con i ribelli Houthi che conquistano l'ultimo tratto di costa del Mar Rosso. Antonio Soviero.
4: La navigazione nel Mar Rosso è sicura per tutte le navi, eccetto quelle dei nemici sauditi. Il portavoce degli Houthi annuncia che i combattenti filo-iraniani hanno conquistato gli ultimi 6 distretti rimasti nelle mani delle forze governative appoggiate da Riyadh. I ribelli foraggiati dal regime di Teheran hanno ora il completo controllo dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, da cui passa il 12% del commercio mondiale, diretto poi al canale di Suez. Una rotta vietata, come abbiamo sentito, alla Arabia Saudita, leader mondiale delle esportazioni di petrolio. Bin Salman ha chiesto a Trump di bombardare lo Yemen. Il presidente americano, già impantanato nella guerra all'Iran, avrebbe detto di no. E così il principe ereditario saudita ha ordinato raid sull'aeroporto di Mocha. La città è stata conquistata ieri dai ribelli. Con lo stretto di Hormuz bloccato da 8 mesi e il transito attraverso Suez molto a rischio, si impenna il prezzo del petrolio. Oggi ha sforato i $100 a barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, non si fermano i combattimenti con gli attacchi incrociati e Mosca che prende di mira Kiev, una decina le vittime, intanto in arrivo aiuti all'Ucraina dall'Unione Europea. Federico Plotti.
5: Continua implacabile da quasi 5 anni la guerra in Ucraina. Nelle ultime 24 ore una decina i morti dopo gli ultimi attacchi russi. La maggior parte a Kiev, ancora nel mirino di Mosca, decine i feriti in diverse zone del paese. Ma anche oltre confine si registrano attacchi. Le forze armate ucraine hanno colpito ancora una volta un hub logistico di Ozon, il colosso russo dell'e-commerce. Questa volta a Saratov, lungo le sponde del fiume Volga e distante dal confine tra i due paesi in guerra. Intanto la Commissione europea annuncia lo stanziamento di oltre 6 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina. Qui si continua a morire e si faccia di tutto per la fine della guerra, dice il vescovo di Kharkiv, Pavlo Onciaruk, ricevuto oggi dal Papa in Vaticano, ringraziandolo per la sua costante preghiera e rinnovando l'invito al pontefice di recarsi nella martoriata Ucraina. Federico Plotti, linea allo studio.
0: La politica italiana, ripresa di settembre all'insegna dei nodi che hanno caratterizzato l'estate, da una parte il caro carburanti e più in generale il tema dell'energia, dall'altra la riforma della legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Piera Achille, dopo la nuova proroga di una settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel, l'esecutivo promette interventi più strutturali e mirati per le fasce più deboli. La promessa viene ribadita dalla Presidente del Consiglio Meloni, da Vercelli, per l'inaugurazione del Festival Internazionale del Riso. Oltre al ritorno al nucleare, i primi reattori ci saranno entro il 2035. È arrivato intanto dal Consiglio dei Ministri anche il via libera al decreto che permette di accelerare sulle estrazioni di petrolio e gas nei siti interni. Per quanto riguarda la legge elettorale, dopo la battaglia in Senato sulle preferenze, viene cancellata la soglia del 3% che impediva ai piccoli partiti di contribuire al premio di maggioranza, ma si alza il numero delle firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre, poi si passa alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi. Linea allo studio.
0: Record nel secondo trimestre per il tasso di occupazione in Italia, che raggiunge il 63,1% con un incremento dello 0,4, lo evidenzia l'Istat, spiegando che il livello più alto mai raggiunto dal 2004, così come record per il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità, con una crescita di 155.000 unità. Resta però la crisi all'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano conferma la chiusura dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Per i giudici, tra attività di imprese e tutela dei cittadini, deve prevalere il diritto alla salute. Intanto le aziende dell'indotto avvertono: riprenderemo licenziamenti. Raffaella Frullone.
7: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di impresa e tutela dei cittadini, a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier: lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,36% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Dolore e sconcerto per la morte di Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa dall'ex compagno e padre di Denise, il boss mafioso Carlo Cosco. La ragazza 35enne si è tolta la vita al gesto domenica. La morte oggi dopo 4 giorni di agonia. Intelligenza artificiale, rischi connessi al suo sviluppo incontrollato. I colossi digitali mondiali frenano le ricerche sull'AI dopo alcuni incidenti ed imprevisti avvenuti nei laboratori più avanzati. Andrea Domaschio.
8: Intelligenza artificiale, straordinaria risorsa o grande incognita? OpenAI, la società creatrice di ChatGPT, frena lo sviluppo delle tecnologie più avanzate dopo che uno dei suoi modelli ha condotto autonomamente in luglio un attacco informatico. Discorso simile anche per il programma Mythos 5, sviluppato dal colosso digitale Anthropic, che ha deciso di bloccarne temporaneamente l'uso in seguito ad alcune ricerche tentate da scienziati nell'ambito di potenziali nuove armi biologiche. E mentre l'Agenzia Europea per la Sicurezza Informatica valuta un grande risultato aver avuto accesso a Mythos 5, Mario Draghi, sull'edizione odierna del Financial Times, sostiene che l'Europa dovrebbe adottare diffusamente l'intelligenza artificiale per stimolare la crescita economica. Ma sviluppo e governance dell'intelligenza artificiale devono rimanere saldamente in mano all'uomo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia, dove arriverà domani in mattinata. L'esponente del Movimento 5 Stelle era sull'isola caraibica per un reportage. In seguito ad un malore è stato ricoverato ed operato in un ospedale dell'Avana. Via libera del Ministero dell'Ambiente alla candidatura delle Saline di Sicilia al programma UNESCO Uomo e Biosfera per diventare poi patrimonio dell'umanità. Un luogo particolare, come spiega Silvana Piacentino, direttrice della riserva delle Saline di Trapani e Paceco.
9: La riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco è un patrimonio unico, è uno scrigno di biodiversità, rappresenta un equilibrio millenario tra un'attività produttiva dell'uomo legata alla produzione del sale e la tutela della biodiversità. Questo è un territorio che è stato plasmato dall'uomo utilizzando per la produzione del sale degli elementi naturali, sole, acqua e vento, ma è al contempo un'area che ospita centinaia di specie vegetali e animali, tra queste alcune rarissime. La riserva regionale è affidata in gestione al WWF da oltre 30 anni, è anche un'area umida di importanza internazionale, si trova lungo una delle più grandi rotte migratorie degli uccelli che si spostano tra il continente africano e quello europeo. Qui gli animali trovano il luogo dove riposarsi, riprendere le energie, alimentarsi. Alcune di queste oltre 240 specie che qui sono censite si riproducono qui.
0: Alla Mostra del Cinema di Venezia oggi è il giorno dei media della Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l'Ente dello Spettacolo, un incontro per parlare di grande schermo in un dialogo vivace con Giovanni Veronesi e il cast del suo film Dio ride. Fabio Falzone.
10: La giornata era iniziata in mattinata con l'arrivo dei delegati da tutta Italia, ma anche dei direttori di Avvenire, Sir, TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Fish, insieme all'Ente dello Spettacolo, per un bilancio dell'impegno della Chiesa Cattolica nel mondo del cinema. Poi l'intervista collettiva al cast del film Dio ride e al suo regista Giovanni Veronesi. L'incontro tra due mondi, il frate Favino che conquista il popolo e svuota le chiese e il cardinale Silvio Orlando chiamato a indagare. Ampio il botta risposta che mette a confronto punti di vista diversi ma in fondo convergenti. Si può raccontare l'infinito? Domanda Monsignor Baturi. Sì, risponde Veronesi, perché dentro il film c'è molto amore, è un film a cuore aperto. Da dove nasce l'ispirazione per il Dio che ride incarnato da Favino? Domanda Vincenzo Morgante. Lui crede alle storie che racconta, risponde Favino, ma quello che lo muove è la fede, non è un eroe, ma una faccia di come si può scegliere di credere. Fabio Falzone, linea allo studio.
0: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: son la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle nel World Trade Center di New York, rete Caritas in moto per soccorrere il Nepal, università aumentano i costi per gli studenti. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Bruno Orti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722.
9: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America, causando migliaia di vittime e numerosissimi feriti. Dinanzi ad eventi di così inqualificabile orrore, non si può non rimanere profondamente turbati. Mi unisco a quanti in queste ore hanno espresso la loro indignata condanna, riaffermando con vigore che mai le vie della violenza conducono a vere soluzioni dei problemi dell'umanità.
8: Queste erano le parole di Giovanni Paolo II pronunciate all'indomani degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, quando 19 terroristi di Al-Qaeda presero il comando di 4 aerei di linea in viaggio verso la California. I dirottatori condussero 2 Boeing 767 a schiantarsi contro le torri nord e sud del World Trade Center. Il primo velivolo, il volo American Airlines 11, si schiantò contro la torre nord tra il 93esimo il 99esimo piano alle 8:46. Il secondo, il volo United Airlines 175, colpì la torre sud tra il 78esimo e l'84esimo piano alle 9:03. 56 minuti dopo l'impatto il grattacielo crollò su se stesso in diretta TV mondiale a causa delle fiamme. Alle 10:28 anche il primo edificio colpito collassò. Furono così cancellate dallo skyline di New York le Torri Gemelle. Il terzo aereo, poi il volo American Airlines 7 si schiantò contro il Pentagono. Il quarto volo, lo United Airlines 93, con cui i terroristi volevano colpire il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, precipitò vicino Shanksville in Pennsylvania. Il bilancio degli attentati sarà di 2.977 morti. Oggi a New York si svolgono le commemorazioni per il 25esimo anniversario degli attentati, con la lettura dei nomi delle vittime. Presenti il vice presidente J.D. Vance, il sindaco Zoran Mabdani, gli ex presidenti ancora in vita, Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton. Ma com'è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre 2001? Lo abbiamo chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
10: Sposterei la data al 12, e cioè alla reazione americana che ha veramente cambiato il mondo, nel senso che l'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, sovraesponendo l'impero americano e innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone. Mi riferisco in particolare al fatto che noi osserviamo oggi, appunto a 25 anni dall'evento, come l'America sia sostanzialmente incapace di fare delle guerre, perché almeno per un paio di ragioni il fronte interno è spaccato e quindi non può sostenere campagne lunghe e soprattutto non ha più quello strumento militare che aveva. Cito un solo dato per capire l'effetto che ha avuto la guerra al terrorismo. in questo lungo periodo, concluso con, non tanto concluso, ma insomma provvisoriamente concluso con la fuga dall'Afghanistan, i soldati americani morti sono stati 37.000, di cui 7.000 sul campo, 30.000 suicidi.
8: Quando pensiamo, ecco, a quell'evento, e quando ci pensiamo oggi, ecco, si è parlato e si parla soprattutto di sicurezza, però per l'appunto la sicurezza ottenuta attraverso la guerra ha prodotto davvero più sicurezza oppure ha generato nuove instabilità?
10: Questa, ma direi in questa fase storica, un po' tutte le guerre sono delle avventure che si risolvono rapidamente in massacri, che magari vengono sospesi, poi classicamente si nascondono nelle profondità della nostra psiche e anche della nostra terra e poi riemergono. Purtroppo la guerra al terrorismo sembra quasi il canone di queste guerre che non finiscono mai e che non producono altro che massacri infiniti.
8: Conseguenze profonde anche sul rapporto tra Occidente e mondo orientale.
10: Sì, insomma, sono categorie un po' metafisiche in cui mettiamo insieme cose che sono spesso in guerra fra loro, ma insomma, per capirci da un punto di vista culturale, oggi ci capiamo meno con, se vogliamo chiamare, gli orientali, ma credo che ci capiamo molto molto meno anche fra noi.
8: Se guardiamo al mondo oggi, ecco, nel 2026, come accennava, vediamo una competizione, ecco, sempre più forte tra le grandi potenze, una crisi dell'ordine internazionale. Tutto questo, come spiegava, ecco, lo possiamo considerare una conseguenza anche diretta di quell'11 settembre?
10: Non solo, ma certamente anche per le ragioni che ho detto, soprattutto perché da lì è cominciato più che il declino, il crollo dell'egemonia americana e quindi con questo la fine di un qualche ordine, sia pure provvisorio, limitato, ma di un qualche ordine mondiale che per esistere pretende che vi siano dei centri di potenza che si riconoscano reciprocamente legittimi anche se nemici.
8: E allora, pensando a quegli eventi, qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
10: In generale di fare delle guerre, che poi insomma sento che in Italia qualcuno parla di guerra, ma dovrebbe un attimo guardarsi intorno e rendersi conto che solo parlarne sembra un macabro scherzo, viste le nostre risorse. E poi più particolare, io credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce.
8: Ed è un cambiamento che c'è stato a livello chiaramente internazionale, geopolitico, ma anche quotidiano nella nostra vita di tutti i giorni.
10: Se lei si riferisce all'11 settembre, credo che sia un evento ai giovani non molto noto e un po', così potremmo dire, quasi fanè nella memoria collettiva, quasi così un po' dimenticato. Quindi credo che bisognerebbe guardare oltre. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
8: Questo 11 settembre ci ricorda che la storia esiste, ma che noi continuiamo ad ignorarne l'esistenza, vedendo quello che succede nel mondo, un messaggio che ci invia una nostra ascoltatrice. Ed è così, abbiamo sentito anche le parole di Lucio Caracciolo, ecco, dovremmo concentrarci di più sull'evitare ulteriori guerre, ulteriori conflitti, pensando proprio al futuro. Ma cambiamo argomento. Le Caritas di tutto il mondo si mobilitano per correre in aiuto della sorella nepalese impegnata a far fronte alle prime esigenze della popolazione colpita lo scorso 26 agosto da un'alluvione che si è portata via la vita di oltre 1.400 persone, disperdendone oltre 5.000 e distruggendo case e infrastrutture. Viviamo in una casa comune che deve essere curata da tutti, altrimenti i poveri saranno sempre più colpiti dalle conseguenze di quello che succede. Il Nepal contribuisce per una quota piccolissima all'impronta ecologica, ma paga conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia. Questa è la lettura ecologica e sociale dell'accaduto che da Caritas Italiana, attraverso Beppe Pedron, coordinatore regionale per l'Asia dell'organizzazione caritativa. La gravità anche simbolica di quanto accaduto sta tutta nella preoccupazione che il governo nepalese ha affidato a un appello internazionale. per la prima volta hanno voluto mandare un messaggio mondiale di non limitarsi a rispondere all'emergenza ma a lavorare anche sulle cause, aggiunge l'umanitario italiano. Allora ascoltiamolo al microfono di Daniele Piccini.
1: Caritas Italiana in questo momento sta come prima cosa raccogliendo le informazioni e coordinandosi con i colleghi in Nepal, che sono coloro che rispondono direttamente all'emergenza. Raccogliere le informazioni è fondamentale per capire l'entità della tragedia, ma anche per indirizzare meglio gli aiuti che poi arriveranno e stanno già arrivando in realtà. Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale, cioè quel settore che si occupa di garantire che anche la salute mentale dei bambini rimasti orfani principalmente, ma non solo, anche di tutto il resto della popolazione che verrà servita da Caritas e anche degli operatori sia garantita. Poi c'è anche la parte di supporto psicologico, l'intervento immediato riguarda appunto le primissime fasi, poi anche la questione dei ripari temporanei delle tende, poi diventerà un supporto che dovrà essere più stabile, quindi fino alla ricostruzione poi di abitazioni sicure negli stessi luoghi o in altri luoghi che verranno poi trovati attraverso azioni di coordinamento e di lavoro anche con il governo. Poi l'aspetto appunto psicologico e psicosociale che vanno in stretto contatto appunto per garantire questo benessere di tutti, e che poi i traumi anche psicologici, che in realtà poi la popolazione nepalese risponde in modo diverso rispetto alle popolazioni ad esempio occidentali, però che questi traumi poi non siano nascosti dietro l'immediatezza della risposta di emergenza e quindi poi si tramutino in disturbi non solo personali ma anche a livello sistemico e familiare in più avanti nel tempo.
2: Voi avete una lettura, diciamo, dalla prospettiva dell'ecologia integrale, mi viene da dire, no? Perché comunque sono coinvolti anche popolazioni povere che pagano, diciamo, un prezzo per un surriscaldamento globale che non sono loro a produrre.
1: Esattamente, la lettura è proprio questa, a parte la lettura meccanica che ovviamente si lascia agli esperti, però la lettura è proprio questa ed è la stessa lettura che il governo nepalese stesso in un interessantissima prima volta di messaggio mondiale, cioè non solo di fermarsi a rispondere all'emergenza, ma anche accorgersi delle cause, lavorare sulle cause. Quindi il governo nepalese stesso, insieme alla Caritas locale e poi noi tutti sottoscriviamo l'importanza di rendersi conto che queste tragedie succedono lontano ma sono generate anche da vicino, quindi il Nepal contribuisce per una quota piccolissima, lo 0.01% all'impronta ecologica, mettiamola così, e però paga delle conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia in generale, che è molto, molto colpita da questi fenomeni estremi. In realtà poi vediamo queste dinamiche simili anche sulle nostre Alpi, sulle nostre Dolomiti, quindi non è una cosa che è poi così lontana. Ecco, la lettura che diamo è quella di ricordarci che siamo in una casa comune e la casa comune deve essere curata da tutti, perché altrimenti saranno sempre più poveri a pagarne le conseguenze di quello che succede ormai da anni ed è quello che vediamo anche in questa tragedia del Nepal di questi giorni.
2: Se il surriscaldamento globale ha raggiunto ormai il tetto del mondo, cioè stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri, allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
1: Sappiamo che i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, ce n'è più di qualcuno che in condizioni simili, alcuni sono degli osservati speciali, potrebbero prevedere fenomeni come quelli successi il 26 agosto in altri ghiacciai della regione autonoma del Tibet, ma poi anche del Nepal. Il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta. Si dice, si calcola, poi ancora le informazioni sono da verificare, adesso un po' più precise, però si calcola che dal momento in cui questa massa di ghiaccio e terra è caduta nel lago nella regione del Tibet sono passati 7 minuti a quando poi ha raggiunto ad esempio i primi centri abitati, creando una distruzione immensa. Ecco, quei 7 minuti sono quelli che sono la finestra in cui si può lavorare sull'allerta precoce che richiede non solo sistemi di allerta come sirene che si possono attivare, ma anche formazione della popolazione, perché altrimenti poi ci si ferma a fotografare la massa di acqua che arriva o non si crede al sistema di allerta. Quindi è un processo sia tecnologico e tecnico, ma anche un processo di formazione e di preparazione al disastro.
2: Mi sembrano fenomeni che certamente diventeranno sempre più frequenti, se quello che stiamo dicendo è vero.
1: Sì, gli scienziati ci raccontano che saranno sempre più frequenti, sì, saranno sempre più frequenti, li vedremo sempre con maggiore intensità e con maggiore frequenza, quindi essere preparati comunque è un ottimo lavoro che va bene per tutti. Teniamo conto che Caltanissetta appunto ad esempio da anni, dopo la lezione appresa nel terremoto del 2015, sostiene e conduce dei programmi di formazione, si chiama, non c'è un acronimo in inglese, insomma, ma in italiano è la preparazione al disastro, la prevenzione al rischio, la prevenzione del disastro, che fanno le scuole pubbliche per informare e istruire, addestrare i ragazzini e i ragazzi appunto alla preparazione dei disastri, quindi la risposta, ma anche la prevenzione degli stessi. Quindi è un lavoro che già è iniziato anche all'interno della Caritas, proprio anche con il supporto di Caritas Italiana, e quindi è un lavoro che deve continuare, non partiamo da zero, deve continuare in collegamento con tutte le agenzie governative e le altre organizzazioni sul terreno. Andrò in Nepal probabilmente tra qualche settimana e farò una missione tecnica breve di una settimana, 10 giorni, ma stiamo ancora pianificando, e questo per il semplice fatto che Caritas Nepal è la prima a chiederci di non accorrere al momento, ma di capire, questo lo si fa in tutte le emergenze, però anche in questo caso Caritas Nepal l'ha chiesto. Il contesto e il terreno è molto molto complicato, teniamo conto ad esempio che Caritas Nepal ha inviato un team nella zona, non quella più colpita, perché quella è raggiungibile solo attraverso elicottero, in quanto sono caduti ponti e strade, come abbiamo letto e come ci confermano i colleghi dal terreno, ma per raggiungere la zona più vicina e più raggiungibile, cioè 70 km da Kathmandu, quindi per noi una cosa si raggiunge in pochissimo tempo, ci hanno messo 18 ore, perché le strade dopo un certo punto, chiaramente non quelle in capitale, non quelle immediatamente fuori dalla capitale, ma sono completamente infangate, continua a piovere, i pick up carichi di materiali non riescono a progredire. Quindi andare senza uno scopo preciso porta semplicemente ad un aggravarsi delle condizioni logistiche che la Caritas Nepal deve gestire, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno al momento.
2: Il coinvolgimento di Caritas Italiana in Nepal, ci sono motivazioni particolari o è lo stesso coinvolgimento che c'è in disastri in altri paesi?
1: No, direi che la relazione nasce dalla presenza importante, da un rapporto che c'è con Caritas Nepal da tempo, anche con progettini minori, anche 20 anni fa, e poi dopo il terremoto 2015 una presenza importante che c'è stata di vicinanza nostra finanziaria, ma anche con risorse operative, abbiamo avuto degli operatori sul terreno per un paio d'anni, visite frequentissime. Quindi da questo rapporto particolare, a cui si aggiunge anche con la delegazione delle Caritas della Lombardia, quindi con le nostre regioni ecclesiastiche, si aggiunge un progetto di gemellaggio, quindi di vicinanza particolare, che è nato qualche anno fa, che continua attraverso rapporti con i giovani, visite di delegazioni nepalesi, proprio per far sì che la vicinanza tra le chiese sorelle, come le chiamiamo noi, non sia una vicinanza finanziaria semplicemente, ma sia una vicinanza di relazione. Ecco, quindi in tutto questo rapporto che si è costruito continua, è semplicemente un continuum rispetto al precedente, che ovviamente in un'emergenza come questa si fa sentire, diventa più forte, quindi la relazione più importante, il supporto più importante.
8: Non è solo tempo di riaprire le aule per le scuole, ma anche le università si riaprono proprio in questo periodo. In Italia ci sono 2.026.774 studenti iscritti ai corsi universitari per l'anno accademico 24-25, secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca. Si tratta di 99 istituti universitari in Italia, di cui 61 statali, a cui si affiancano 7 istituti universitari d'eccellenza, ordinamento speciale e le università telematiche. L'Italia spende circa il 4% del proprio PIL per l'intera istruzione pubblica tra scuola e università, un valore inferiore rispetto alla media dell'Unione Europea, che si attesta al 4,7%. In termini assoluti, la spesa pubblica complessiva per l'istruzione oscilla tra gli 83 e i 90 miliardi di euro all'anno, un fenomeno che preoccupa molto, è l'aumento dei costi per i fuorisede. Nelle grandi città si può pagare fino a 1000 euro per una stanza. Insomma, gli universitari chiedono politiche mirate per garantire a tutti il diritto a allo studio, ha detto ad Alessandro Guarasci Marta Terenzio, presidente femminile della FUCI.
3: Questo anno accademico offre diverse sfide che ormai da un po' di anni, diciamo, tutti gli universitari vivono su vari livelli, chi più chi meno, ovviamente con la propria esperienza, però già i dati che sia l'ANVUR che l'ISTAT ci offrono sono abbastanza evidenti, soprattutto su tutto quello che, diciamo, si riferisce all'abbandono universitario, che purtroppo sta aumentando a livello di percentuali e si vede già, ed è dovuto da alcune delle sfide più critiche che viviamo, che sicuramente è riferito al caro affitti, che in molte città universitarie, soprattutto le più grandi, che mi viene in mente nel nord Italia, rende sempre più insostenibile a livello economico diciamo l'esperienza universitaria da fuori sede, ma anche tutta la questione della mobilità che gira intorno a quegli

0: universitari, quelli universitari che vivono anche gli spazi, le lezioni e tutto a livello, diciamo, vivendolo da pendolari anche a lunga percorrenza, quindi è tutto quello che ha a che fare con i trasporti, con la mobilità, diventa sempre più anche, soprattutto in alcune zone dell'Italia, anche un ostacolo a vivere serenamente un'esperienza che dovrebbe invece favorire l'incontro, il vedersi, lo studiare insieme, il
1: Ecco Marta,
0: vivere.
1: tu hai sollevato un tema molto importante che è quello del caro affitti e tra l'altro gli ultimi dati ci dicono che sono addirittura di nuovo in aumento. Voi avete qualche proposta? Perché è vero, si fanno studentati, però spesso questi studentati poi hanno dei costi assolutamente, diciamo, insostenibili per una famiglia di un ceto medio.
0: Sì, mi vengono in mente diverse situazioni, appunto nelle città, soprattutto del nord Italia, e immagino anche molti ragazzi che si spostano da regioni molto lontane, che già vivono questa lontananza, in più il caro affitti, diciamo, rende ancora più insostenibile. Questo porta anche molti ragazzi poi a dover affrontare una situazione di università contemporaneamente a un lavoro per sostenere appunto queste spese. E a volte gli studentati non sono la soluzione più immediata, ecco, proprio perché a volte il costo rimane sempre abbastanza insostenibile. Noi a livello di, appunto, di rete, di atenei cerchiamo appunto di mettere in contatto le persone, quindi sicuramente una proposta che facciamo è provare di stare vicino, mettere in contatto, creare appunto delle reti sociali umane in cui andando incontro alle esigenze a volte si trovano anche delle opportunità, delle occasioni che possono andare incontro a queste famiglie anche che giustamente non riescono a sostenere questi livelli che la società e che ci sta un po' richiedendo in questo periodo storico, il sostenere una vita fuori sede, ecco, quello sì.
1: Certamente, Marta, per chiudere, vi sentite sufficientemente valorizzati negli organi che dovrebbero, diciamo, rappresentare gli studenti, gli organi quelli accademici? Ecco, la parola degli studenti viene sufficientemente presa in considerazione nelle nostre università? Oppure troppi professori, troppi atenei non tengono in considerazione questo?
0: Sicuramente da sottolineare tutto il ruolo della rappresentanza, quindi mi vengono in mente il consiglio degli studenti a livello di Ateneo, ma anche dal livello ancora, diciamo, precedente, nei dipartimenti, nelle proprie facoltà. È necessario che appunto gli studenti si facciano sentire la propria voce e facciano sapere le proprie esigenze, ecco. E ci sono degli organi in cui veniamo ascoltati e su questo diciamo siamo già molto diciamo soddisfatti. Ovviamente dipende dall'ateneo, però ci sono delle realtà in cui questa voce è sempre un po' una minoranza. Quindi a livello di numeri, a livello di rappresentanza, la nostra voce è importante, però potrebbe, diciamo, essere valorizzata sicuramente meglio. Sicuramente è importante sensibilizzarci anche tra noi universitari, dicendoci, raccontandoci che ci sono degli organi in cui abbiamo i nostri diritti e doveri, in cui possiamo rappresentare anche i nostri coetanei, e sensibilizzare anche il livello invece dei docenti che in qualche modo devono favorire anche questa sensibilizzazione proprio per aumentare questo confronto che può portare solo a una maggior ricchezza, e questo ecco.
2: Chiudiamo questa prima parte del mondo alla radio, ma torniamo subito dopo una breve pausa musicale. The same old hoodoo follows me about.

0: Il mondo alla radio.
1: Il 3 marzo ricorre la giornata mondiale dell'udito. Oltre il 5% della popolazione mondiale soffre di ipoacusia invalidante, dato destinato a salire entro il 2050. Si stima che oltre 900 milioni di persone per quell'anno avranno una disabilità uditiva. Circa 90 milioni di bambini e adolescenti soffrono di perdita uditiva. In Italia oltre 7 milioni di persone, pari al 12,4% della popolazione, convivono con una perdita uditiva, la percentuale più alta tra i principali paesi europei. Tuttavia cresce la consapevolezza sull'importanza della tecnologia. Oggi il 40% di chi ha riscontrato un calo dell'utilizzo dell'udito utilizza un apparecchio acustico, un dato in aumento che avvicina l'Italia ai livelli di adozione di altri paesi come Francia e Germania. Inoltre il 96% degli utilizzatori di apparecchi acustici sono convinti di aver migliorato la loro qualità della vita e il 67% si pente di non essere intervenuto prima. Il focus però è sulla prevenzione, l'educazione all'ascolto sicuro e l'accesso alle cure per i bambini. Parte proprio da qui il progetto Ascolta Responsabilmente, nato dalla volontà di sensibilizzare le nuove generazioni alle problematiche dell'udito affinché possano evitare comportamenti potenzialmente rischiosi per la salute delle loro orecchie e sviluppare allo stesso tempo un atteggiamento di attenzione e accoglienza verso le persone affette da problemi di udito e sordità. Per parlarne abbiamo in collegamento Valentina Fariselli, presidente Udito Italia. Buon pomeriggio, presidente.
2: Buon pomeriggio, grazie.
1: Ecco, partiamo proprio da quest'ultima affermazione, cioè il focus, l'attenzione deve essere sulla prevenzione. Il progetto Ascolta Responsabilmente parte da qui, destinato proprio alle scuole, destinato ai bambini.
2: Sì, assolutamente, l'importanza della prevenzione è la mission della nostra organizzazione, perché forse non tutti sanno che l'udito una volta perso non si recupera, quindi è fondamentale fare prevenzione, educare corretti stili di vita soprattutto da bambini, perché un dato è che nel nostro paese si è pericolosamente abbassata l'età media in cui si inizia ad avere un disturbo dell'udito e questo è dovuto proprio a un ascolto non responsabile che va corretto con una corretta informazione. E il nostro progetto parte dalle scuole, perché appunto le scuole diventano un luogo privilegiato per la prevenzione, perché grazie alla scuola si dialoga con i bambini, ma anche con gli insegnanti, con i genitori, quindi si dialoga con la comunità cercando di far capire come alcuni comportamenti considerati normali in realtà non lo sono e danneggiano irrimediabilmente l'udito.
1: Come è strutturato questo progetto? Ci sono delle varie fasi, insomma, dedicate ai ragazzi, ai bambini e anche quando parliamo di scuole, a chi è rivolto principalmente?
2: Principalmente è rivolto agli insegnanti, a formare gli insegnanti, però noi abbiamo già sperimentato delle giornate di sensibilizzazione proprio andando nelle scuole con dei tecnici audioprotesisti che utilizzando dei percorsi multimediali spiegano ai bambini non solo il funzionamento dell'udito, ma fanno proprio vedere il danno che si crea e nello stesso tempo si spiega come ascoltare in maniera responsabile attraverso l'utilizzo di tablet, di video. Si spiega che appunto oltre una certa soglia di rumore diventa pericoloso ascoltare, che bisogna fare nelle pause dell'ascolto, eccetera. Un progetto che abbiamo realizzato alcuni anni fa e che speriamo di riportare ancora nelle piazze invece è il track roadshow, ovvero un vero e proprio tir all'interno del quale si effettuano appunto questi percorsi multimediali nel mondo dell'udito.
1: La prevenzione va di pari passo anche con la consapevolezza, cioè essere consapevoli dei rischi e quindi anche con una appunto maggiore attenzione, ma anche nei controlli, se vogliamo, insomma, all'udito forse è un po' sottovalutata anche questa parte.
2: Assolutamente, fare il controllo dell'udito è un gesto semplicissimo, rapidissimo, gratuito. seguito andrebbe fatto regolarmente, così come ci si controlla il colesterolo, si controlla il cuore, si fa la prevenzione al seno. Purtroppo non rientra ancora nelle nostre abitudini di salute. Noi ogni anno andiamo nelle piazze con una campagna che si chiama Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, nei mesi di settembre ed ottobre. In molte città italiane viene ospitata appunto questa manifestazione, con specialisti che sono in piazza ad ascoltare i cittadini, a fare un primo screening, proprio per far capire com'è semplice questo gesto di prevenzione, che, come dicevo prima, deve diventare un'abitudine.
1: E dunque in qualche modo anche educare al corretto utilizzo, se vogliamo, dell'udito, ma anche educare proprio, insomma, alla consapevolezza.
2: Esattamente, esattamente. Bastano pochi accorgimenti per mantenere un udito sano al lungo.
1: Lo accennava prima, Presidente, tante le attività di Udito Italia, tanto l'impegno, ecco, in questo caso il progetto rivolto ai bambini nelle scuole, ma ha citato anche quello rivolto agli anziani, insomma, le problematiche che riguardano Udito riguardano appunto tutti.
2: Tutte le età assolutamente, da bambini agli adolescenti, l'età adulta e gli anziani naturalmente sono i più colpiti, perché è un problema legato all'età, ma assolutamente risolvibile e prevenibile a qualsiasi età.
1: Grazie Valentina Fariselli, presidente di Udito Italia, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Per unire cultura e inclusione è nato invece il progetto ACCESS, Accessibilità, Comunicazione, Cultura e Sottotitoli per le Persone Sorde, organizzato da Fiadda Emilia Romagna, che ha deciso di rivolgersi ai musei con la convinzione che la cultura sia un elemento che arricchisce le persone e in qualche modo cura. Per i musei ampliare la platea dei propri fruitori significa, da un lato, avere chiaramente un ritorno economico importante, perché le persone sorde viaggiano insieme ad altri persone, amici, parenti; dall'altro lato però significa costruire un impatto sociale a lungo termine, perché l'esperienza culturale non si conclude con l'uscita dal museo, ma si prolunga nella memoria e nel racconto delle persone. Luisa Mazzeo, presidente di Fiadda Bologna, ci spiega come nasce questo progetto.
0: Nasce in base alla legge regionale 2 luglio del 2019, numero 9, che sono disposizioni a favore dell'inclusione sociale delle persone sorde, eccetera, poi il titolo è più completo. In base a questo noi, come sezioni di Bologna, Ravenna e Cesena, ci siamo riuniti nel coordinamento, abbiamo proposto un progetto per migliorare l'accessibilità in tutti i campi per le persone sorde. Noi come Fiadda promuoviamo i diritti delle persone sorde attraverso poi l'apprendimento della lingua orale e scritta, che per noi è fondamentale, e riteniamo che l'accessibilità non sia ancora garantita, purtroppo, per le persone sorde. Si parla tanto di barriere architettoniche, ma difficilmente ci si ricorda di barriere sensoriali, che sono concrete anche se invisibili, perché nessuno ci fa caso, ma se a teatro non ci sono i sovrattitoli, se a cinema non ci sono i sottotitoli, se in una conferenza non ci sono i sottotitoli, una persona sorda non riesce a essere inclusa, capisce un po', perché magari ha delle buone protesi, ma poco, e ha bisogno di un aiuto. E riteniamo che comunque i luoghi della cultura sono fondamentali anche per le persone sorde, quindi anche per esempio il miglioramento dell'accessibilità dei musei è per noi un valore assolutamente fondamentale.
1: In che modo è stato fatto questo, Luisa, nella pratica, ecco, proprio facendo riferimento ai musei?
0: Ai musei abbiamo instaurato una collaborazione col Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna e abbiamo

0: di accessibilità portano avanti alcune azioni. Per i musei in particolare ci sono alcune cose fondamentali, tipo la sottotitolazione di tutti i video, perché per noi la sottotitolazione è fondamentale e purtroppo molto spesso non c'è, la semplificazione dei testi, che non è banalizzazione, ma c'è proprio tutta una possibilità, uno studio su come si può semplificare un discorso senza renderlo troppo semplice, ma solo per renderlo più comprensibile. E poi l'organizzazione di laboratori didattici accessibili, magari la creazione di nuovi video, di mappe di orientamento e così via. Tra l'altro ci teniamo a dire che questa, come tante altre azioni che portiamo avanti, sono fatte nell'ottica dell'universal design e sono utili a tutti, cioè un testo più semplice è utile non solo alla persona sorda, ma è utile a chiunque. Tante volte nei musei si trova un apparato didattico che è troppo carico, troppo difficile, e anche il visitatore udente di media cultura ha difficoltà a leggere tutto.
1: Certo.
0: Quindi sono ausili che servono a tutti.
1: Sì, prego.
0: Sì. No, dicevo, così come la sovratitolazione a teatro, oggi sempre di più ci sono anche anziani con problemi di udito, e questo nella giornata di oggi è uno dei messaggi che vogliamo dare. Oggi è la giornata proprio di sensibilizzazione per i problemi dell'udito a livello mondiale. C'è un allarme per una sordità che è sempre più diffusa, sta raggiungendo numeri enormi, con anziani che non sempre accettano le protesi, perché è ancora un retaggio quasi di vergogna quello di mettere le protesi, al contrario degli occhiali, di giovani che rischiano di perdere l'udito nelle discoteche con gli auricolari, con la musica a tutto volume, insomma. Quindi la sovratitolazione a teatro anche in questo caso è utile a tutti,
1: certo.
0: Perché aiuta a comprendere, tant'è vero che è stata attuata già alcuni anni fa, diversi anni fa, per l'opera lirica, ma non certo pensando alle persone sorde, pensando a tutti gli spettatori che, non conoscendo il libretto, non comprendevano le parole cantate.
1: Certo, ha detto una cosa importante poco fa, cioè si pensa sempre, insomma, a quelle che sono le difficoltà legate alle barriere architettoniche, però giustamente ci sono anche tutte quelle barriere sensoriali, ecco, in questo caso certo. Bisogna porre maggiore attenzione anche a questo.
0: Certo, assolutamente, assolutamente, è una delle cose che portiamo sempre avanti. Oggi ormai ogni comune si deve dotare di un PEBA, di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma sa che è difficile far entrare nella testa delle persone, anche dei tecnici, che ci sono anche le barriere sensoriali, perché ormai se c'è uno scalino tutti pensano, ah beh sì, poveretto, giustamente, poveretto chi è in carrozzina, ma se appunto non c'è un avviso scritto e c'è solo una voce che parla, non si pensa che chi non sente non la percepisce. Tant'è vero che tra le altre cose, per esempio, abbiamo dotato, d'accordo con Tiper a Bologna, un certo numero di autobus di display con l'elenco delle fermate prossime, in sostituzione della voce che dice prossima fermata X o Y. Quindi è veramente un'attenzione che si fa fatica a suscitare. Le nostre azioni vorremmo che diventassero buone prassi in questo caso.
1: Al 335 12 437

0: 22 ci scrive Paola: si vedono tante persone in ascolto con auricolari mentre passeggiano nel verde, non ascoltano la musica che la natura regala senza in questo caso rovinare l'audio. Però c'è un progetto in cui la musica diventa proprio uno strumento per recuperare più in fretta quello che la sordità si è portata via. Presso l'azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze è nato infatti un nuovo centro per la riabilitazione uditiva dei bambini affetti da grave handicap uditivo e portatori di impianto cocleare. Un luogo dove proprio la musica e la scienza si incontrano per aiutare i più piccoli. Il centro è ospitato nei bellissimi spazi dell'Educational Center realizzato dalla Fondazione Andrea Bocelli ed è stato realizzato all'interno del progetto Musica in corsia, finanziato dalla Fondazione Meyer e curato dai musicisti della cooperativa dell'Ateneum Musicale. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a riguardo il professor Franco Trabalzini, responsabile otorino-laringoiatria dell'ospedale pediatrico Meyer.
1: Noi abbiamo la fortuna al Meyer di avere dentro l'ospedale pediatrico un Instructional Center che comprende una grande sala della musica, che è un dono della Fondazione Andrea Bocelli. E personalmente ho sempre pensato che la musica possa dare quel qualcosa in più, dia il colore alla nostra giornata e anche sia un mezzo importante nella comunicazione e nella qualità della vita umana. Per cui, avendo a disposizione questa meravigliosa struttura dentro l'ospedale, non potevo non pensare come utilizzare la musica per riabilitare i bambini che purtroppo non hanno un udito.
0: Come viene fatto questo?
1: Allora, anzitutto abbiamo a disposizione dei musicisti professionisti, progetto Musica in Corsia. Sono dei musicisti che da molti anni si occupano della riabilitazione e della musicoterapia. Per cui organizziamo all'interno di questo centro musicale all'interno dell'ospedale delle sedute di riabilitazione bisettimanali per la durata di diversi mesi riguardo ai bambini che sono nati con una sordità pressoché completa e che sono portatori di un impianto cocleare. Questo ci permette chiaramente di aggiungere alla riabilitazione logopedica, che è quella che viene rutinariamente fatta per insegnare a questi bambini a parlare mediante appunto l'impianto cocleare, di aggiungere anche una riabilitazione musicale per arrivare a un livello di ascolto naturalmente più sofisticato di quello ottenibile semplicemente con la parola.
0: Ed è un percorso che, se vogliamo, possiamo definire personalizzato anche per ogni bambino.
1: È assolutamente personalizzato e la presenza del musicista in persona è fondamentale. Potete capire quanto sia diverso proporre della musica a bambino da parte di un musicista professionista che non magari tramite, non so, un lettore di CD. E ogni percorso viene personalizzato a seconda del grado di sordità, dell'età e anche purtroppo delle comorbilità, perché molti di questi bambini, oltre al problema di udito, hanno anche altri problemi che interessano altri organi e apparati. Quindi ognuno di questi bambini è un universo a sé ed è importante proprio per questo personalizzare la riabilitazione per raggiungere naturalmente il massimo dell'efficacia.
0: Professore, è un progetto che è partito anche da poco, però ecco, le prime lezioni sono già state portate avanti, ecco. Quali sono le prime risposte, ecco, anche dopo queste prime lezioni?
1: Le prime risposte sono bellissime, sono emozionanti per me. Io sono nato come musicista e mi sono dedicato a questa professione proprio perché amavo la musica e volevo dare l'udito a quelli che non ce l'avevano. E adesso i bambini, io mi emoziono, mi entusiasmo, perché non solo vengono volentieri a fare questa riabilitazione, iniziano ad amare la musica e io ho dei bambini nati praticamente completamente sordi che a 7-8 anni iniziano addirittura anche prima a suonare in maniera interessante uno strumento musicale.
0: Professore, questo crea anche, lo diceva anche prima, però crea anche condivisione, cioè il ritrovarsi insieme, per cui è anche un percorso, un progetto che va al di là, se vogliamo, della sfera sanitaria in sé.
1: Sì, questo crea chiaramente una grossa aggregazione. Questi bambini vengono tutti volentieri a fare queste riabilitazioni e poi è anche un bel supporto per le famiglie che molto spesso si trovano di fronte a un bambino con una serie di problemi spesso trascurati un po' da, purtroppo, da alcune strutture pubbliche. Questo è un modo per mettere al centro il bambino chiaramente e occuparsene a 360 gradi.
0: Anche perché il ruolo della musica, ma in generale, ecco, quelli che sono determinati anche suoni, rumori, eccetera, favorisce tutto questo, però in generale, ecco, è una metodologia utile per tutti. Quando si dice, ecco, che la musica ci rilassa, la musica tende anche ad aiutarci mentalmente, ecco, c'è anche questo quando si portano avanti progetti come questo.
1: Sì, assolutamente, perché poi ormai è dimostrato scientificamente quanto la musica aiuti la cosiddetta prosodia emotiva, ovvero tutta quella componente non verbale del linguaggio, per esempio l'intonazione, il ritmo, la cadenza della voce, che è parte integrante però nella comunicazione emotiva, che va al di là del significato letterale del linguaggio. Cioè, io la considero, per così dire, il colore della voce. Come lei può ben capire, una frase detta con intonazioni diversa può assumere un significato diverso e può trasmettere una emozione completamente diversa. Quindi non solo capire la parola, ma capire anche il linguaggio emotivo, cioè il modo e il significato con cui questa parola viene riferita.
0: Questo è un progetto, possiamo considerarlo, professore, un progetto pilota. Ecco, ci sono anche delle prospettive future, cioè anche riuscire a migliorare, per cui ulteriormente contribuire alla salute di questi bambini.
1: Sì, questo è un progetto pilota e chiaramente per avere dei dati oggettivi significativi dal punto di vista scientifico occorrerà ancora un po' di tempo. Però veramente, come le ho anticipato, i risultati preliminari sono estremamente promettenti e sicuramente, a parer mio, non solo a parer mio, questo tipo di riabilitazione rivoluzionerà da qui a un futuro la riabilitazione nel bambino con grave deficit uditivo.
0: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi, che ci ha assistito in regia quest'oggi. Ringrazio chiaramente voi che ci avete seguito finora, ma continuate a seguirci sulla Radio Vaticana perché la programmazione continua. Ma intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem. Officium de Feria Sexta. Abdomen de Tertia.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Voi che ascoltate in Blu 2000 non siete mai stanchi di viaggiare, nonostante tutta l'estate che vi stiamo portando da qualsiasi parte, voi non siete mai sazi, avete ancora voglia di nuovi viaggi, e io e Livio Cosentini in regia non siamo assolutamente nessuno per impedirvi e per bloccare i vostri desideri. Quindi anche quest'oggi vi accontentiamo e tenetevi pronti, perché facciamo non solo un viaggio geograficamente bellissimo, ma facciamo un viaggio che affonda le sue radici nel mito, in un mito che va scoperto e riscoperto. Quest'oggi vi portiamo a conoscere il mito di Capri, ci facciamo accompagnare da Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Buonasera Luca, benvenuto.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
1: Allora, Capri tutti quanti la conoscono, se c'è qualcuno che non la conosce è proprio l'opportunità di scoprirla meglio, e voi in questo caso avete organizzato, allestito proprio una grande mostra per celebrare un anniversario importante, 200 anni dalla scoperta, anzi dalla riscoperta della Grotta Azzurra.
2: Sì, io e il professore Massimo Sanna abbiamo deciso di inaugurare la nuova stagione dei musei di Capri, che sono diventati autonomi sostanzialmente dal 2025, raccontando quello che è la nascita del mito turistico di Capri. Oggi noi Capri conosciamo soprattutto appunto per le bellezze naturalistiche, per quello che è appunto il grande turismo moderno degli ultimi 50 anni probabilmente, ma questo turismo affonda le sue radici molto molto in là nel tempo, sostanzialmente nell'Ottocento. Questa mostra quindi vuole raccontare proprio come nasce questo mito, che all'inizio ha avvicinato letterati, artisti, studiosi, soprattutto stranieri, e poi dopo pian piano è diventato sempre più importante, sempre più famosa, diciamo l'isola è diventata sempre più famosa, e quindi ha portato oggi ad essere meta di turisti di tutti i generi.
1: Perché il termine mito, che è giustissimo, è quello proprio più calzante per quanto riguarda Capri? Si parla di una riscoperta ed è un qualcosa che quando accade, stiamo parlando del 1826, voi celebrate i 200 anni, stiamo parlando di un qualcosa che ha investito probabilmente intellettuali, curiosi di qualsiasi tipo di arte, di qualsiasi tipo di interesse.
2: Sì, il mito ha un significato particolare, perché nel 1826 appunto August Kopisch e Ernst Fries, due artisti, vengono portati all'interno della grotta e appunto declamano al mondo questa scoperta, che poi scoperta non era, perché la grotta si conosceva, la conoscevano i barcaioli di Capri eccetera, ma loro la rendono famosa nel mondo. È proprio per questo che diventa mito, perché tutte le favole, tutti i racconti, spesso anche un po' gli aneddoti legati a Tiberio, a tutto quello che Tiberio aveva fatto a Capri. Sapete che dice, il mito di Tiberio è un po' i racconti intorno a Tiberio non sono proprio edificanti, no? Si parlava di molte nefandezze che lui a Capri aveva fatto, e quindi tutti questi aneddoti portano ad una sorta di mito, quindi un qualcosa da scoprire, da vedere in tutte queste grotte, in questi luoghi un po' selvaggi, no? Di Capri, che oggi un po' sono da riscoprire, ecco, com'era all'epoca.
1: In questo senso avete dovuto alzare l'asticella, perché per rendere la riscoperta di un mito, avete dovuto organizzare in che modo la vostra mostra?
2: Allora, la mostra è organizzata in quattro sale, più una che è una sala multimediale, e racconta quattro temi principali. In primis la prima sala, oltre anche lì a un video illustrativo, ci sono gli antefatti, quindi il 700, il periodo del Grand Tour, il periodo in cui vi è la scoperta di Pompei ed Ercolano, che porta il Borbone e tantissimi personaggi illustri del mondo antico, del mondo settecentesco, a viaggiare verso Napoli, scoprire Napoli, scoprire l'archeologia. La seconda sala è dedicata alle scoperte archeologiche di Capri, in particolare Villa Iovis, che viene scavata dal sindaco dell'epoca Giuseppe Feola, un personaggio illuminato, un personaggio veramente di grandissimo spessore, e poi la sala 3 è dedicata alla Grotta Azzurra. con un tritone, uno dei tritoni scoperti all'interno della grotta negli anni 60, che decoravano questo ninfeo di Augusto all'interno della grotta, e poi una serie di immagini che raccontano sia le immagini della grotta azzurra, dei pittori che hanno visitato la grotta, ma anche delle immagini un po' favolistiche, come quella di Corrodi, che è anche l'immagine simbolo della mostra, con le sirene che vanno ad ammaliare un pescatore. E l'ultima sala invece è proprio il riverbero di questo mito. Sono mostrate alcune pitture esemplificative, pitture e sculture che sono state realizzate in quei luoghi che diventano iconici a Capri, per esempio Marina Piccola, Palazzo a Mare, Villa Iovis, l'Arco Naturale, cioè quei luoghi dove gli artisti si mettevano e dipingevano questo luogo incredibilmente bello che li affascinava e che aveva sempre un legame molto stretto tra architettura, natura e archeologia.
1: In che modo avete cercato di rendere l'esperienza più immersiva possibile?
2: Noi abbiamo degli standard che appunto il Ministero persegue in maniera molto perentoria e molto importante, a mio avviso, che è quello dell'accessibilità. Quindi le nostre mostre, anche il nostro museo archeologico, che è a fianco alla sala mostre, ha degli apparati multimediali che permettono di immergersi all'interno dell'antichità, della storia, ma permettono di comunicare principalmente. Quindi nella mostra abbiamo un bellissimo video che racconta proprio queste vicende, come ve le ho raccontate io, ma in maniera molto più evocativa, possiamo dire, con delle immagini molto, molto belle. E poi nell'ultima sala invece ci sono dei visori che permettono di visitare la Grotta Azzurra anche a distanza, sostanzialmente. Quindi c'è un video che viene proiettato all'interno del visore e la persona, diciamo il fruitore, può girare la testa e vedere la grotta esattamente come se stesse all'interno della Grotta Azzurra.
1: Bellissimo.
2: La tecnologia oggi ci permette anche questo.
1: È bello come la modernità, la contemporaneità, la tecnologia consentano in realtà di navigare il mito ancora meglio. Qualche istante di musica, la musica di In Blu, e poi continuiamo con Luca Di Franco a parlarne. Vi lasciamo con una canzone estiva per poi recuperarvi e per farvi riemergere dalla Grotta Azzurra. Questa è Gloria Estefan, Conga.

0: Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra. Siamo immersi in un paesaggio bellissimo, ci sta guidando Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più emblematici dell'immaginario europeo. Stavamo parlando della mostra allestita negli spazi della Certosa di San Giacomo, Certosa che è uno dei luoghi dei musei e parchi archeologici, giusto? Quali sono gli altri siti?
1: Sì, oltre alla Certosa che è un monumento trecentesco ma che oggi è sostanzialmente la nostra sede principale con il Museo Archeologico Nazionale inaugurato nel 2024 e appunto la sala mostre ma tanto altro perché all'interno della Certosa di San Giacomo soprattutto nel chiostro piccolo e grande noi svolgiamo molti eventi anche di musica, di intrattenimento, di arte, di teatro soprattutto quest'estate. E poi abbiamo i siti archeologici principalmente che sono Villa Iovis, che è una monumentale villa di Tibè costruita all'epoca di Tiberio e che era il palazzo imperiale, il palazzo a cui Tiberio aveva regnato per 10 anni durante il suo soggiorno, chiamiamolo soggiorno, diciamo a Capri. Poi abbiamo la villa di Damecuta, che è un'altra villa imperiale ad Anacapri, inserita all'interno di una pineta con una torre medievale molto, molto affascinante. Poi abbiamo la Grotta Azzurra, appunto, che è il nostro sito forse più celebrato nel mondo, più noto, e che è appunto un infero romano, e la villa di Gradola che è al di sopra, che sarà la grande novità che avremo nel 2027, motivo per tornare anche l'anno prossimo,
0: assolutamente.
1: A Capri. Ed è una villa romana che è in corso di scavo in questo momento, dove abbiamo molti finanziamenti, che ci permetteranno appunto di aprire questa villa che è ben conservata rispetto ad altre. Abbiamo trovato molti pavimenti in mosaico, in marmo, affreschi, e nel 2027 sarà aperta al pubblico. Molto, molto importante perché si trova proprio esattamente al di sopra della Grotta Azzurra, quindi ha un panorama spettacolare e si unisce alla vista della Grotta Azzurra. E infine abbiamo la Casa Rossa, che è una piccola casa museo che mi piace molto ricordarlo, è gestita, diciamo, l'accoglienza è gestita da una cooperativa sociale di persone diversamente abili con difficoltà cognitive, e questo ci permette anche di avere un importante ponte verso l'inclusione sociale.
0: Assolutamente, si tratta non solamente di posti belli ma sono anche posti buoni, ci viene da pensare, ci viene da dire. Tante volte, Luca, gli anniversari sono un modo per fare il punto e anche un modo per guardare a un passato, alla memoria, anche giustamente, assolutamente giustamente. Nel vostro caso però l'impressione è quella che voi state guardando, siete già proiettati nel futuro, ci citavi poco fa il 2027, sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo.
1: Assolutamente, io credo che i musei siano dei luoghi dove bisogna tornare continuamente. Noi abbiamo forse un'idea, diciamo, un po' da superare, che è quella di un museo da visitare, perché si visita per ammirare il quadro, la statua, e poi dopo, una volta visti, non devono più essere visti in futuro. Invece i musei, soprattutto i parchi archeologici, che poi danno anche un'apertura verso il paesaggio, devono essere luoghi da vivere continuamente, e per farli vivere dobbiamo ovviamente fornire dei servizi importanti, che è quelli che noi stiamo cercando di dare, ma dobbiamo anche dare dei motivi per tornare, anche artistici, non solo per visitare il luogo. E quindi le ricorrenze sono importanti perché danno la possibilità di trovare un nesso con l'anno in corso, ma ogni anno può essere un tema, può essere un qualunque motivo per creare una mostra, per creare un'attrattiva, per creare uno spettacolo che permetta alle persone, al pubblico di visitare continuamente i musei.
0: Assolutamente d'accordo. Sì, il valore del patrimonio culturale è che questo possa essere e debba venire integrato nella vita

0: reale non debba essere una vetusta belluria, un accessorio bello da vedere ogni tanto. Grazie allora a Luca Di Franco, direttore dei musei archeologici, dei musei e parchi archeologici di Capri, e quindi appuntamento a quest'anno. Tra l'altro la mostra andrà fino al 18 di ottobre, ma anche al 2027, perché ci aspettiamo grandissime cose. Grazie infinite.
1: Grazie a te, grazie a te, buonasera a tutti.
0: Buonasera a voi. Se vi abbiamo fatto sognare con Capri, con la Grotta Azzurra, vi faremo sognare ancora nel prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Coltivare un sogno. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: L'Avventura della Carità è un'associazione di volontariato formata da famiglie e giovani della diocesi di Chiavari in Liguria, a cui è affidato un compito preciso, quello di prendersi cura di un appezzamento di terreno di circa 2 ettari, di proprietà di una parrocchia chiavarese, coltivandolo e trasformandolo in orto, i cui frutti contribuiscono a sostenere attività missionarie in Perù.
2: L'Avventura della Carità inizia qui in Liguria ormai tanti anni fa, già nel 2003-2004, con l'Operazione Mato Grosso, che è questo gruppo di ragazzi, di volontari che lavorando nel tempo libero, insomma, tirano sulle offerte da mandare in missione, alle missioni a cui siamo legati in Sud America, in Perù, in Brasile, in Ecuador e in Bolivia. E nasce lì e poi cresce, perché abbiamo trovato questo luogo, questo terreno che è di una parrocchia, ma che poi abbiamo anche sfruttato in tanti diversi modi.
1: Don Stefano Bruzzone, che è presidente di questa realtà dal 2019, ha un lungo passato missionario. Laureato in medicina, ha trascorso un periodo della sua vita sulle Ande a contatto con i più poveri. L'esperienza dell'Operazione Mato Grosso è uno degli elementi distintivi di molti dei partecipanti all'Avventura della Carità, come Daniele Vescovini, che è uno dei soci più attivi e che ha trascorso diversi anni in missione.
3: Sono stato in missione 4 anni. E in più step, nel senso che la prima volta ero partito per qualche mese e poi mi sono fermato quasi un anno nella parrocchia di Yameyin, poi sono tornato in Italia a fare l'oratorio come avevo sempre fatto. Dopo qualche anno il sacerdote dove ero stato in missione mi ha detto: perché non torni giù? Quindi sono ripartito per 2 anni, sono stato sempre lì nella parrocchia di Yameyin, poi mi sono spostato in un'altra zona, poi sono tornato un'altra volta in Italia per continuare quello che era il mio cammino, e poi l'ultima volta ci sono ritornato nel 2014 per la costruzione degli asili a Cimbote.
1: Chiara Rota è stata in missione in Perù insieme al marito e ai 2 figli, allora molto piccoli, oggi giovani adolescenti che trascorrono le loro giornate in questa porzione di terreno estesa lungo la piana del fiume Entella nel comune di Lavagna.
4: L'Operazione Mato Grosso è proprio così, è nata negli anni 70, dove al posto di fare sempre solo manifestazioni, tanti discorsi, era basta parole, ma facciamo qualcosa, e quindi è proprio lo spirito che è sempre stato presente e che un po' tutti noi nel nostro percorso di vita ci siamo affezionati, ci siamo legati a questo cammino proprio per questa cosa qua di voler fare qualcosa, ecco.
1: Insieme queste 2 righe. I campi, un tempo ricoperti da rovi e sterpaglie, sono oggi sede dell'Orto della Carità. Al centro di questa terra coltivata a grano e ortaggi si trova un vecchio rudere di 3 piani. L'avventura, ci racconta Davide, è quella di affrontare una nuova sfida, ristrutturarlo e renderlo una casa della carità.
3: È un cammino lungo, è già lungo nel senso che c'ha già alle spalle questi 6-7 anni di preparazione. Finalmente vediamo il cantiere imbastito, la gru montata, e queste cose scaldano il cuore. Il sogno è che questo rudere possa diventare una casa per tanti ragazzi della zona qui circostante, e in modo che tutte le attività che già stiamo facendo possono avere una struttura accogliente in cui i ragazzi si possano sentire a casa loro. Quindi principalmente sì, che diventi una casa per l'oratorio dell'Orto della Carità, per tanti gruppi delle parrocchie, del Tiguglio o di altri posti che vogliono venire qua, con l'idea sempre che questo posto possa parlare di carità. Carità non tanto a parole, ma carità con le mani, quindi poter fare qualcosa nei campi, coltivare qualcosa, sporcarsi le mani, sapendo che il frutto di quello che viene fatto serve per aiutare qualcun altro, in questo caso dall'altra parte del mondo, nelle missioni dell'Operazione Mato Grosso. L'altra cosa, ci piacerebbe che questa casa possa diventare l'abitazione per una famiglia che vivendo qui può dare continuità alle cose che facciamo e possa essere una casa che accoglie chi dei missionari dell'Operazione Mato Grosso rientra dalla missione e ha bisogno magari di un appoggio per qualche mese o per un periodo più lungo a seconda delle cose e poi chissà, chi vivrà vedrà, ecco, questi sono i sogni.
0: Si sente la chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: un'estate fa.
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Oggi con Samira Rocchetti che regia vi portiamo nel 1990. È l'estate del pianeta popolato da 5 miliardi e 300 milioni di persone. In Italia un operaio guadagna poco più di 1 milione di lire al mese, un caffè al bar costa 700 lire, il quotidiano in edicola 1200, un litro di latte 1100 e il pane 1500 lire al chilo. A dominare i pensieri dell'inizio dell'estate è soprattutto il calcio. Dal 9 giugno all'8 luglio l'Italia si ferma per i mondiali d'Italia 90. Stadi ammodernati tra mille cantieri come il terzo anello di San Siro, le prime sperimentazioni televisive in alta definizione e la mascotte Ciao, il pupazzo a cubetti tricolore con la testa a pallone che compare dovunque, sui quaderni, sulle magliette, sui ghiaccioli e i profumi per auto. Le piazze si riempiono di maxi schermi e le notti diventano magiche, grazie agli occhi sgranati e ai gol di Salvatore Totò Schillaci, partito come riserva ed esploso a sorpresa fino a trascinare gli azzurri al terzo posto. Il sogno italiano si infrange infatti nella calda notte della semifinale a Napoli contro l'Argentina di Diego Armando Maradona.
3: Comincia dunque il penultimo atto del mondiale, c'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento.
4: E vedete che Schillaci in qualche maniera riesce a sgusciare via, calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Gol di Schillaci ancora! Palla per Maradona, ora Maradona cerca una soluzione, la trova su Olartico e c'è a parte il traversone, l'uscita di Zenga e il pallone che termina in gol e l'Argentina riesce a pareggiare.
3: Siamo al 23esimo del secondo tempo, 1-1. Donadoni. Ai! Dal dischetto Maradona. Segna. 4 tiri, 4 gol per l'Argentina che è veramente a un passo dalla finalissima e va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo.
2: I mondiali del 1990 sono legati indissolubilmente ad un brano, nato dalla collaborazione tra Gianna Nannini ed Edoardo Bennato insieme al mago della disco music Giorgio Moroder, un inno epico ed energico che non verrà mai più riproposto dai due dal vivo.

Dal punto di vista meteo, l'estate del 90 è una stagione complessivamente mite e ventilata. Giugno passa gradevole, luglio si fa più caldo al nord, mentre agosto regala frequenti temporali. È un'epoca in cui le vacanze estive sono ancora vere e proprie villeggiature che durano 2 o 3 settimane, addirittura un mese intero con i padri, che spesso lavorano in città e raggiungono la famiglia al mare nel weekend. Le destinazioni preferite? Beh, per chi resta in Italia, ancora la Riviera Romagnola con Rimini e Riccione, poi la Versilia, la Sardegna, la Puglia e la Calabria. Chi sceglie l'estero inizia a scoprire le Baleari o le isole greche, mentre i primi viaggi esotici a Santo Domingo in Kenya si prenotano sfogliando i grandi cataloghi delle agenzie di viaggio. Si parte a bordo della propria auto con il rito dell'autoradio con il frontalino estraibile da staccare e portare dietro per paura dei furti, dentro cui girano le cassette C90 registrate dalla radio. La musica di quell'anno passa anche da Sanremo. Il festival viene vinto dai Pooh, con Uomini Soli, mentre Miete Amedeo Minghi dominano con Vattene Amore, ma a vincere la sezione novità è un giovane cantautore toscano che porta sul palco una carica di rabbia e introspezione giovanile, è Marco Masini. Quando

0: In spiaggia ovviamente non ci sono smartphone nell'estate del 1990, per chiamare a casa ci si mette in coda alle cabine telefoniche con le monete e i gettoni. Le foto si scattano con i rullini da 24 a 36 posizioni o con le nuove fotocamere usa e getta della Kodak o della Fuji, sperando di non aver bruciato le immagini al momento dello sviluppo a fine vacanza. Ma l'estate è fatta anche di dettagli di stile e di cura del look. La moda mare vede per le donne ancora costumi sgambatissimi e mollettoni nei capelli, per gli uomini slip stretti o pantaloncini fluo e gel a fiumi. Già, e i capelli?
1: In linea di massima vanno i capelli corti.
2: E gli uomini come si comportano d'estate?
3: Ma io direi che oggi l'uomo e la donna hanno delle esigenze che sono molto simili.
1: No, i colori sono molto caldi, i toni molto... L'anno scorso, per dire 2 anni fa, andavano rossi molto accesi. Quest'anno invece si ritorna sul naturale, castani caldi, castani piuttosto tenui, cose piuttosto delicate.
0: Accanto al disimpegno estivo, il 1990 porta con sé importanti scossoni politici e drammatici fatti di cronaca nera. Il 7 agosto, a Roma, avviene il tragico delitto di Via Poma. Nell'ufficio dove lavora viene assassinata la 21enne Simonetta Cesaroni. È l'inizio di un enigma giudiziario che terrà con il fiato sospeso l'opinione pubblica italiana per decenni.
4: Un'estate violenta, una brutta estate quella che sta vivendo Roma. Ieri sera c'è stato un altro delitto, orribile, crudele. Una ragazza di 21 anni, Simonetta Cesaroni, è stata colpita da 29 pugnalate, inferte probabilmente con un tagliacarte.
0: Sul fronte dell'informazione dello spettacolo, ad agosto viene approvata la storica legge Mammì, regolamenta il sistema radiotelevisivo, sanando di fatto il duopolio tra Rai e Fininvest e concedendo la diretta alle reti private. TV negli Stati Uniti arrivano le atmosfere inquietanti di Twin Peaks, serie televisiva ideata da David Lynch e Mark Frost che approderà in Italia a gennaio del 1991. Ma nel 90 su Italia 1 debutta la Jalapas Band con Mai dire gol, rivoluzionando la satira del calcio, e Antonio Ricci lancia Striscia la notizia, mentre continua a spopolare la telenovela Topazio, che conosciamo già molto bene. Nel frattempo il paese vive anche la spinta dei movimenti giovanili. Tra gennaio e la primavera le università italiane vengono occupate dal movimento della Pantera, nato alla Sapienza di Roma contro la riforma Ruberti. Nelle arene estive, nelle sale cinematografiche, si proiettano grandi opere. Il maestro Federico Fellini firma la sua ultima pellicola, La voce della luna. Giuseppe Tornatore festeggia il trionfo dell'Oscar con Nuovo cinema Paradiso. E arrivano le anteprime di quello che sarà il fenomeno natalizio.
5: Ho una terribile sensazione. Hai chiuso tutto?
6: Sì.
5: Hai attaccato i timer della luce?
6: Mm-hmm. Cosa potremmo aver dimenticato?
5: Kevin! Ah!
7: Mamma, ho perso l'aereo.
0: Ma la commedia romantica, regina incontestata degli incassi mondiali, è Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere.
8: Gillian! Gillian! Principessa Vivian, vieni giù!
9: E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei?
5: Che lei salva lui.
10: Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno? Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare.
11: Un'estate fa.
12: Un'estate fa.

0: Francesco Baccini e Ladri di Biciclette, vincitori assoluti del Festival Bar del 1990 all'Arena di Verona, condotto da Claudio Cecchetto, Gerry Scotti e Susanna Messaggio. Parlando di sport, se guardiamo oltre al calcio, nel 1990 sono tante le emozioni. In Formula 1 si raggiunge il punto di massima tensione nella rivalità storica tra Ayrton Senna su McLaren e Alain Prost, passato alla Ferrari. Un odio sportivo viscerale che culminerà nel controverso e celebre incidente alla prima curva di Suzuka.
1: Ma se non umanamente, come pilota, ti è rimasta della stima per lui?
2: Io credo che lui come pilota è senza dubbio un grande pilota, basta guardare i suoi risultati. Abbiamo avuto dei problemi, sono cose che capitano, abbiamo delle idee diverse, educazioni diverse, perciò ognuno ha la sua strada.
3: Chi se no? No, non voglio parlare di lui perché non mi interessa più. Scusa.
0: Nel tennis invece fa il suo ingresso l'estetica flu e ribelle del giovanissimo Andrea Gassi, mentre nel ciclismo Gianni Bugno compie una storica impresa vincendo la Milano-Sanremo e dominando il Giro d'Italia dalla prima all'ultima tappa. Il 1990 è anche un anno segnato da importanti lutti che colpiscono la cultura e la storia. Il mondo dice addio a icone del cinema e della musica come Greta Garbo, Ava Gardner, Sammy Davis Jr. e Leonard Bernstein. L'Italia piange grandi maestri come Ugo Tognazzi, Alberto Moravia, Aldo Fabrizi e l'amatissimo ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

0: Mi si consenta di dire, lo dico a tutti, ma soprattutto ai giovani, a me stesso naturalmente, che la libertà non è mai una conquista definitiva. La libertà è un bene prezioso che bisogna difendere giorno per giorno.
1: Buonasera, è morto nel sonno ieri sera, verso le 20. La notizia è stata data stamattina. Recentemente Sandro Pertini citava spesso Shakespeare. Di fronte alla morte soltanto il silenzio, e per questo, per sua volontà, non ci saranno funerali di Stato né esequie in qualche modo pubbliche. Nella sua piccola casa di Fontana di Trevi a Roma, dove Sandro Pertini ritornava ogni sera anche quando era presidente, oggi è stato ammesso soltanto Francesco Cossiga in rappresentanza di tutta la nazione.
2: L'estate del 90 è anche la stagione dei grandi concerti storici. Alle Terme di Caracalla si esibiscono per la prima volta i tre tenori, Pavarotti, Carrera e Domingo, seguiti in mondovisione da 1 miliardo di persone. Nel decennale della morte di John Lennon si tiene un grande tributo a Tokyo con Miles Davis che suona Strawberry Fields Forever. E a luglio Madonna approda allo Stadio Flaminio di Roma con il suo travolgente e criticatissimo Blonde Ambition Tour.
3: Piovono le accuse sulla cantante americana, questa volta imputata di avere offeso la religione. Il servizio è di Ilda Bartoloni.
4: Per Maria Luisa Ciccone, famosa in tutto il mondo con il nome di Madonna, si sono scomodati anche i vescovi italiani, accusando il suo concerto, Blonde Ambition, già in tour per il mondo, di essere blasfemo, di cattivo gusto e povero di contenuti. Lei, una graziosa biondina di 30 anni, è arrivata oggi nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino a Roma. Aereo privato, una scorta consistente, poliziotti e carabinieri mobilitati. In una ressa incredibile, Madonna, che domani terrà il suo primo concerto in Italia, si è concessa ai giornalisti. Non un'intervista, neanche una benché minima risposta a qualche domanda. Madonna ha solo risposto, stizzita, ai vescovi italiani.
2: Nel 1990, fuori dai nostri confini, il mondo sta cambiando. L'11 febbraio, dopo 27 anni di prigionia, Nelson Mandela viene finalmente liberato in Sudafrica. È l'atto simbolico che avvia la fine dell'apartheid.
5: Ecco, siamo di nuovo in diretta con le immagini che ci arrivano da Città del Capo, sono appena uscite, ecco la macchina, le auto che accompagnano Nelson Mandela, che in questo momento viene liberato, esce dalla prigione di Victor Wester, dove è stato rinchiuso per più di 27 anni. Una nuova fase, una nuova era si apre nella storia del Sudafrica e del mondo civile.
6: Ma eccolo, è a piedi, sta
5: eccolo,
6: addirittura
5: con la moglie,
6: vediamo
5: con la moglie Vinny.
6: Lui, Nelson Mandela, con sua moglie Vinny, che in questo momento alza la mano per salutare la gente. C'è uno schieramento di polizia. Eccolo qui, il capo dell'Africa National Congress, l'uomo simbolo della lotta contro l'apartheid, che in questo momento è divenuto una persona libera dopo 27 anni.
2: A Mosca apre il primo McDonald's, Michael Gorbaciov viene insignito del premio Nobel per la pace, e mentre le repubbliche baltiche proclamano l'indipendenza avviando il crollo dell'Unione Sovietica, il 21 luglio a Berlino Roger Waters mette in scena The Wall davanti a 160.000 persone per celebrare la caduta del muro. Poco distante, al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee sviluppa il primo server World Wide Web, sta muovendo i primi passi la rete internet come la conosciamo noi oggi. Ma proprio mentre gli italiani stanno vivendo le loro vacanze, il 2 agosto l'Iraq di Saddam Hussein invade il Kuwait per ragioni di territorio e controllo del petrolio. È l'evento che fa precipitare la diplomazia internazionale verso quella che di lì a poco diventerà la guerra del Golfo.

0: Buonasera, la crisi del Golfo ora è ufficiale. Il Consiglio di sicurezza ha autorizzato l'uso della forza per obbligare l'Iraq a lasciare il Kuwait. La risoluzione è stata votata da 12 paesi, due contrari, Cuba e lo Yemen, un astenuto, la Cina. Questa risoluzione impone all'Iraq il termine del 15 gennaio per lasciare il Kuwait.
1: L'estate del 90 si chiude così, con le bandiere tricolori del mondiale riposte nei cassetti, l'ombra di una nuova guerra all'orizzonte e la chiara sensazione che i dorati e spensierati anni 80 fossero finiti per sempre. Come chiusura di questa puntata abbiamo scelto una traccia iconica. Scritta originariamente da Prince, trova nel 90 la sua versione immortale grazie alla voce struggente dell'artista irlandese Sinéad O'Connor. Con Nothing Compares to You ci salutiamo, grazie per aver viaggiato con noi, ci risentiamo la prossima estate.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Voi che ascoltate in Blu 2000 non siete mai stanchi di viaggiare, nonostante tutta l'estate che vi stiamo portando da qualsiasi parte, voi non siete mai sazi, avete ancora voglia di nuovi viaggi, e io e Livio Cosentini in regia non siamo assolutamente nessuno per impedirvi e per bloccare i vostri desideri. Quindi anche quest'oggi vi accontentiamo e tenetevi pronti, perché facciamo non solo un viaggio geograficamente bellissimo, ma facciamo un viaggio che affonda le sue radici nel mito, in un mito che va scoperto e riscoperto. Quest'oggi vi portiamo a conoscere il mito di Capri, ci facciamo accompagnare da Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri. Buonasera Luca, benvenuto.
3: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti.
2: Allora, Capri tutti quanti la conoscono, se c'è qualcuno che non la conosce è proprio l'opportunità di scoprirla meglio, e voi in questo caso avete organizzato, allestito una grande mostra per celebrare un anniversario importante, 200 anni dalla scoperta, anzi dalla riscoperta della Grotta Azzurra.
3: Sì, abbiamo, io e il professore Massimo Sanna abbiamo deciso di inaugurare la nuova stagione dei musei di Capri, che sono diventati autonomi sostanzialmente dal 2025, raccontando quello che è la nascita del mito turistico di Capri. Oggi noi Capri conosciamo soprattutto appunto per le bellezze naturalistiche, per quello che è appunto il grande turismo moderno degli ultimi 50 anni probabilmente, ma questo turismo affonda le sue radici molto molto in là nel tempo, sostanzialmente nell'Ottocento. Questa mostra quindi vuole raccontare proprio come nasce questo mito, che all'inizio ha avvicinato letterati, artisti, studiosi, soprattutto stranieri, e poi dopo pian piano è diventato sempre più importante, sempre più famosa, diciamo l'isola è diventata sempre più famosa, e quindi ha portato oggi ad essere meta di turisti di tutti i generi.
2: Perché il termine mito, che è giustissimo, è quello proprio più calzante per quanto riguarda Capri? Si parla di una riscoperta ed è un qualcosa che quando accadde, stiamo parlando del 1826, voi celebrate i 200 anni, stiamo parlando di un qualcosa che ha investito probabilmente intellettuali, curiosi di qualsiasi tipo di arte, di qualsiasi tipo di interesse.
3: Sì, il mito ha un significato particolare, perché nel 1826 appunto August Kopisch e Ernst Fries, due pittori, due artisti, vengono portati all'interno della grotta e appunto declamano al mondo questa scoperta, che poi scoperta non era, perché la grotta si conosceva, la conoscevano i barcaioli di Capri eccetera, ma loro la rendono famosa nel mondo. È proprio per questo che diventa mito, perché tutte le favole, tutti i racconti, spesso anche un po' gli aneddoti legati a Tiberio, a tutto quello che Tiberio aveva fatto a Capri, sapete che dice, il mito di Tiberio è un po' i racconti intorno a Tiberio non sono proprio edificanti, no? Si parlava di molte nefandezze che lui a Capri aveva fatto, e quindi tutti questi aneddoti portano ad una sorta di mito, quindi un qualcosa da scoprire, da vedere in tutte queste grotte, in questi luoghi un po' selvaggi, no? Di Capri, che oggi un po' sono da riscoprire, ecco, com'era all'epoca.
2: In questo senso avete dovuto alzare l'asticella, perché per rendere la scoperta della riscoperta di un mito avete dovuto organizzare in che modo la,

0: la vostra mostra?
1: Allora, la mostra è organizzata in 4 sale, più una che è una sala multimediale, e racconta 4 temi principali. In primis la prima sala, oltre anche lì a un video illustrativo, ci sono gli antefatti, quindi 700, il periodo del Grand Tour, il periodo in cui vi è la scoperta di Pompei e Ercolano, che porta i Borbone e tantissimi personaggi illustri del mondo antico, del mondo settecentesco, a viaggiare verso Napoli, scoprire l'archeologia. La seconda sala è dedicata alle scoperte archeologiche di Capri, in particolare Villa Iovis, che viene scavata dal sindaco dell'epoca, Giuseppe Feola, un personaggio illuminato, un personaggio veramente di grandissimo spessore. E poi la sala 3 è dedicata alla Grotta Azzurra, con un tritone, uno dei tritoni scoperti all'interno della grotta negli anni 60, che decoravano questo ninfeo di Augusto all'interno della grotta, e poi una serie di immagini che raccontano sia le immagini della Grotta Azzurra, dei pittori che hanno visitato la grotta, ma anche delle immagini un po' favolistiche, come quella di Corrodi, che è anche l'immagine simbolo della mostra, con le sirene che vanno ad ammaliare un pescatore. E l'ultima sala invece è proprio il riverbero di questo mito. Sono mostrate alcune pitture esemplificative, pitture e sculture che sono state realizzate in quei luoghi che diventano iconici a Capri, per esempio Marina Piccola, Palazzo a Mare, Villa Iovis, l'Arco Naturale, cioè quei luoghi dove gli artisti si mettevano e dipingevano questo luogo incredibilmente bello che li affascinava e che aveva sempre un legame molto stretto tra architettura, natura e archeologia.
0: In che modo avete cercato di rendere l'esperienza più immersiva possibile?
1: Noi abbiamo degli standard che appunto il Ministero persegue in maniera molto perentoria e molto importante, a mio avviso, che è quello dell'accessibilità. Quindi le nostre mostre, anche il nostro museo archeologico, che è a fianco alla sala mostre, ha degli apparati multimediali che permettono di immergersi all'interno dell'antichità, della storia, ma permettono di comunicare principalmente. Quindi nella mostra abbiamo un bellissimo video che racconta proprio queste vicende, come ve le ho raccontate io, ma in maniera molto più evocativa, possiamo dire, con delle immagini molto, molto belle. E poi nell'ultima sala invece ci sono dei visori che permettono di visitare la Grotta Azzurra anche a distanza, sostanzialmente. Quindi c'è un video che viene proiettato all'interno del visore e la persona, diciamo il fruitore, può girare la testa e vedere la grotta esattamente come se stesse all'interno della Grotta Azzurra.
0: Bellissimo.
1: La tecnologia oggi ci permette anche questo.
0: È bello come la modernità, la contemporaneità, la tecnologia consentano in realtà di navigare il mito ancora meglio. Qualche istante di musica, la musica di In Blu, e poi continuiamo con Luca Di Franco a parlarne. Vi lasciamo con una canzone estiva per poi recuperarvi e per farvi riemergere dalla Grotta Azzurra. Questa è Gloria Estefan, Conga.

0: Il mito di Capri, a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra. Siamo immersi in un paesaggio bellissimo, ci sta guidando Luca Di Franco, direttore dei musei e parchi archeologici di Capri, alla scoperta di quello che è uno dei luoghi più emblematici dell'immaginario europeo. Stavamo parlando della mostra allestita negli spazi della Certosa di San Giacomo, Certosa che è uno dei luoghi dei musei e parchi archeologici, giusto? Quali sono gli altri siti?
1: Sì, oltre alla Certosa, che è un monumento trecentesco, ma che oggi è sostanzialmente la nostra sede principale, con il Museo Archeologico Nazionale inaugurato nel 2024, e appunto la sala mostre, ma tanto altro, perché all'interno della Certosa di San Giacomo, soprattutto nel chiostro piccolo e grande, svolgiamo molti eventi anche di musica, di intrattenimento, di arte, di teatro, soprattutto quest'estate. E poi abbiamo i siti archeologici principalmente, che sono Villa Iovis, che è una monumentale villa di Tiberio costruita all'epoca di Tiberio e che era il palazzo imperiale, il palazzo a cui Tiberio aveva regnato per 10 anni durante il suo soggiorno, chiamiamolo soggiorno, diciamo, a Capri. Poi abbiamo la villa di Damecuta, che è un'altra villa imperiale ad Anacapri, inserita all'interno di una pineta con una torre medievale molto, molto affascinante. Poi abbiamo la Grotta Azzurra, appunto, che è il nostro sito forse più celebrato nel mondo, più noto, e che è appunto un ninfeo romano, e la villa di Gradola, che è al di sopra, che sarà la grande novità che avremo nel 2027, motivo per tornare anche l'anno prossimo,
0: assolutamente.
1: A Capri. Ed è una villa romana che è in corso di scavo in questo momento, dove abbiamo molti finanziamenti, che ci permetteranno appunto di aprire questa villa, che è ben conservata rispetto ad altre. Abbiamo trovato molti pavimenti in mosaico, in marmo, affreschi, e nel 2027 sarà aperta al pubblico. Molto, molto importante, perché si trova proprio esattamente al di sopra della Grotta Azzurra, quindi ha un panorama spettacolare e si unisce alla vista della Grotta Azzurra. E infine abbiamo la Casa Rossa, che è una piccola casa museo che mi piace molto ricordarlo, è gestita, diciamo, l'accoglienza è gestita da una cooperativa sociale di persone diversamente abili, con difficoltà cognitive, e questo ci permette anche di avere un importante ponte verso l'inclusione sociale.
0: Assolutamente, si tratta non solamente di posti belli, ma sono anche posti buoni, ci viene da pensare, ci viene da dire. Tante volte, Luca, gli anniversari sono un modo per fare il punto e anche un modo per guardare a un passato, alla memoria, anche giustamente, assolutamente giustamente. Nel vostro caso però l'impressione è quella che voi state guardando, siate già proiettati nel futuro, ci citavi poco fa il 2027, sembra dalle tue parole che questo sia un punto di partenza, non un punto di arrivo.
1: Assolutamente, io credo che i musei siano dei luoghi dove bisogna tornare continuamente. Noi abbiamo forse un'idea, diciamo, un po' da superare, che è quella di un museo da visitare, perché si visita per ammirare il quadro, la statua, e poi dopo, una volta visti, non devono più essere visti in futuro. Invece i musei, soprattutto i parchi archeologici, che poi danno anche un'apertura verso il paesaggio, devono essere luoghi da vivere continuamente, e per farli vivere dobbiamo ovviamente fornire dei servizi importanti, che è quelli che noi stiamo cercando di dare, ma dobbiamo anche dare dei motivi per tornare, anche artistici, non solo per visitare il luogo. E quindi le ricorrenze sono importanti, perché danno la possibilità di trovare un nesso con l'anno in corso, ma ogni anno può essere un tema, può essere un qualunque motivo per creare una mostra, per creare un'attrattiva, per creare uno spettacolo che permetta alle persone, al pubblico, di visitare continuamente i musei.
0: Assolutamente d'accordo. Sì, il valore del patrimonio culturale è che questo possa essere e debba venire integrato nella vita reale, non debba essere una vetusta belluria, un accessorio bello da vedere ogni tanto. Grazie allora a Luca, esatto, Di Franco, direttore dei musei archeologici, dei musei e parchi archeologici di Capri, e quindi appuntamento a quest'anno. Tra l'altro la mostra andrà fino al 18 di ottobre, ma anche al 2027, perché ci aspettiamo grandissime cose. Grazie infinite.
1: Grazie a te, grazie a te, buonasera a tutti.
0: Buonasera a voi. Se vi abbiamo fatto sognare con Capri, con la Grotta Azzurra, vi faremo sognare ancora nel prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle di New York, il mondo ricorda l'11 settembre. Medio Oriente, gli Houthi yemeniti conquistano un'isola nello stretto di Bab el-Mandeb. Massicci attacchi russi fanno strage in Ucraina in poche ore nel contesto di tentativi diplomatici. L'UE stanzia 6 miliardi a sostegno di Kiev. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. 25 anni fa gli Stati Uniti d'America erano colpiti da 4 attacchi suicidi che in diverse aree del paese hanno provocato quasi 3.000 vittime. Le Torri Gemelle restano il simbolo di quell'atroce attacco terroristico. Ascoltiamo le parole pronunciate l'indomani da Giovanni Paolo II nel servizio di Andrea De Angelis.
3: È stato un giorno buio nella storia dell'umanità, un terribile affronto alla dignità dell'uomo. Il cuore dell'uomo è un abisso, ma la fede ci viene incontro in questi momenti in cui ogni commento appare inadeguato.
4: Queste parole il Papa le pronunciò l'indomani all'udienza generale in piazza San Pietro. Quella mattina, per suo desiderio, non si levarono applausi, i fedeli restarono in un silenzio composto. Il giorno prima il Papa si trovava a Castel Gandolfo, subito appresa la notizia si raccolse in preghiera, poi il telegramma al presidente Bush, dove scrisse di un dolore indicibile, definendo disumani gli attentati. Intanto, in quelle ore a Roma si tenne il capitolo generale ordinario dell'Ordine di Sant'Agostino, con prevosto eletto priore generale. L'odio e la violenza continueranno ad aumentare finché esisteranno tante persone obbligate a vivere in estrema povertà, oppresse da così tante forme di ingiustizia, disse nell'omelia della messa conclusiva, quello che poi sarebbe diventato Papa Leone XIV. Mentre molti cercano vendetta, aggiunse, noi agostiniani dobbiamo testimoniare il Vangelo, la pace, il dialogo, l'unità e la riconciliazione.
2: Alle 14.30 a New York le commemorazioni, sarà presidente il vicepresidente Vance e 4 ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden. Il presidente Trump parteciperà alle celebrazioni al Pentagono. Quando tutto va in pezzi le persone tornano subito a Dio, alla fede, alla speranza, a quei valori fondamentali che ci tengono uniti come popolo, ha affermato Monsignor X, arcivescovo di New York. Ma come è cambiato il mondo dopo quell'11 settembre? Gianmarco Murroni lo ha chiesto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes.
5: L'apertura della stagione della guerra al terrorismo, definizione onnicomprensiva, perché come è noto il terrorismo non è un nemico ma è un modo di combattere, ha spostato l'America al di là dei propri limiti, innescando, forse semplicemente rivelando, la crisi strutturale degli Stati Uniti intesi come impero globale, come paese egemone.
6: Qual è l'errore che rischiamo di ripetere oggi? Qual è l'errore che il mondo rischia di ripetere oggi?
5: Credo che per riequilibrare tutte le disgrazie in corso, uno sforzo di carattere politico e culturale, uno sforzo anche di ritorno alla diplomazia sia assolutamente essenziale, perché altrimenti non se ne esce. Oggi le sfide sono altre, non quella di Bin Laden, ma certamente quello è stato un momento topico.
2: Auspico che queste ricorrenze possano essere occasione di copiose benedizioni dall'Altissimo e motivo di letizia. È l'augurio del Papa in un telegramma indirizzato al rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni e a tutta la cara comunità ebraica in occasione delle imminenti festività solenni di Rosh Hashanah, di Yom Kippur e di Sukkot. Continuiamo con la pagina internazionale. Yemen, il movimento filo iraniano degli Houthi ha conquistato l'isola di Mayun, situata all'interno dello strategico stretto di Bab el-Mandeb. Un'azione che è il riflesso della tensione che si vive nell'area da settimane, dove Arabia Saudita e Houthi continuano a fronteggiarsi militarmente. Alessandro Guarasci.
7: Gli Houthi hanno conquistato l'ultimo tratto della costa yemenita sul Mar Rosso, portando a termine un'offensiva durata 18 ore che garantisce dunque loro il pieno controllo dell'intero litorale del Mar Rosso. Nelle ore precedenti, sempre gli Houthi avevano conquistato la strategica città portuale di Mocha e l'isola di Zugar. Scarsa la resistenza dell'esercito yemenita. Gli USA per il momento hanno intensificato il sostegno all'Arabia Saudita senza prevedere un intervento militare diretto. Un membro dell'ufficio politico degli Houthi ha precisato: le nostre forze hanno a disposizione un vasto elenco di obiettivi importanti nel caso in cui Riyadh continui gli attacchi, ma per ora sembra l'esercito dell'Arabia Saudita non avrebbe previsto raid su larga scala. L'escalation del conflitto ha costretto 46.000 persone le ultime settimane ad abbandonare le proprie abitazioni nello Yemen. Nei fatti la guerra ha portato tensioni sui mercati finanziari, hanno chiuso in rosso tutte le borse asiatiche, il petrolio Brent perde quasi l'1%, ma rimane sempre sopra i $106 al barile.
2: 24 ore di martellanti raid da parte della Russia hanno provocato molte vittime in diverse zone dell'Ucraina, con Mosca che rivendica la conquista di insediamenti in aree strategiche del paese. Sullo sfondo i fragili tentativi di programmare colloqui e incontri diplomatici con il Papa, che accoglie in udienza il Vescovo di Kharkiv. Paola Simonetti.
8: La macchina della guerra in Ucraina miete vittime con sempre maggiore forza. Gli attacchi di Mosca hanno nelle ultime ore colpito luoghi della quotidianità, come un centro commerciale a Pavlorad, freddando 5 persone, ferendone altre 67. Raid che hanno martellato anche le zone del Donetsk, dove Mosca annuncia di aver conquistato villaggi, di Belgorod e la città di Kiev, almeno 9 le vittime e 145 i feriti. Un'ondata di colpi che tenta di fiaccare la resistenza ucraina nel contesto dell'avanzata di Mosca in aree cruciali di cui rivendica la conquista, tra cui lo stesso Donetsk e la regione di Zaporizia. Difficile e lento il rilancio della diplomazia, con l'ipotesi di nuovi incontri nelle prossime settimane, anche se per la Russia ogni trattativa passerà dalla cessione di 4 territori e la non adesione alla NATO di Kiev, per la quale l'Unione Europea intanto stanzia altri 6 miliardi in aiuti militari. A dare il suo simbolico abbraccio all'Ucraina anche il Papa, che oggi ha accolto in udienza il vescovo di Kharkiv, Zaporizia, Monsignor Gonciarek.
2: Si riaccende in Gran Bretagna il dibattito sul suicidio assistito in concomitanza con la ripresa oggi della discussione in seconda lettura alla Camera dei Comuni di un disegno di legge in materia. Diversi esponenti della Chiesa Cattolica di Inghilterra e Galles in questi giorni hanno ribadito il loro no alla misura. L'arcivescovo di Liverpool, Monsignor John Sherrington, ha definito il DDL viziato e pericoloso, esortando tutte le persone di buona volontà a opporsi e i parlamentari a respingerlo. Sulle possibili derive, Marco Guerra ha intervistato Alberto Gambini.

0: somministrazione di un farmaco letale a cura del servizio sanitario, questo è devastante, perché si sta a questo punto sconvolgendo la missione del servizio sanitario.
1: Secondo i vescovi inglesi, questo disegno di legge influisce negativamente sulla qualità e sullo sviluppo delle cure palliative.
0: Se si potenzia una cultura del suicidio assistito, da un punto di vista del bilancio della sanità, necessariamente si ridurranno invece i soldi che verranno dati alle cure palliative. Questo è un fatto abbastanza scontato.
2: Emma Bonino è morta oggi a Roma a 78 anni, iscritta al Partito Radicale dal 75, presidente di Più Europa e più volte ministra. Nel novembre 2024 Papa Francesco l'aveva incontrata nella sua casa dopo una malattia. E in chiusura di giornale La Cultura, da domani le prime visite guidate alle Terme di Traiano a Roma dopo il restauro, ce ne parla Maria Milvia Morciano.
3: Una città cinta da mura e torri, osservata a volo d'uccello, è la città dipinta, affresco del primo secolo d.C., restaurato nella galleria sotterranea delle Terme di Traiano insieme al grande mosaico, una monumentale decorazione parietale con architetture, statue e figure umane. Le indagini hanno riportato alla luce anche una nuova fascia musiva con una città portuale e più in profondità un rivestimento marmorio con una nicchia. Rinvenimenti che chiariscono la complessa stratificazione del Colle Oppio, dagli edifici di età Neroniano-Flavia al complesso termale inaugurato da Traiano nel 109. Recuperata anche l'esedra, probabilmente destinata a libri, letture e riunioni pubbliche. Da sabato 12 settembre, galleria ed esedra saranno accessibili nei fine settimana con visite guidate gratuite.
2: È tutto per questa edizione, da Alberto Giovannetti in regia e Michele Raviar in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Andiamo a teatro oggi e lo facciamo perché domani, 12 settembre, con due spettacoli alle 20 e poi alle 22, nella Sala Raffaello, nella zona di Villa Fiorelli a Roma, esattamente in via Terni 92, andrà in scena un proseguimento di un progetto teatrale che avevamo seguito già l'anno scorso, dedicato ad un grandissimo, straordinario poema, l'Eneide. Il progetto si intitola Eneide, teatro della migrazione. Lo spettacolo specifico che va in scena il 12 settembre si intitola Guerra ed è incentrato sui canti nono e decimo, appunto, dell'Eneide. Ne parliamo con il regista dello spettacolo e del progetto appunto legato all'Eneide, che è Matteo Tarasco, con noi al telefono. Buongiorno Matteo, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, è un progetto che l'anno scorso già aveva avuto moltissimo successo, che riprendete quest'anno. Avete già fatto una prima parte il 29 di agosto scorso, adesso appunto il 12, domani lo spettacolo dedicato al tema della guerra, quello del 29 agosto era l'Approdo, e infine il progetto si conclude il 26 di settembre con La Tregua. Allora, intanto raccontiamo com'è stato trasportare un poema non fatto per la rappresentazione teatrale a teatro.
1: Ma è stata un'avventura molto molto intrigante, perché abbiamo iniziato l'anno scorso con l'intento, vincendo un bando del Teatro di Roma, Zetema, l'intento di raccontare attraverso un mito, un'epopea, non solo le radici di una cultura, come è già suggerito, no, da molti lettori dell'Eneide, ma anche cercando di, attraverso questo racconto, di far risuonare queste parole nell'oggi, nelle storie che noi vediamo. Ci siamo resi conto che Enea forse potrebbe essere considerato uno dei primi migranti, ha attraversato il Mediterraneo abbandonando una terra in fiamme, no, Ilio distrutta, abbandonando una guerra, cercando una nuova patria. Quest'anno affrontiamo la seconda parte del progetto, che include gli ultimi sei canti, e quindi siamo nelle terre del Lazio, dove Enea Giunto si trova ad essere migrante in terra straniera, ma nello stesso tempo si trova ad essere aggressore dei rutuli di turno, delle persone che già vivevano in Italia. E quindi è molto intrigante trasportare la parola poetica sul palcoscenico, perché incarnandola attraverso un gruppo di attori, sono ogni due settimane 10 attrici e attori selezionati dopo un lungo percorso di audizioni, incarnarla nei corpi giovani di attori under 35 oggi ci fa comprendere le istanze della nostra triste epoca, che è fatta di dolori che si intrecciano, e sentiamo la eco di molte vicende che leggiamo sui giornali o ascoltiamo in televisione, no? È giusto dire che esiste una terra promessa da Dio? E questo, nel caso di Enea, no, è promessa dalla madre Venere. E questo quali conseguenze implica? La cosa straordinaria per noi lettori dell'Eneide è che Virgilio, uno straordinario poeta, uno dei più grandi poeti della storia, ci suggerisce di non soffermarci su un unico punto di vista, un po' come l'Eschilo dei Persiani, no? Prova a mettersi nel punto di vista dell'altro, di quello che viene definito a volte erroneamente nemico. E ci siamo resi conto anche studiando e leggendo insieme che la cosa che l'essere umano fa meglio dalla notte dei tempi è la guerra, e in questo strano periodo in cui tutti noi ci troviamo a vivere abbiamo raggiunto il triste record di il numero massimo di guerre combattute nello stesso tempo nella storia. Non era mai accaduto che vi fossero più di 100 conflitti combattuti contemporaneamente. Pochi hanno l'onore della cronaca, tristemente, ma in tutti i conflitti muoiono esseri umani. Allora la domanda che ci dobbiamo tutti porre è: vale la pena combattere una guerra? E c'è una guerra che valga anche la vita di un solo uomo? secondo noi no, e quindi scegliamo di dire parole poetiche proprio per ricordarci come il nostro futuro nasce quando ciascuno di noi finalmente sceglie di disertare, di posare le armi, non solo le armi di distruzione, no, che vendono i mercanti d'armi, ma anche metaforicamente nella nostra vita quotidiana, quando scegliamo di abbandonare le armi, di smettere la guerra, anche quella banalmente delle nostre appunto incroci nelle strade, no? Dove c'è sempre una violenza sottesa, o le guerre che si combattono dentro le mura familiari, piuttosto che delle guerre interiori che noi combattiamo con noi stessi. Quando finalmente deponiamo le armi, forse inizia veramente il nostro futuro, quello che possiamo chiamare vita. Quindi usiamo la metafora della guerra antica per farla risuonare nelle guerre che ci circondano e che generano morte, distruzione, senza senso a mio avviso, e anche come metafora dell'idea dell'essere in guerra costante. Forse possiamo smetterla? Ci suggerisce Virgilio.
0: Certo, e lo speriamo davvero. E il teatro si veramente si pone come luogo privilegiato per questo tipo di riflessione, no? Alla quale tutto il resto invece sembra, dalla quale sembra allontanarci, perché si parla sempre della guerra come di una necessità.
1: Ma è probabilmente una fallace, finta necessità. Poi il teatro, come giustamente dici tu, Rosario, è un luogo privilegiato proprio perché ci educa all'ascolto delle nostre istanze interiori, ma anche e soprattutto all'ascolto dell'altro, sia che siamo attori sia che siamo spettatori. È un evento condiviso che si basa sull'ascolto, e questa parola così desueta pare oggi, diventa fondante, no, per trovare una chiave di risoluzione delle nostre vicende mondiali e anche personali, no? Senza ascolto è più facile che vi sia guerra.
0: Bene, grazie. Allora, grazie a Matteo Tarasco. Vi ricordo quindi l'appuntamento di domani sera, 12 settembre, alla Sala Raffaello, in via Terni 92, nella zona di Villa Fiorelli. Doppio appuntamento alle 20 e alle 22 con Guerra, tratto appunto dall'Eneide di Virgilio, in particolare sono i canti nono e decimo dell'Eneide. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi, buona giornata.

0: E adesso andiamo a Venezia, alla mostra di arte cinematografica appunto di Venezia, e ne parliamo, ormai siamo arrivati veramente agli ultimi giorni della mostra, ne parliamo ancora con Tonino Pinto che è con noi al telefono. Benvenuto Tonino.
1: Ciao Rosario, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Beh, devo dirti, caro Rosario, sì che hai detto bene, siamo alla fine, perché poi in effetti i giochi si concludono già da oggi, perché già stanno in allestimento la serata di gala di sabato sera, dove sapremo poi il risultato di questo festival, che possiamo anticipare essere stato uno dei festival più impegnativi, soprattutto sulla qualità sia sociale che politica. E quindi l'ultima botta l'ha data il film NASA, attesissimo. È stato l'ultimo film che Alberto Barbera ha inserito nel concorso. L'atteso film Shock, sul genocidio a Gaza, diretto da Yuval Abraham e Rachel Shore, due giornalisti. Il film è stato accolto da ben 25 minuti di applausi, girato di notte da questi giornalisti sui tetti di Tel Aviv, rivela i dettagli dei sistemi con cui le forze israeliane pianificavano gli attacchi nella striscia di Gaza. Se ne parlerà tantissimo, e il pubblico sicuramente altrettanto, oltre che la critica. Sono una lottatrice nata, Rosario, ha detto all'83esima mostra d'arte cinematografica l'attrice Anna Foglietta, al suo esordio come regista, non male, con una storia interpretata da Alvaro Orvacher e Guido Caprino, perché la vita è una vita comune di una coppia come tante di provincia, il cui equilibrio vacilla quando la figlia lascia casa. E che, in quale famiglia non accade questo? Ancora un film però, in questa versione internazionale, che parla disperatamente d'amore, realizzato da una neoregista, già affermata attrice, che giusto l'anno scorso, come ci ha ricordato Arianna Finos, sbarcava a Venezia da attivista al fianco di Venice Palestina. Insomma, è una storia d'amore, sì, ha detto la Foglietta, fra due persone che dopo anni di matrimonio, una figlia cresciuta e volata via, comprensioni e contrasti, rinnova quel patto che è il patto d'acciaio che si fa quando uno si sposa, un patto d'amore. Insomma, una bella storia come tante, che ci riporta ancora, con molte opere viste in questo festival, alla speranza. E a proposito di coppie sposate e felici di esserlo nella vita, i premi Oscar spagnoli Penélope Cruz e Javier Bardem, coppia anche sullo schermo, a Venezia sono i protagonisti in concorso di Bunker di Florian Zeller, dove nel film, come nella vita, cercano di ritrovare la complicità che li ha sempre uniti. Il film che presentano parte da un'idea di un famoso architetto di costruire un bunker antiatomico per un ricco miliardario della tecnologia. E dopo tanti film visti finora coraggiosamente realizzati, che fotografano senza mezzi termini politica e società, come dicevo in apertura, Rosario, abbiamo visto, a proposito di super miliardari chiusi in un'irreale bolla di benessere e felicità, Musk, un film documentario presentato fuori concorso, diretto dal premio Oscar Alex Gibney, ironica fotocronaca delle origini del miliardario americano, dal Sudafrica diviso dall'apartheid dove era nato, fino all'inventore, all'invenzione di SpaceX e di Tesla, giusto per dire le ultime cose che lo hanno reso ricco. L'ironia dell'autore però esplode quando trasforma il miliardario nel protagonista di un videogioco dentro un gigantesco simulatore, insomma un ritratto spietato fra ironia amara e conflitti di interessi, egoismo e inevitabili solitudini, che porta alla fine ad una sola domanda: come è stato possibile ad un solo uomo, su questa terra avvilita da guerre, crisi belliche ed economiche, globalizzazioni e crisi energetiche, come è stato possibile consentire a un solo uomo su 9 miliardi di esseri umani di ottenere così tanti soldi, potere e follie? Ma per fortuna, direbbe Domenico Modugno, l'inventore di Volare, per fortuna c'è la musica. al festival ci siamo ripresi, Rosario mio, con Nino, un bel docufilm su Nino Rota, diretto da Walter Fasano, presentato fra gli eventi fuori concorso, dedicato al grande genio musicale che ha segnato nel Novecento la storia del cinema italiano. Il primo compositore, pensate, a vincere il premio Oscar per il nostro cinema, per la migliore colonna sonora. Il bel film è narrato dal celebre musicista e cantautore Sting, non a caso. 150 colonne sonore per film e registi come Visconti, giusto, il Gattopardo, Rocco e suoi fratelli, Zeffirelli, Romeo e Giulietta, e naturalmente Federico Fellini, dallo Sceicco Bianco a Prova d'Orchestra, dalla Strada alle Notti di Cabiria, dalla Dolce Vita a 8:30 e da Marcord fino al Padrino di Coppola. Che musica e che film! Gli ultimi applausi, Rosario, di questa kermesse lagunare che sabato, come ricordavi, chiude il suo percorso, sono stati per l'attrice 93enne Ellen Burstyn, l'eroina di tanti bellissimi film, premiata con un Leone d'Oro alla carriera. Mi auguro, ha detto la regina di una Hollywood che ahimè non c'è più, che gli Stati Uniti trovino una via maestra per uscire dai guai. E intanto a Lido, attraverso una goletta della Global Smooth Flotilla con bandiera palestinese, e in sala si sentono ancora gli applausi, questa volta 12 minuti, per Look Back, il toccante film del maestro giapponese Kore-eda, che ha adattato per lo schermo in concorso un manga famoso, un manga cult di Fujimoto, dove emerge con l'arte la vera amicizia, trasportandoci dal buio alla magia. Fra gli ultimi film italiani in concorso, invece, alla Mostra Cinematografica di Venezia, di Edoardo De Angelis abbiamo visto Il fuoco che ti porti dentro. Avete letto sui giornali, le critiche sono tutte quante positive e anche il pubblico ha apprezzato moltissimo. In particolare la potente interpretazione di Vanessa Scalera, che secondo me si candida sicuramente a un premio finale. E anche di Lino Musella, il nostro grande attore di teatro prestato al cinema, che ha fatto bella mostra della sua professionalità. Ispirato ad un racconto di Antonio Franchini, il film coprodotto da Rai Cinema focalizza i conflitti irrisolti di una famiglia matriarcale meridionale trapiantata a Milano oggi, con un tenero sguardo a mezzo secolo dopo, forse anche a 60 anni dopo, a quel capolavoro di Luchino Visconti che è stato Rocco e i suoi fratelli. Insomma, un dramma serrato capace di trasformare una cena di Natale in uno scontro psicologico tagliente. L'attore australiano invece Russell Crowe è l'ultimo divo, l'ultima star che è arrivata sul red carpet del festival, in quanto protagonista di un documentario autobiografico, What Love Builds, con un racconto profondo del legame dell'attore con la musica. Forse in questo momento più musica che film per lui. Scherzetto invece è il secondo film italiano fuori concorso dopo quello di Gianni Amelio per l'Italia del cinema, diretto da Mario Martone. Scherzetto, interpretato da un bravissimo Tony Servillo e ispirato al romanzo di Domenico Starnone. Scherzetto gioca e punge attraverso un nonno milanese ricchissimo ed un nipote napoletano impertinente, dove diventa regina l'ironia. Krasnov, il chiacchierato regista russo fuoriuscito dal suo paese da tanti anni ed era stato contestato inizialmente dall'Ucraina la presenza di questo regista russo al festival, ha presentato fuori concorso il film Dau, il più lungo film del festival, che fotografa l'anarchia sovietica, pensate, dal 1928 alla Seconda Guerra Mondiale e dal 1968 ad oggi sulla paranoia dell'atomica e dello spionaggio. Spero che Kiev, ha detto il regista, vinca la guerra. Il film scelto fuori concorso per la chiusura invece di questo festival domani sera è Dio ride, scritto e diretto da Giovanni Veronesi. Il film è interpretato da Pier Francesco Favino e Silvio Orlando, che sono già arrivati al festival. Il film si ispira a fatti realmente accaduti nel 1650, quella di un frate che, osteggiato dal potere della Chiesa di allora, influenzava la vita delle persone sorridendo e cantando il Vangelo. Pensa tu che bello. L'ultimo film italiano, invece, il quinto in concorso, è Il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, interpretato magnificamente da Adriano Giannini, nel ruolo di Mariano Guerra, una storia vera, un medico che torna dopo 33 anni in Argentina per testimoniare nei processi che si stanno facendo contro gli orrori della dittatura del colonnello Videla. Chiudo da Venezia, caro Rosario, senza fare le solite previsioni su chi vincerà. Beh, devo dirti subito la verità con un augurio, però. Uh-huh. Un augurio al ritrovato cinema italiano, e non solo, e dal ritorno del pubblico in sala. Vedere un bel film al cinema è un'altra emozione. Non l'ho detto io, lo ha detto Federico Fellini. Ed è tutto.
0: Grazie Tonino, anche perché questa è la vera vittoria, vorrei dire, quindi se ci fosse, se questa fosse la previsione, sarebbe veramente una vittoria per il cinema in assoluto.
1: Però hai fatto bene a dire queste parole, perché in effetti devo dirti la verità, frequento questo festival da 68 anni.
0: Mamma mia.
1: Beh, io ho visto una delle edizioni più coraggiose.
0: Sì.
1: L'applauso va fatto a un direttore, Alberto Berbeda, che ha saputo dare luce al cinema italiano, che era doveroso farlo,
0: sì.
1: Forse anche con troppi film, però questi non hanno deluso, anche nelle sezioni collaterali. E poi soprattutto invece la cartina di tornasole nascosta apparentemente, che poi si è rivelata tale, e cioè una forte contrasto politico su quella che è l'attuale situazione. Un film molto, quindi un festival estremamente coerente con i giorni che stiamo vivendo, Rosario, che non è cosa da poco per il cinema.
0: Certo, certo. Grazie Tonino, grazie di tutte questi interventi che appunto hai fatto per commentare la mostra d'arte cinematografica di Venezia, grazie naturalmente della tua amicizia, della tua acutezza nell'analisi. Grazie ancora e buon lavoro ancora.
1: E spero ancora di incontrarci ancora, perché
0: certo.
1: Io, a me piace parlare di cinema con te e con uno che ne capisce anche, e soprattutto con uno che ama il teatro come lo amo io. Hai visto Musella? Hai visto Lino Musella? Che successo sta avendo nel cinema? Sono proprio contento.
0: Esatto, sì, una bella conferma che le due arti non sono poi così distanti, è solo in Italia,
1: esatto,
0: che ci sono poi questi,
1: bene,
0: questi compartimenti stagni che non hanno,
1: esatto, esatto.
0: Grazie Tonino e buon lavoro.
1: Ciao,
0: ancora, a presto.
1: E un saluto agli ascoltatori. Ciao.

0: E adesso parliamo di un appuntamento che si svolgerà sabato 12 settembre, domani sera, quindi alle 20.45 a Cortina d'Ampezzo. Ne parliamo con una degli artisti che si esibiranno appunto in questo concerto, Erika Boschiero, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, un felice ritorno a Radio Vaticana.
0: Certo, è un piacere ritrovarsi appunto. Dunque, un concerto, quello di cui parliamo, il cui titolo è Diritti Umani Ora. Per quale ragione lo ribadite attraverso la musica, attraverso appunto questo concerto, questo incontro che si terrà domani sera?
1: Perché ci troviamo in un frangente temporale dove davvero le cose che consideravamo acquisite stanno venendo smantellate giorno dopo giorno, ed è chiaro che adesso sta succedendo ai popoli più lontani, ma le avvisaglie si vedono anche più vicino, e tutto questo è pericoloso, ed è importante che le persone siano consapevoli di quello che sta accadendo per provare a lavorare in una direzione diversa, e la musica in questo è uno strumento molto potente, perché diventa capace di toccare anche le corde più profonde e quindi insomma di agire in un modo molto forte in questo caso.
0: Chi sono gli altri artisti che saranno presenti insieme a lei?
1: Insieme a me ci sarà Greta Zuccoli, che è una cantautrice napoletana, e Monio Vadia, che conoscete tutti, quindi anche lui porterà le sue riflessioni su quanto sta accadendo in questa fase. Io e Greta invece lo faremo attraverso proprio le canzoni, poi in realtà anche Monio avrà qualche sorpresa musicale.
0: Ci sarà anche l'occasione di ricordare un artista, un cantautore irlandese che sarebbe dovuto esserci in effetti, ma che purtroppo è scomparso.
1: Sì, Glen Hansard, che lui è di Dublino, aveva dato conferma che ci sarebbe stato anche lui, e purtroppo proprio la notte successiva al suo messaggio di conferma ha avuto questo incidente molto, molto grave che gli ha tolto la vita, e lui era un artista fortemente impegnato sul fronte dei diritti umani, quindi la serata sarà in sua memoria, faremo alcuni brani per omaggiarlo, insomma sarà con noi in altra forma.
0: Stiamo parlando di concerto perché diciamo di base ci sarà appunto musica, però sarà anche non soltanto musica ma anche narrazione, anche racconto proprio legata al tema dei diritti umani.
1: Esattamente, sì. La parte più discorsiva sarà affidata più a Moni, che è più il suo pane, e poi però appunto ci sarà preponderante sarà comunque la parte musicale delle canzoni.
0: Chi desiderasse appunto partecipare a questo concerto, dove può trovare appunto le coordinate per acquistare i biglietti?
1: Allora, a parte che basta cercare il Diritti Umani Ora sul motore di ricerca, oppure andare su ericaboschiero.it, che è il mio sito, e nel calendario c'è la data con il link alle prevendite, quindi si può già acquistare il biglietto in prevendita adesso, oppure recarsi alla biglietteria della Alexander Girardi Hall di Cortina sabato stesso. Quindi insomma vi aspettiamo. Da Roma magari è un po' difficile perché Cortina da un pezzo, mi rendo conto che, certo, che è un po' distante, però insomma speriamo che comunque tante persone possano partecipare,
0: ma anche chi non parteciperà di persona al concerto che comunque sappia che ci sono degli artisti che si occupano appunto anche di qualche cosa che ci riguarda poi tutti, nonostante l'apparente sicurezza nella quale sembriamo
1: vivere. Sì, è vero, è così, perché si pensa che ormai gli artisti siano tutti impietiditi, impauriti. Non è vero, ce ne sono anche tanti che si stanno muovendo, magari ecco sono discriminati dall'algoritmo. Io ho visto quando faccio qualcosa di un po' più esposto l'algoritmo mi penalizza subito, per cui sì, non è semplice in questa fase, però è necessario, insomma, certo. se uno crede in queste cose e lo sente fortemente non può che agire in questa direzione,
0: ed è un segno proprio che parlare di diritti umani non è

0: Non è così scontato perché
1: Sì.
0: evidentemente siamo.
1: Sì, non va più tanto di moda, ecco,
0: Esatto, sì.
1: c'è il pensare molto a... Diciamo che c'è il tema dei diritti è un tema delicato perché viene preso e tirato per un po' dappertutto, no? Anzi, diventa quasi un alibi per cui è mio diritto fare qualsiasi cosa, ma il diritto in realtà è qualcosa di molto più profondo e poi comporta anche delle responsabilità,
0: Sì.
1: comporta sentirsi parte di una comunità, vuol dire anche prendersi cura dei diritti degli altri. E questo è sempre un
0: Esatto.
1: passaggio che le persone fanno più fatica a fare, no? Invece è proprio lì che bisogna insistere perché altrimenti siamo perduti.
0: Sì, ma lei giustamente ha usato, no, quando faceva l'esempio della deriva, ha detto è mio diritto fare. È proprio nel momento in cui cominciamo a usare il nostro invece che mio, che le cose cambiano.
1: Esatto.
0: Grazie allora, grazie a Erika Boschiero. Ricordiamo quindi l'appuntamento del 12 settembre a Cortina d'Ampezzo con Diritti Umani Ora alle 20:45 all'Alexander Girardi Hall, appunto di Cortina. Grazie di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie, a presto.

Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con la parte musicale del nostro programma. Il 18 settembre è l'anniversario della nascita di Greta Garbo, il volto forse più emblematico della storia del cinema, pura poesia di immagine. Una cosa che si sente ogni tanto ripetere o che si legge, ovviamente con un intento ammirativo nei confronti dell'arte di questa attrice, è che la sua recitazione è ancora straordinariamente moderna. Ora, secondo la mia opinione e anche secondo la mia esperienza, non le si fa veramente un favore dicendo una cosa del genere, presentando poi un suo film a chi non l'avesse mai vista sullo schermo. Questo semplicemente perché non è vero, non lo è. È una recitazione ovviamente oggi datata. La sua recitazione è stata modernissima, anzi rivoluzionaria negli anni 20, è stata affascinante, magnetica negli anni 30, ma oggi appare evidentemente legata ad uno stile di recitazione del passato. Dunque forse la cosa migliore invece da fare per presentare il suo film è perché anche le nuove generazioni possano godere di questo fascino magnetico e straordinario che comunque la Garbo ha sullo schermo, è avvisarli di uno stile di recitazione ormai in qualche modo superato, in qualche modo sorpassato, ma una volta accettato e compreso questo filtro, allora sì, il volto della Garbo è ancora magnificamente affascinante, magnificamente luminoso, i suoi occhi mandano lampi e sereni, è veramente un volto unico in tutta la storia del cinema. Perché questa premessa? Perché il disco che vi ho portato oggi è un po' proprio questa unione, diciamo, tra uno stile estremamente moderno e un repertorio invece assolutamente classico. Sto parlando di un disco di Brian Ferry, il cui titolo è As Time Goes By, che non solo riprende il titolo di una famosa canzone scritta nel 29, ma insomma diventata famosissima nel 42 come colonna sonora del film Casablanca, ma che anche appunto con questo titolo racconta, no, il passaggio del tempo, appunto As Time Goes By, mentre il tempo passa. In questo disco Brian Ferry, con il suo stile personalissimo, ripropone alcuni degli standard del songbook americano. E incominciamo proprio dalla canzone che dà il titolo all'album, As Time Goes By.

In uno dei documentari dedicati a Greta Garbo, la colonna sonora è invece la canzone che stiamo per ascoltare, ancora dalla voce di Brian Ferry, The Way You Look Tonight.

0: mystérieux tombe des astres d'or.
1: Ed ora una canzone di Cole Porter, che è una specie di giallo passionale, ha raccontato con estrema eleganza Miss Otis Regrets.
2: Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today.

chiudiamo con la canzone che chiude l'album Staying Goes By di Brian Ferry, che è particolarmente adatta anche al mese in cui siamo, di Kurt Weill, September Song.

saluti a tutte e tutti voi che siete in ascolto di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana. In studio Dulce Araujo. Al centro della nostra trasmissione di oggi un personaggio a voi conosciuto in quanto ne abbiamo qui diverse volte parlato, Amílcar Cabral, il leader dell'indipendenza della Guinea-Bissau e di Capo Verde. Il 2024 è stato il centenario della sua nascita e in questa scia diverse iniziative continuano ad avere luogo in varie parti del mondo. Il prossimo 12 settembre, sabato prossimo, ci saranno due iniziative di rilievo in Italia di cui vi vogliamo parlare oggi. A Roma gli sarà dedicato un giardino nel quartiere San Paolo e a Bologna, nella biblioteca lui intitolato da 50 anni, ci sarà un incontro incentrato sull'aspetto umanista di questo grande pensatore africano mondiale del XX secolo. Di queste due iniziative ne parliamo con il dottor Andrea Mullas e con la professoressa dell'Università di Milano, Elisa Alberane. Restate con noi.

0: Cominciamo allora dall'iniziativa di Roma, l'intestazione il 12 settembre prossimo di un giardino ad Amilcar Cabral, iniziativa per la quale si sono impegnati diversi organismi, come ci spiega il dottor Andrea Mulas, ricercatore legato alla Fondazione Lelio e Lisli Basso, una fondazione da anni impegnata in studi e formazione sulla società contemporanea e nella difesa dei diritti umani e dei popoli. Abbiamo chiesto al dottor Mulas come nasce questa iniziativa, il suo iter e dove si trova esattamente questo giardino.
1: Questa iniziativa prende spunto, come ha accennato lei, dalla ricorrenza del centenario della nascita di Amilcar Cabral, che cade appunto il 12 settembre. E partendo dalla scoperta che non esisteva ancora una via o un luogo a Roma che ricordasse il leader africano, la Fondazione Basso e l'associazione Tabanca Onlus si sono attivati su due fronti distinti per ottenere questo risultato. Da un lato la Fondazione, per quanto riguarda l'aspetto politico-culturale, come è nella sua natura, e dall'altro la Tabanca Onlus invece si è fatta promotrice di una raccolta di firme al fine di chiedere appunto l'intitolazione di un luogo nella città di Roma Capitale per ricordare Amilcar Cabral. E Tabanca ha raccolto ben circa 500 firme di sottoscrizione che hanno visto la comunità capoverdiana particolarmente attiva. Questo lavoro ha trovato la sensibilità in primis del municipio ottavo di Roma e in secondo luogo dell'Assemblea Capitolina. All'interno dei due organismi infatti sono state approvate le relative mozioni di intitolazione. E questo giardino si trova a ridosso della Basilica di San Paolo, quindi anche un luogo centrale all'interno della città. È un giardino frequentato soprattutto da studenti universitari, perché è proprio vicino all'Università Roma Tre, e quindi rappresenta anche un'occasione per diffondere proprio appunto il leader africano tra i giovani studenti di Roma.
0: Quindi sarà una bella iniziativa in cui sarà presente il sindaco di Roma, l'ambasciatore di Capo Verde, lei stesso, dottor Andrea Mulas, rappresentanti della comunità capoverdiana e Guinea-Bissau in Italia. Lei parlava appunto di Tabanca Onlus, che è un'associazione di capoverdiani qui in Italia, molto attiva nella comunità. Quindi sarà una bella cerimonia sabato 12 alle ore 10.
1: Sì, sicuramente è una cerimonia che ha un alto profilo istituzionale, perché appunto c'è la partecipazione di Roma Capitale, del municipio, anche di del professor Giorgio De Marchis, che è docente a Roma 3, della società civile, dell'ambasciatore Capoverde. Diciamo che siamo molto soddisfatti per il risultato che è stato raggiunto e che rappresenta la sintesi perfetta del connubio tra politica

0: politica, cultura e società civile che dovrebbe interessare diverse iniziative nella città.
1: Sappiamo che Amilcar Cabral ha intrattenuto un forte rapporto con quella che è oggi la Fondazione Lelio e l'Islo Basso. Ce ne vuole parlare un pochino di questo aspetto?
0: Sì, molto volentieri. Diciamo che il rapporto risale ai primi anni 60, più precisamente proprio tra Lelio Basso e Amilcar Cabral. Basso infatti all'epoca era senatore e seguiva da tempo i movimenti di liberazione nazionale sia in America Latina sia in Africa. Ed è proprio da questo periodo che aumenta progressivamente l'impegno internazionalista di Lelio Basso, i cui primi passi saranno proprio in Africa, ad Accra, che era capitale della Neorepubblica Indipendente del Ghana, dove partecipa alla conferenza internazionale The World Without the Bomb. E poi vi è l'interesse per Lelio Basso per ovviamente la rivoluzione cubana e per tutti quei movimenti di liberazione che tendevano all'affermazione dei diritti dei popoli. Quindi il terzo mondo, diciamo, che entra definitivamente nell'orizzonte politico-culturale di Basso, che segue queste transizioni politico-istituzionali che aspirano al superamento della dipendenza dal colonialismo e dall'imperialismo. E proprio questo porta all'inizio del 1964 alla fondazione da parte di Basso del periodico bimestrale in doppia edizione sia francese che inglese, la Revue Internationale du Socialisme, che nel mese di agosto ospita il saggio proprio di Cabral, La lutte en Guinée, la cui notevole rilevanza teorico-politica viene subito attenzionata da diversi ambienti della sinistra europea e latinoamericana. Ma vi è un'altra importantissima occasione in cui la Fondazione Basso è al fianco delle rivendicazioni di Cabral e in generale dei movimenti di liberazione delle ex colonie portoghesi. E si tratta della conferenza di solidarietà con i popoli delle colonie portoghesi che si tiene a Roma dal 27 al 29 giugno del 1970. E questo rappresenta uno degli eventi più importanti della storia dei paesi del Terzo Mondo, in cui i principali leader dei movimenti di liberazione, ovvero Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos, riescono a rompere quel muro di silenzio che aveva costruito il colonialismo portoghese e infatti ottengono un'udienza privata in Vaticano il 1 luglio del 1970, nel corso della quale Paolo VI conferma la linea che già aveva perseguito in favore dei popoli latinoamericani, ovvero stare dalla parte dei paesi che soffrono. E questo rappresenta per quei popoli che rivendicavano i diritti, rivendicavano l'indipendenza, la libertà, appunto rappresenta un punto di non ritorno tanto per il colonialismo portoghese che per le lotte di liberazione africana, come poi viene dimostrato dalla risoluzione 2707 dell'Assemblea Generale dell'ONU del dicembre proprio dello stesso anno, quindi pochi mesi dopo la conferenza, nella quale viene affermato il diritto inalienabile all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli dell'Angola, del Mozambico e della Guinea-Bissau e di altri territori che sono sotto dominazione portoghese. Quindi vediamo che questa fattiva collaborazione, questo interesse di Lelio Basso ha portato, diciamo, a delle conseguenze importantissime per l'affermazione dei diritti dei popoli africani in quegli anni.
1: E oggi nella sede della Fondazione Lelio Basso troviamo anche molta documentazione, tra cui molte fotografie e materiale prodotti dalla fotografa molto conosciuta Bruna Polimene, fotografie della lotta di liberazione insieme a Cabral in Guinea-Bissau.
0: Sì, siamo onorati di possedere il fondo archivistico che ci ha donato appunto Bruna Polimeni, che negli anni 60, diciamo, potremmo definirla, era l'unica fotografa italiana che ha seguito Cabral, ha seguito le lotte di liberazione nei territori liberati dai movimenti africani. Parliamo di, solo per quanto riguarda appunto l'esperienza africana, di circa 1000 scatti che rappresentano un unicum a livello internazionale per quanto riguarda un fondo archivistico fotografico. E quindi grazie a questo archivio noi continuiamo a valorizzare e a diffondere non solo l'opera e l'impegno di Cabral, ma proprio quella, l'attivismo, diciamo, la mobilitazione e le lotte dei movimenti africani più in generale.
1: Ecco, dicevamo, lei diceva giustamente che Cabral era venuto in Italia, veniva spesso in Italia e aveva questi rapporti con la società italiana, con la fondazione, perché era comunque un uomo di rapporti umani, di diplomazia, attento ad intessere rapporti per un mondo pacifico e di progresso. E giustamente nell'occasione di questa conferenza internazionale di solidarietà con i popoli, allora dei paesi, colonie portoghesi, fu ricevuto anche da Papa Paolo VI e questo sappiamo che ebbe un influsso positivo molto grande nella lotta di liberazione. Ecco, possiamo dire che l'Italia di allora era un'Italia diversa da oggi, era un'Italia più attenta ai popoli oppressi della terra?
0: Diciamo che più in generale possiamo dire che negli anni 60 abbiamo assistito, esisteva una costante mobilitazione della società civile, di gran parte della politica, degli intellettuali, a favore della rivendicazione dei diritti dei popoli, e in generale di tutti quei popoli che erano sottomessi in diversi angoli del mondo. Purtroppo vi era, perché oggi non c'è più, vi era una sensibilità particolare. Pensiamo alle grandi manifestazioni, mobilitazioni in favore di Cuba, in favore del Vietnam, alle lotte per l'indipendenza dei popoli africani, che nel corso dei decenni ha perso vigore. Per fortuna questa sensibilità, questo fiume carsico è riapparso recentemente in occasione delle grandi manifestazioni in sostegno del popolo palestinese. Ma in generale, se pensiamo alle tante realtà degli stati africani attuali, purtroppo ancora persistono profonde e radicate violazioni dei diritti umani e dei diritti dei popoli, per i quali ci sarebbe ancora molto da mobilitarsi ogni giorno.
1: Ecco, tenendo conto di questo contesto, che significato ha dedicare un giardino ad Amilcar Cabral?
0: Ma anzitutto perché seminiamo e quindi ci auguriamo di raccogliere nel corso degli anni. Seminiamo significa che qualche studente, qualche giovane, qualche curioso andrà ad informarsi non solo, andrà ad approfondire non solo la figura di Amilcar Cabral, ma le grandi figure dell'anticolonialismo e dell'antiimperialismo. Penso a Frantz Fanon, penso a Ernesto Che Guevara, e quindi questo porta, diciamo, alla diffusione, all'approfondimento di alcune tematiche che sono basilari nell'affermazione dei diritti, nell'affermazione della cittadinanza democratica. Cioè, pensiamo al connubio che era negli anni 60 fondamentale, ovvero quello tra liberazione e alfabetizzazione, che fu uno dei punti cardini delle battaglie culturali di Cabral. Oppure pensiamo, appunto, più in generale all'importanza della cultura proprio per affermare i diritti dell'uomo, più in generale i diritti dei popoli.
1: Ringraziamo il dottor Mullas per essere stato con noi. Ricordiamo che l'intestazione del giardino ad Amilcar Cabral è sabato prossimo, 12 settembre, alle ore 11, in via Corinto 40. Tutti invitati. E vi lasciamo ancora con queste note del gruppo musicale capoverdiano Ferro Gaita, Cabral.

0: Dunque, intanto molti si chiedono perché si chiama Cabral, nessuno sa più chi era Cabral, voi sapete chi è Che Guevara, ma non Cabral. Cabral era quasi il Che Guevara dell'Africa, anche se non era dello stesso tipo, no? Di rivoluzionario. Perché il Centro Cabral è stato creato? È stato creato con l'approvazione di tutti i partiti, Comune di Bologna, dell'arco democratico.
1: Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano.
2: Il centro Amilcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri, emozioni e scintille che hanno dato origine nella Bologna degli anni 70 a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amilcar Cabral.
3: Ed è precisamente a questa biblioteca a Bologna, creata 50 anni fa, come abbiamo sentito da questo podcast da loro realizzato, che andiamo ora per conoscere l'iniziativa che hanno in programma per il 12 settembre, anniversario della nascita di Cabral in Guinea-Bissau, 102 anni fa. Il titolo dell'incontro è Il pensiero, le lettere, la rivoluzione, 100 anni di Amilcar Cabral. Saranno ospiti il poeta capoverdiano Filin Tellisio e la professoressa Marcia Souto, entrambi della casa editrice Rosa de Porcelana, e con loro dialogheranno quattro professori italiani delle università di Bologna e Milano. Una di loro è la professoressa Elisa Alberani, specialista in letteratura e studi dei paesi di lingua portoghese, che ci parla da Milano di questa iniziativa.
4: Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito. In realtà la biblioteca Cabral, che è una biblioteca che in realtà nasce nel lontano 74 e ha sempre avuto il nome, è sempre stata col nome Amilcar Cabral, quindi nasce in questo modo, è sempre molto attenta a ricordare la figura di Cabral attraverso, diciamo così, usare un po' come scusa, no, gli anniversari, e per fare degli incontri che non sono mai nostalgici sulla figura stessa di Cabral, ma usare il pensiero e studiare il pensiero di Cabral per interrogarsi soprattutto sul nostro presente. Quindi la Biblioteca Cabral negli anni ha sempre fatto questi incontri, questi cicli di incontri. Questi nasce proprio appunto la data simbolo del 12 settembre, che è la data della nascita di Cabral, perché questa volta vorremmo dialogare un po' di più, diciamo così, un po' meno sulla traiettoria politica che forse è più conosciuta e un po' di più sulla traiettoria umana di Cabral. Tant'è che invitati appunto d'onore, diciamo così, sono Filin Tellisio e Marcia Souto della Rosa de Porcelana, proprio perché questa casa editrice è da anni ormai impegnata al recupero, alla pubblicazione e alla diffusione dell'opera e del pensiero di Cabral, soprattutto in lingua portoghese, però ha una diffusione alla casa editrice anche in Italia e anche ovviamente in tutto il mondo di lingua portoghese. E la casa editrice ha pubblicato per esempio i due epistolari che di Cabral con la moglie, con le due mogli. E quindi approfitteremo un po' anche di questo aspetto, diciamo così, un pochino più intimo e umano per far conoscere anche un altro lato, ecco, del pensiero di Cabral. E l'idea principale è nata proprio dalla biblioteca Cabral insieme alla casa editrice Rosa de Porcelana. E diciamo così, c'è sempre un lavoro di squadra che poi prevede anche l'intervento appunto di Alessia De Eugenio e Roberto Vecchi dell'Università di Bologna, che collaborano sempre con la Biblioteca Cabral, e con Vincenzo Russo dell'Università di Milano. Quindi la nascita, diciamo così, di questa idea è un po' questa.
3: Bene. E lei citava appunto queste opere epistolari di Cabral pubblicate dalla editrice Rosa de Porcelana, il cui co-direttore Filintelisi e Marzia Soto saranno appunto i vostri ospiti, però non, sono opere che non si trovano ancora in italiano.
4: No. No, sono opere che si trovano sì nelle biblioteche italiane e soprattutto nella biblioteca Cabral, che è sempre molto attenta ad avere tutte le opere di Cabral, ma sono opere che in italiano ancora non ci sono. Questo è un grande problema, di non solo ovviamente delle opere di Cabral, ma di molte opere, soprattutto saggistica, pensiero, in lingua portoghese, che fa grande difficoltà arrivare in traduzione italiana. Però in un futuro, perché no?
3: Quindi questo è un incontro di carattere letterario e umanistico. Oltre a queste epistole, sembra che Cabral stesso avesse pubblicato delle poesie, che lui scriveva poesie.
4: Sì, sì, sì, anzi, tra le prime pubblicazioni in assoluto c'erano proprio le sue poesie, addirittura ancora negli anni 40. Queste invece in italiano si trovano, per esempio, e sono varie, non sono numerosissime, non hanno raccolto tutto, però alcune antologie in lingua italiana ci sono delle selezioni, ecco. Quindi questo è un lavoro che in parte, almeno in parte, è stato fatto. E la Biblioteca Cabral fa proprio anche questo, cioè cerca di recuperare, incentivare tutte le opere di Cabral o su Cabral, per poi cercare appunto una maggiore diffusione possibile. E difatti l'incontro di sabato prossimo, che sarà alle 11, è aperto assolutamente a tutta la cittadinanza. Sono incontri, sì, è vero, parliamo di letteratura, però sono molto divulgativi e aperti al pubblico e aperti alle domande del pubblico, perché alla fine, come dire, è molto più interessante così.
3: Tra l'altro un aspetto che viene sempre a galla, un aspetto cardine del pensiero di Cabral, è la valorizzazione della cultura come mezzo di liberazione dei popoli.
4: Esatto, sì. E anche su questo ovviamente penso che partiremo parlando un pochino più della traiettoria umana, per poi arrivare al suo pensiero politico, che è sicuramente più conosciuto, però non è poi così tanto conosciuto alla fine. E quindi penso che approfondiremo anche questo aspetto, anche perché proprio davanti alla Biblioteca Cabral e dentro ci sono proprio le frasi di Cabral sul discorso culturale, no? Come la cultura, che è la prima e vera forma di libertà per tutti i popoli. E quindi anche la biblioteca ha sempre avuto un'attenzione a questo. E adesso sta facendo oltretutto un ulteriore progetto, per esempio, su il Cabral ecologista. E quindi, però è un progetto molto pratico, e questo anche il bello di lavorare appunto con Simona Brighetti della Biblioteca Cabrale, di tutto il gruppo, di tutta l'equipe che ne fa parte, che sono veramente molto molto bravi. E cosa diceva Cabral sull'ecologia? Appunto, c'è tutto un trattato molto importante, vari pensieri. E la biblioteca cosa fa? Prende questi saggi, questi pensieri, li mette in pratica, quindi un'attenzione all'ecologia, e poi spiega tutto come fare, no? E quindi sono elementi anche che vanno proprio sul pratico, ecco. Questo secondo noi è molto importante oggi, anche pensare, no, al pensiero di Cabral per comprendere il mondo attuale, ecco.
3: Certamente, perché tra l'altro bisogna ricordare che lui era agronomo di formazione, quindi esatto. La sua tesi, che è ancora poco esplorata, perché giustamente, come diceva lei, si è parlato fino adesso più degli aspetti politici della lotta e meno del suo aspetto letterario e agronomico. Quindi ci sono tutti gli elementi perché questo incontro di sabato sia molto interessante e a portata di tutti.
4: Assolutamente, sì, a portata di tutti, aperto a domande, aperto a dubbi, a critiche, e quindi vi aspettiamo a braccio aperto.
3: Grazie mille, dottoressa, e buon incontro sabato 12 settembre alle ore 11 alla biblioteca Amilcar Cabral al centro di Bologna.
4: Grazie a voi.
3: E ringraziamo a voi amiche e amici ascoltatori, dandovi appuntamento al prossimo fine settimana con Afrofonia qui sulla Radio Vaticana. E ora il canto di una delle poesie di Cabral, Egresso, o Mamma in veglia, come più conosciuta, nella voce di Tete Aligno. Buon fine settimana.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Un ciao a tutti da Gianmario Ghirardi, eccoci in diretta su RCN come di consueto per immergerci nella musica degli anni 60 e negli anni 70. Le canzoni che ci hanno fatto innamorare hanno comunque accompagnato i momenti più belli della nostra vita. E cominciamo subito con uno che di canzoni d'amore ne sa qualcosa, Riccardo Cocciante. Era il 1975 e la canzone è Era già tutto previsto.

e per la serie Allegria, amici ascoltatori. Questa canzone di Riccardo Cocciante era già tutto previsto, era il 1975. Bene, continuiamo con le canzoni d'amore, canzoni ma questa volta neanche tanto tradite, anzi sogni d'amore che si realizzano, con questa canzone di Claudio Baglioni, Con tutto l'amore che posso. Era il 1972.

0: Ed era il 1972 di Claudio Baglioni con questa bellissima canzone, Con tutto l'amore che posso. Pensate un po' che gli anni 70 e gli anni 80 sono stati caratterizzati da questo personaggio, Claudio Baglioni, che tuttora comunque continua a pubblicare dischi e fu l'idolo chiaramente delle ragazzine in cerca di amore.
1: RCN.
0: E siete sempre all'ascolto di RCN con la musica degli anni 60 e degli anni 70. Continuiamo il nostro percorso musicale con un altro cantautore, Antonello Venditti. Era il 1974 e la canzone era Marta.

Ed era Marta di Antonello Venditti, una bellissima canzone degli anni 70, era il 1974 per esattezza. E continuiamo allora a parlare e ad ascoltare cantautori degli anni 70. Abbiamo sentito Baglioni, abbiamo sentito Cocciante, abbiamo sentito Venditti. Beh, ora ci ascoltiamo Renato Zero, una delle grandi rivelazioni degli anni 70. Ve lo ricorderete tutti, gli amici Sorcini, Zerolandia e tutto il resto. Bene, Renato Zero con questa canzone del 1979 dal titolo Arrendermi mai.

0: E sì, siete sempre all'ascolto di RCN, grandissima interpretazione di Renato Zero con questa Arrendermi Mai, era il 1979. E allora, per concludere, facciamo un salto indietro fino al 74, 5 anni prima. Di Francesco De Gregori sentiamo A Lupo.
1: Lei aveva tasche troppo strette e 8, 9, 10 modi di vivere. Forse aveva un cuore troppo grande e una strana maniera di sorridere. Lui aveva un grosso cervello e dei

Veniva da molto lontano con dei nastri colorati legati alla vita. La vide che vendeva giocattoli. Le chiese cosa vuoi per una notte. Lei non rispose, le parole erano neve. La piccola fiammiferaia presa dal gioco si è rotta una mano sopra il filo spinto.

e si presero per mano nella notte stellata e piovosa e capirono che in fondo bastava non chiedersi né l'anima né il cuore né niente di simile, soltanto quattro salti dove più ti conviene. E vennero accerchiati da 40 ladroni usciti dalla favola senza permesso,

Ed era il 1974 con questa bellissima canzone dal titolo A Lupo di Francesco De Gregori. Bene, con questa ultima canzone il nostro tempo si conclude, dunque prossimo appuntamento alla prossima chiaramente. Un ciao da Gianmario Ghirardi e a risentirci sempre comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi Incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere. Sì, due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi.
2: Sì, però, sono molto diversi.
1: Della stessa materia che cambiano, ti amo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche due, calmo. Due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
2: Di fasi diverse.
1: Di fasi diverse. E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire,
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori, pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
1: non semplice,
2: con la materia.
1: Ma sicuramente intenso, ecco.
2: È soddisfacente, proprio è un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista, hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier?
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, che è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi l'opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha...